Radio Alta. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Sono le 5 e 58 minuti. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.

0: Radio Alta Nuovo Giorno. Per fare colazione prima di colazione. Sei con noi?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, come state? Spero che stiate bene, io sono ovviamente qui pronta per voi, oggi è giovedì 7 maggio, vuole il tempo anche a maggio, è incredibile, ci sono quei mesi che rimangono totalmente fermi, poi ci sono dei mesi invece che volano velocissimi e siamo già arrivati al 7 di maggio. Come state? Come state? Oggi sarà una puntata un po' così scanzonata, vi racconterò tante cosucce carine, anche magari un po' leggere, perché penso che oggi, insomma, essendo giovedì, possiamo anche permetterci di essere così anche un pochino più leggeri, quindi preparatevi per informazioni, cosucce non profondissime, ma sicuramente, insomma, così curiose e interessanti. Spero che siate bene, io vi ricordo come sempre il mio nostro numero di telefono 329 1184 864, se ci mandate qualche messaggino sarò molto contenta di poterli leggere. Ovviamente il saluto va come sempre a chi sta lavorando, a chi sta tornando, a chi si sta riposando, a chi si sta svegliando, insomma a tutti voi come sempre, perché qualunque sia il vostro risveglio, Nuovo Giorno è sempre con voi. Dai che partiamo con la musica grande di Radio Alta.

Quest'oggi siamo partiti davvero già alla grande con i Pooh che dedichiamo ovviamente non soltanto per questo grande traguardo che stanno insomma raggiungendo in questo 2026, ma dedichiamo anche al nostro sagrestano social, mi raccomando, perché sapete che lui è un appassionato dei Pooh, è una cosa incredibile, potrebbe essere anche un biografo per quello che riguarda insomma il discorso Pooh e tutto quello che li riguarda. Invece volevo dirvi che c'è un appello da parte del comune di Sestri Rilevante ai cittadini per una campagna green contro le zanzare. Potremmo anche noi copiare questa cosa. Mettete lavanda, rosmarino, basilico sui vostri balconi. L'insolito appello del comune di Sestri Levante arriva con una nota stampa ed è rivolto a tutti i cittadini. Il comune ligure infatti annuncia l'avvio dell'annuale campagna anti-zanzare, ma oltre ai metodi ovviamente tradizionali invita la popolazione a fare prevenzione naturale. Quindi l'invito è anche per voi, per noi insomma, coltiviamo su terrazze in giardino lavanda, rosmarino, menta, basilico, lantana, verbena odorosa, calendula ed erba gatta. Queste piante aromatiche agiscono come repellenti naturali, aiutando a ridurre la presenza di insetti senza ricorrere a prodotti chimici. Ma guardate che cosa meravigliosa come questo brano di Ron insieme a Tosca.

Radio Alta Nuovo Giorno. E allora il tema vuole essere il lavoro, in maniera anche un po' così sopra le righe, sotto le righe, insomma, parliamo del lavoro, perché ovviamente qual è il tema che volevo trattare oggi con voi, no? Se il lavoro che avete scelto è un lavoro che avete scelto per una questione economica, quindi meramente economica, per pura casualità, perché può anche essere che ovviamente uno scelga un lavoro per una casualità, no? Magari si trova in giovinezza, magari a partire facendo un lavoro e poi scopre che magari quel lavoro tutto sommato può calzare e quindi continua a farlo. Oppure qui veniamo chiamati in causa, vengo chiamata in causa io, ma penso tantissimi di voi lo fanno soprattutto per passione. E allora volevo dirvi che ci sono però dei lavori che sono pagati tantissimo in Italia, soprattutto avevo detto, no, che oggi sarebbe stata una puntata un po' così, un po' particolare. Beh, i lavori più pagati in Italia e insomma sapete che ci sono anche queste cose un po' divertenti quando dicono ciao poveri. Ecco, il lavoro che dice ciao poveri, adesso ve lo dico subito qual è quello del notaio. Sì, non è proprio la più briosa delle professioni, ma parliamo di una media di circa 265.000 euro l'anno, una cifra che mantiene un distacco netto dal resto del mercato. Peraltro adesso vi racconto una cosa così simpatica: mia figlia aveva una memoria veramente incredibile, quindi io fin da piccola la spingevo a dire devi fare il notaio, ma ovviamente insomma era una cosa anche simpatica, però non ha ovviamente voluto farlo, insomma. E poi abbiamo il settore sanitario, subito dietro al notaio. Chirurghi e cardiologi superano spesso i 125.000 euro annui. Del resto qui però già entrano in gioco competenze elevate, anni di studio, insomma livello di responsabilità molto alto, per cui credo che sia anche giustificato questo salario così esorbitante. E poi andiamo con il tech, figure come data scientist, machine learning engineer e cyber security manager. Non sappiamo cosa significano, però insomma fanno rumore, sono sempre più richieste dalle aziende e di conseguenza sempre meglio retribuite. E poi ci sono tanti percorsi alternativi, soprattutto nel digitale, il web marketing manager che può arrivare anche intorno ai 57.000 euro annui, ma anche e-commerce manager, digital marketing manager, web analytics manager. Qui contano soprattutto competenze pratiche, esperienza e aggiornamento continuo. Quindi vi ho detto questa cosa giusto anche per così, anche simpatica, e poi ognuno poi secondo me deve amare il proprio lavoro, lo dicevo all'inizio, no? Chi lo fa per guadagnare tanti soldini, chi lo fa per quasi casualità o lo fa per passione. Io credo che comunque anche persone che hanno un lavoro dove c'è un reddito, insomma un guadagno molto alto, sicuramente hanno una passione dietro, perché abbiamo parlato di medici, di chirurghi, insomma sono lavori importanti. Credo che al di là del guadagno meritato, credo e spero insomma che ci sia una grande passione e soprattutto un grande amore per l'umanità.

Left Behind arriva dal recente lavoro d'archivio di Paul McCartney, registrazioni d'epoca restaurate e completate con la produzione del team MPL, un pezzo che unisce melodia classica e arrangiamenti moderni. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Days We Left Behind.

0: Ebbene sì, è il Sweet Dreams, i sogni dolci degli Eurythmics a farci compagnia questa mattina in questo giovedì 7 di maggio. Stavamo parlando di lavori, per cui volevo raccontarvi, insomma, che c'è una bellissima opportunità lavorativa. Adesso ve la dico, che è... Non so dirmela adesso, dirmela dopo, cosa faccio? La dico adesso? La dico dopo? Cosa dite? È veramente un'opportunità molto, molto, molto, molto, molto particolare. Però sapete cosa faccio? Sì, dai, ve lo dico ora. Succede che alla corte la King's Foundation cerca un communication executive per la tenuta privata di Re Carlo, Hingrove House. Lo stipendio è di circa 35.000 euro all'anno e il ruolo prevede gestione social, promozione eventi, contenuti digitali e attività stampa. Vi interessa? Beh, non sono tantissimi 35.000 euro se pensiamo che uno deve lavorare alla King's Foundation per la tenuta privata di Re Carlo. Non lo so, ditemi voi. Comunque, se volete informazioni posso darvele, perché ho anche i contatti, quindi potrebbe essere, e ovviamente presumo che si debba anche saper parlare molto bene l'inglese e poi avere sotto mano tutti questi requisiti che ovviamente, insomma, vengono chiesti. Abbiamo parlato di Re Carlo, ma adesso andiamo a ascoltarci un gradino sotto Prince.
1: No!

0: la musica grande.
1: State ascoltando Radio Alta Nuovo Giorno, anteprima dei programmi della giornata.
2: Allora, visto che il weekend si avvicina, voglio dirvi e raccontarvi qualche meta, che non è bergamasca, insomma, per qualche giterella fuori porta. Vi porto subito a Casalzuigno per visitare la villa della Porta Bozzolo. I benefici ovviamente valgono sempre una gita. Questa dimora di campagna, trasformata nel 700 in una residenza estiva, racconta la storia di una ricca famiglia lombarda tra saloni rococò e il monumentale giardino all'italiana. Quindi, se volete, a Casalzuigno, perdonatemi, sembrava un po' una scioglilingua, ma ce l'ho fatta, questo sicuramente è. E invece vi porta a Bergamo, vedete? Malfidati, vi porta a Bergamo, a Capriate San Gervasio, al villaggio operaio di Crespi d'Adda. Ovviamente anche questo è un sito UNESCO, quindi se non ci siete mai stati è un esempio eccezionale del fenomeno dei villaggi operai, il più completo e meglio conservato del sud Europa, progettato come una piccola città ideale. Io ci sono stata più volte, però vi consiglio davvero una gita molto molto carina. E poi invece vi porto a Lecco, sulla ciclo pedonale dei laghi di Garlate e Olginate. Qui è top, insomma, farlo come un girettino in bici, perché i laghi di Garlate e Olginate sono completamente percorribili lungo il loro perimetro grazie ad un percorso ciclopedonale ad anello chiamato Ciclabile dei Laghi, che tocca un sacco di punti. Questa cosa mi piace veramente un sacco, che tocca un sacco di punti di interesse, nonché luoghi manzoniani. Anche questa può essere una bellissima occasione. E poi vi porto a Malnate, alle cave di Molera di Malnate e Cagno. Anche questa è un'idea soprattutto per i bambini. Piacerà scoprire questi monumenti naturali formatisi tipo 25 milioni di anni fa, quindi davvero molto molto impressionante. Io sto guardando la fotografia e devo dirvi che è una fotografia molto come si può dire, quasi fa quasi impressione, è veramente una cosa incredibile. Quindi sono le cave di Molera e Malnate e Cagno, a Malnate in provincia di Varese. E poi sempre a Varese c'è il sentiero delle sculture. Questo sentiero all'interno del parco regionale del Campo dei Fiori è ricco di sculture in legno che i nani adoreranno: scoiattoli, volti, il guardiano dei boschi, ragni, tutto assolutamente bellissimo. E poi ne abbiamo ancora qualcuna, a Briosco, a Monza Brianza, Rossini Art Site. Qui, se vi piacciono le sculture, visto che questo fra l'altro insomma è segnalato da voi, questo bel parco di 10 ettari nel cuore della Valle del Lambro, pieno zeppo di sculture. Qui abbiamo una combo, perché abbiamo l'arte e il panorama. E chiudo con il labirinto dell'Amazone, fontanellato PR, quindi penso che sia Parma. Il labirinto più grande del mondo, composto interamente da piante di bambù. Questo devo andare assolutamente a vederlo. Qui si organizzano anche tantissime mostre ed eventi, quindi merita davvero, assolutamente sì. Comunque, ve li ricordo tutti: Labirinto dell'Amazone, Rossini Art Site, Sentiero delle Sculture, le cave di Molera e Malnate Cagno, la ciclo pedonale dei laghi di Garlate e Olginate, il nostro villaggio operaio di Crespi d'Adda, Villa della Porta Bozzolo. Queste sono queste gite fuori porta, un pochino diverse, per andare anche, ovviamente a parte Crespi, in qualche provincia della nostra bella Lombardia e non solo.
1: Radio Alta Nuovo Giorno.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: L'almanacco del giorno. Anteprima di colazione con Radio Alta.
1: E oggi, in questo giovedì 7 maggio, il nostro sagrestano da Merate si sposta in terra bergamasca, se ho capito bene, se ho percepito bene, proprio perché oggi non si sposta lui fisicamente, perché sapete, avete tutti i suoi impegni importanti, ma con la nostra chiacchiera mattutina arriva in quel di Bergamo. Detto bene? Ciao Franco!
2: Ciao Micaela, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Hai detto benissimo, perché diciamo che oggi giochiamo in casa, perché giochiamo, quindi con questo plurale in cui mi metto anch'io, perché pur essendo meratese, ambrosiano, brianzolo, però ormai Micaela, vero che sono bergamasco onorario, quindi
1: assolutamente
2: posso,
1: no davvero, anche per tutta la tua così gentilezza e attenzione per la nostra città, anche se non sono sindaco, le chiavi te le do, va bene.
2: Quindi mi mancano proprio quelle del Bergamo nel mio massimo, poi vabbè, detto dalla regina di Bergamo, quindi siamo a posto. Allora, e dove andiamo di bello? Non andiamo proprio in città, ma andiamo in Val Seriana, precisamente a Villa Dogna, dove nel 1214 nacque Alberto, appunto Sant'Alberto da Villa Dogna. Era questo Alberto, era figlio di contadini e, conquistato dal Vangelo, donava molto ai poveri, anche contro il parere dei suoi familiari. Ma Dio vede, Dio provvede, o la provvidenza che dir si voglia, tutto quello che lui donava poi comunque ritornava, diciamo, nelle casse, nelle proprietà della famiglia. Si sposò a un certo punto, questo Alberto si sposa, ma nella moglie non trova comprensione e affetto per tutto il suo, anche il suo modo di essere, così un po', diciamo, legato al Vangelo, pur non essendo un prete o religioso. Ma nella moglie, appunto, non trovò compassione, ma lui sopportò sempre con pazienza. Dopo alcune beghe per delle vendite di terreni, eccetera, e queste cose qui, come sempre, quando sono di mezzo i soldi, si creano anche delle beghe brutte nelle famiglie, lui si ritirò a Cremona e si aggregò così al Terzo Ordine Domenicano, e quindi si spese senza riserve per la predicazione del Vangelo. Predisse addirittura l'ora della sua morte, che avvenne proprio il 7 maggio del 1279, e spirò serenamente. Alla sua morte, e siamo nel 1279, quindi quasi 800 anni fa, quasi 750 anni fa circa, le campane della chiesa suonarono miracolosamente. Non c'erano le app, perché voi sapete che al giorno d'oggi ci sono le app, e io ho provato, Micaela, qualche volta che eravamo andati a mangiare qualcosa mi arriva la telefonata, ti ricordi?
1: Certo,
2: che dico,
1: assolutamente.
2: Ho morto una persona e io dalla pizzeria, non dico quale, che ero con Micaela, abbiamo suonato l'agonia a Merate per far suonare le campane, e quindi è capito. Oppure quando hanno eletto Papa Leone, io da casa mia, appena ho visto la fumata bianca, ho fatto partire le campane con l'app del telefonino. Ma appunto non c'erano le app e le campane suonarono miracolosamente. Addirittura, mentre fu sepolto, la terra, mentre veniva scavata per fargli la tomba, si pietrificava, e allora fu sepolto nel coro della chiesa, quindi sepolto proprio nel coro della chiesa e non nella terra. Il suo culto si dice che è ab immemorabili, cioè da tempo antichissimo c'era il culto questo Sant'Alberto di Villa Dogna, tant'è che Papa Benedetto XIV nel 1748 lo dichiarò ufficialmente, dichiarò pubblico il culto di questo santo. È patrono, qui arriva un'altra bella curiosità, dei brentatori. Chi sono i brentatori? Dal 1750 circa, quindi appena morto, quando la compagnia dei brentatori di Bologna lo scelse come patrono. Chi sono? Sono i portatori di brente, cioè dei recipienti di legno portati ad orso, un po' tipo le botti che vedevamo in qualche vecchia raffigurazione con dentro il vino. Quindi a questo Alberto da Villa Dogna faceva anche un po' il controllo qualità del vino. Io torno in chiesa e vi saluto. Buona
1: grazie Franco, grazie mille davvero come sempre per quello che ci racconti, anche perché si parla del passato, ma poi anche con le app eccetera eccetera si parla anche di presente, no? Perché poi c'è anche tutta questa parte di una chiesa che, oltre ad essere devota, insomma la devozione ovviamente è millenaria, ma c'è anche una chiesa che sta al passo coi tempi, e questa cosa
2: certo,
1: ci piace
2: sicuramente,
1: ci piace assai. Grazie mille Franco, buon lavoro, insomma buon tutto.
2: Grazie.
1: Poi ci racconterai magari domani come sta procedendo il tutto, e noi ci sentiamo appunto domani venerdì, ultima giornata.
2: Buona giornata a tutti, ciao.
1: Ultima giornata radiofonica per questa settimana, e vi saluto, grazie come sempre per averci ascoltato, e l'appuntamento è per domani alle 6, minuto più, minuto meno. Ciao a tutti, un bacione, buon pomeriggio.

0: stessa febbre del sabato sera.
1: Wow, gli anni 70 sono tornati. Mancano i pantaloni a zampa e i Bee Gees e sembrerà lo studio 54.
2: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di
3: Saturday Night Fever.
4: Cosa sono i Bee Gees?
1: È un gruppo composto da fratelli, hanno scritto La febbre del sabato sera.
4: Cos'è La febbre del sabato sera? Solo

0: store. Fra pochi minuti Teo Mangione vi aspetta su Radio Alta in contemporanea televisiva su Bergamo TV con Colazione con Radio Alta dalle 7.
1: Radio Alta. Radio Alta.

con questa canzone molto elegante, molto bella, di Cecilia La Rosa, che abbiamo ascoltato poco prima del nostro appuntamento con la colazione con Radio Alta. Sono le 6:59, 52 secondi, fra poco le 7, ci siamo.

0: pronti per affrontare questa nuova giornata con una colazione con la Radio Alta. Tante cose, tanti ospiti, tante notizie che commenteremo anche questa mattina, con l'aiuto ovviamente dei nostri collaboratori, delle nostre sentinelle, anche per quanto riguarda il traffico. Come sapete, colazione con la Radio Alta, questa trasmissione nasce appunto per dare l'informazione sul traffico, e devo dire che questi giorni in A4 ci sono sempre un po' di rallentamenti, soprattutto direzione Milano. Vedo che c'è rallentamento, anche se non ho segnalazioni di incidenti, verso Milano, già a partire da Dalmine, ancora prima di Dalmine, verso Capriate, poi si velocizza e poi rallenta ancora Trezzo sull'Adda. Questa è la situazione per quanto riguarda l'A4. Gli altri punti, quelli critici, attualmente sono tranquilli, sono verdi, ma questione di qualche minuto. Poi sentiremo le nostre sentinelle. Allora, voglio questa mattina ricordarvi il numero, lo faccio tutti i giorni, per i vostri auguri che avremo alle 7:30, quindi il 329 11 84 864, e voglio anche ricordarvi i nostri ospiti. Oggi è giovedì e quindi ci colleghiamo con la Profe Rossi. Torneremo a parlare dell'articolo 1, l'articolo 1 della nostra Costituzione, per il diritto al lavoro. Noi siamo una Repubblica che nasce appunto per il lavoro. Perché lo facciamo? Perché lunedì scorso a Casazza, in sala consiliare, la Profe Rossi è stata ospite, è stata protagonista anche di una serata, di una lezione dedicata alla Costituzione, con la presenza di tantissimi giovani diciottenni che hanno ascoltato, che si sono entusiasmati, che hanno ricevuto la Costituzione. Ne parleremo appunto con la Profe alle 7:50. Poi alle 8:20 invece andiamo a Bonate Sopra, dove c'è il sindaco che non sta fermo, che è Matteo Rossi. Ha scritto un altro libro, credo interessante. Io non l'ho ancora letto perché non l'ho ricevuto, però oggi lo porterà. Sono andato ad informarmi su che cosa si tratta. Insomma, gli uomini, questo è il titolo: Gli uomini, la bandiera e il campanile. Questo è il libro di Matteo Rossi, che ricostruisce un fatto realmente accaduto nel 1976 a Bonate Sopra. E appunto lui lo usa come chiave per raccontare identità, comunità e memoria collettiva, che è necessaria in particolare in questo periodo. E poi 8:35 ci colleghiamo con Antonella Bini, che è una flautista, perché Chrome Ensemble, questo gruppo di musica classica contemporanea, sarà in Sala Piatti sabato per l'ultimo loro incontro, e quindi l'avremo anche ospite questa mattina, Antonella Bini. Questo per quanto riguarda gli ospiti. Poi le nostre notizie, ce ne sono veramente tante, le commenteremo, le leggeremo anche questa mattina. Saluto Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, sono le 7:03, fate le vostre belle cosucce, aspetto i vostri auguri. Intanto che voi fate tutte queste belle cose, vi leggo la prima pagina.
1: L'eco di Bergamo, prima pagina.
0: E questa è la prima pagina di oggi giovedì 7 maggio 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli. Il titolo: Trump su Iran, intesa vicina ma Teheran vuole resistere, Leone attende Rubio e ribadisce, Leone in questo caso il Papa, dalla parte delle vittime della guerra. L'accordo con l'Iran per chiudere in via definitiva la guerra all'Iran è molto possibile, e a seguito di un colloquio molto positivo svoltosi negli ultimi giorni su una nuova proposta USA, l'ha detto il presidente Donald Trump parlando alla Casa Bianca. Il tycoon ha negato che Teheran abbia rigettato la proposta americana, rispondendo ad una domanda sul tema: perché mi dite che hanno rifiutato? Non lo sapete, non sapete cosa sta accadendo. Teheran da parte sua sarebbe pronta a concessioni, ma al tempo stesso continua a resistere agli Stati Uniti. Oggi intanto è atteso in Vaticano il segretario di Stato americano Marco Rubio. Alla vigilia dell'incontro, ieri Papa Leone ha ribadito la posizione della Chiesa, sempre dalla parte delle vittime della guerra. E poi andiamo a centropagina, torniamo ancora alla nostra cronaca. con Pamela, indagato l'ex fidanzato da persona informata sui fatti, ha indagato nell'ambito del procedimento per la profanazione della tomba di Pamela Genini, la 29enne di Strozza, uccisa il 14 ottobre a Milano dall'ex Gianluca Soncin. Ieri Francesco Dolci, di 41 anni, di Santo Bobono, ex fidanzato della giovane, è stato sentito per 7 ore dalle 11 alle 18 al comando di Via delle Valli, dove ha trovato il PM Giancarlo Mancusi. Nulla trapela sui contenuti dell'interrogatorio, al termine del quale, fino a tarda notte, i carabinieri hanno perquisito la sua villa e quella dei genitori a Mazzoleni. Intorno alle 23:40 nella caserma di Via delle Valli è tornato Dolci, accompagnato dal padre e dal suo avvocato. E poi andiamo di spalla, altra giornata nera, Porta Sant'Agostino, camion incastrato, strada chiusa 4 ore. Il vescovo a Redona: camminare insieme significa condividere. Via Gleno, carcere, 14 nuovi agenti, ma la carenza è di 40. Accusato di abusi, campione paralimpico agli arresti domiciliari. L'intervista lascia la di Bertocchi, Uniacque più solida, bassa, viaggio nei due comuni ai confini della pianura. Mozzo, Tari e Imo evasi, oltre 1,2 milioni recuperati. E poi l'addio a Beccarossi, siamo a fondo pagina. All'Inter una star, chiuse tra l'altro anche qui nella bergamasca Gazzaniga, chiuse la sua carriera. Il progetto al Bernareggi, nei dipinti le storie di chi li guarda, la novità svolta Atalanta, il nuovo stemma dal 22 maggio, a distanza di 33 anni dall'ultimo cambio l'Atalanta il 22 maggio svelerà il suo nuovo stemma, si torna all'antico. E poi la fotonotizia che riguarda invece il gioco d'azzardo, spesa in crescita nel 2025, bruciati oltre 2,5 miliardi. Sotto la testata la vicenda Icaros, la regione pagherà gli stipendi e le spese, il caso Garlasco, Sempio intercettato, non risponde ai PM, e poi 50 anni dal terremoto Friuli, la lezione della solidarietà, il presidente Mattarella ieri a Gemona, nell'ottantesimo della Repubblica, rinnoviamo qui il patto di solidarietà e coesione. Questa è la prima pagina del nostro giornale che trovate in edicola, L'Eco di Bergamo, questa mattina, oggi giovedì 7 maggio 2026, Beato Alberto da Villa Dogna. Sono le 7:07 minuti, puntuali, andiamo a vedere la situazione meteo e lo facciamo con il nostro Lino Pozzi, che dovrebbe essere in linea con noi. Lino, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Eccoci Lino. Allora, intanto devo fare i complimenti a Lino. Dai, lo devo questo, Lino. Ieri hai azzeccato totalmente il meteo, sì, cioè preciso.
2: Abbiamo dimenticato una cosa. Così tanta grandine, la grande. Non l'avrei mai azzeccata, ma neanche a volerlo, perché i parametri non davano tutto questo, tra virgolette, trambusto per portare così tanta grandine. Non c'era questo contrasto termico per portare così tanta grandine, invece ne è arrivata veramente tanta. Ho visto addirittura immagini che sembrava addirittura nevicato, non era grandine.
0: Sì, tra l'altro.
2: Tanta quanta ce n'era.
0: Guarda, possiamo vedere, perché andiamo sul sito del nostro giornale, vediamo se riesco a trovarla subito. Ecco qua, qua ci sono delle immagini incredibili, sai, sembra veramente neve. Questa è la grandinata in Valle Magna, c'è anche un video, vediamo se non parte la pubblicità. Ecco, sì, si vede, ecco, questa grandine, tra l'altro anche abbastanza grossa, devo dire.
2: Sì, in alcune zone sì, l'ha fatto un po' grossellini, in altre meno, però c'è da dire che tra le nostre valli sono state abbastanza prese di mira. Ho visto alcune foto veramente che sembrava neve.
0: Ma guarda,
2: neve.
0: Si sta vedendo in questo momento, qua siamo a Berbenno, con 10-15 centimetri di grandine, guarda, veramente qualcosa di incredibile, con temperature che ovviamente si saranno abbassate.
2: Infatti ieri, nel momento clou di questa fase, lo zero termico si era abbassato a 1800 metri e sui nostri rifugi, il rifugio San Marco, il rifugio Vallico delle Alte Robie, praticamente il culo così nevicava, era neve.
0: Infatti, quindi ringraziamo anche il sito del nostro giornale che ci dà la possibilità di vedere queste immagini. Sì. Insomma, questo è successo ieri sera, ma che ora erano? Le 19 forse?
2: Sì, più o meno ora di cena.
0: Ma quindi ha coinvolto, scusami, Lino, ha coinvolto tutta la provincia, perché anche in Valcavallina ha grandinato.
2: Sì, la passata temporalesca ha coinvolto quasi tutta la provincia, probabilmente ha lasciato un po' i margini della bassa pianura. Era una classica situazione, tra virgolette, estiva, che coinvolge da metà pianura verso l'Eurobia a ridosso di esse, però l'ha coinvolto un po' tutta quella zona.
0: Sì. Va bene, insomma, ti fa onestà, lo hai detto, non hai parlato di grandine, però il meteo lo hai azzeccato.
2: Sì, quello sì, che arriva temporali, tuoni.
0: Va bene, senti, dacci delle buone notizie almeno per oggi.
2: Allora, le buone notizie le lasciamo un attimino ancora accantonate, nel senso che questa mattina sta passando l'ultimo strascico di questa perturbazione, ci sono ancora alcune precipitazioni sul nord-ovest della nostra provincia, deboli, andranno via via a esaurirsi nella mattinata. Dopodiché la giornata diverrà una certa variabilità. Variabilità significa che ci sarà un contesto anche di aperture, soprattutto in pianura, però non mancheranno ancora qualche acquazzone qua e là durante l'arco della giornata, soprattutto ancora sulle montagne, sulle Robie.
0: Sì.
2: È una situazione che andrà via via a migliorare rispetto a come era ieri e l'altro ieri, però occasioni per acquazzoni qua e là non mancheranno, né oggi nemmeno domani pomeriggio. Probabilmente l'unica giornata tra virgolette asciutta dovrebbe essere sabato, ma dopo ne riparerai con mano e che approfondirai meglio il mese weekend. Perché io direi fermiamoci ad oggi, che dopo una mattinata per lo più nuvolosa, con quella nuvolosità qua, come dicevo prima, con la perturbazione che sta portando le ultime deboli precipitazioni sul nord-ovest, pian piano diverrà una variabilità con aperture soprattutto in pianura.
0: Occhio, va bene, va bene.
2: Quattone qua e là ci sarà sempre.
0: Sì, anche se qua mi stanno chiedendo, Teo, dici come sarà il meteo weekend, perché addirittura a Genova mi stanno, perché c'era la lunata degli alpini a Genova, mi stanno chiedendo gli alpini come sarà a Genova domenica?
2: È un po' una situazione anche lì un po' caotica, nel senso che non solo a Genova, anche qua nella nostra Bergamasca che passerà alla Gran Fondo, l'ex Felice Gimondi.
0: Certo.
2: Domenica una situazione abbastanza caotica anche per quello.
0: Vabbè, vedremo. Adesso non andiamo troppo avanti.
2: Esatto,
0: godiamoci il momento del successo del nostro Lino Pozzi, che le ha seccate tutte. Bravo Lino. Io d'altronde ho i migliori meteo man fra te e Manuel, non si sgarra qua, veramente bravi. E poi ammettono, quando sbagliano lo dicono, cioè sono
2: previsioni. Non c'è nulla di male.
0: Ma ci mancherebbe.
2: Io dico sempre che c'è sempre da imparare ogni volta qualcosa
0: di
2: nuovo.
0: Sai che ci sono quelli che si offendono, sai che ci sono quelli che si offendono, mamma mia, che se la prendo.
2: È un dato di fatto, qua da vedere, cioè non bisogna niente offendersi, anzi bisogna prendere.
0: Bravo Lino, vedi perché vedi perché piaci tu al nostro pubblico. Allora senti Lino, qua ti vedo sempre la Madonna dei ciclisti, sei sempre lì.
2: Sì, sempre sul Colgallo.
0: Io aspetto sempre delle foto nuove.
2: Qualcosina
0: muoviti.
2: Sono un po' indietro come preparazione, ma qualcosina arriva.
0: Come direbbe Giovanotti, muoviti. Allora senti, io vado sul positivo, metto nuvoletta secca.
2: Nuvoletta secca, non metti neanche un raggio di sole, nemmeno.
0: Sì, certo. Poi metto durante il corso della giornata il sole e un po' di nuvolette, insomma non sarà un bellissimo sole, però ecco, rispetto a ieri molto più tranquilli, molto più tranquilli, sai. E poi la signora Maria stamattina sul presto la lasciamo a casa a leggere un bel libro, che bello leggere un bel libro, magari il libro di Paola Resi, Petti Rosso, miri i miei occhi, bellissimo libro su Medea. E poi giardinaggio, è il momento di fare giardinaggio.
2: Sì, è il momento. Sì.
0: Lino, ci sentiamo quando? Domani?
2: Lunedì noi.
0: Ah no, lunedì, perché oggi è giovedì.
2: Domani è già.
0: Domani, quindi con Manu siamo ormai vicini alla fine della nostra settimana.
2: Esatto, domani farai il meteo weekend con Manu.
0: Un abbraccio, ciao Lino.
2: Grazie,
0: ciao, buon lavoro. E qua mi chiedete il meteo domenica lì, ad almeno, ragazzi, avete sentito, non sarà proprio un meteo forse abbastanza tranquillo. Andiamo con la nostra musica, questa mattina il primo disco, bello, mi piace questo. Anche perché vedremo delle sue immagini, lei è bellissima. Si chiama Giorgia, come noi, ha voglia di ricominciare.

0: questo è il fascino della bellezza, del talento, della bravura, dell'umiltà, no? di Giorgia, la più grande cantante del mondo. Questa canzone da Mangio Troppa Cioccolata, ricordo che era il titolo dell'album, con ho voglia di ricominciare, avete voglia di ricominciare la giornata, lo so che è difficile, però c'è già giovedì, quindi terminata la settimana. Stavo leggendo questa notizia perché io ho detto, cioè, o parliamo di lui anche prendendolo un pochino in giro per quello che dice, per quello che combina sto adolescente, secondo me è un ragazzino, secondo me ha 12 anni, ecco, Trump, avete capito, per me ha 12 anni, non ne ha di più, perché che è successo, a prescindere dai fattacci della guerra, si deve mettere d'accordo con se stesso se finirla o non finirla, questi sono temi geopolitici molto importanti, però ha incontrato alla Casa Bianca gruppo di ragazzini, il nuovo programma per il fitness giovanile, quindi si parla anche di sport, si intrattiene davanti alle telecamere con alcuni bambini, ad una ragazzina che racconta di giocare a pallavolo e di voler provare a entrare in una squadra di calcio. Il presidente chiede se riesca a fare schiacciate, a saltare in alto, alla risposta timida non molto, dice allora è meglio che tu cambi sport. La ragazzina sta facendo pallavolo, poi dici di cambiare sport, se non parte la pubblicità forse riusciamo a dire io gioco a pallavolo, dice quest'estate vorrei provare a giocare a calcio, wow, lui è contento e con la tua altezza schiacci forte a pallavolo, cioè dice basta, arrivi là, sai saltare in alto, no, cioè, allora meglio che forse meglio il calcio, gli ha detto la verità in faccia, ecco, la ragazza che ovviamente non si vede perché sono minorenni, non si vede il viso, ma l'espressione era io faccio pallavolo, posso fare il calcio. Andiamo da Jessica, eccoci.
1: Buongiorno. Buongiorno. Meglio parlare di Giorgia.
0: Sì, però guarda, io stamattina ho messo sta cosa, io poi lo so, poi ci sono quelli che dicono oh, ma parli di Trump, di questo, ma ha 12 anni, cioè, ha 15 anni sto uomo, cioè non è cresciuto, non puoi dire queste ai ragazzi devi dare forza, no, è una bambina, cioè è piccolina, crescerà, cioè non può, certo, pensare che rimanga a quell'altezza. Ma come fai a rispondere così? Quindi questo dimostra evidentemente quello che è. C'è niente da fare, no? A prescindere poi da ideologie destra, sinistra, questo è proprio
1: certo, è
0: adolescente anche lui, deve capire, insomma, sta giocando, c'è niente da fare. Vabbè, andiamo a vedere la situazione del traffico, Jessica. Traffico. Dove sei? Dove ti trovi?
1: Questa mattina mi trovo sulla statale 671, quasi all'altezza del Parco della Trucca, il traffico è scorrevole, niente da segnalare, stiamo arrivando in Bergamo e veramente nulla da dire, si viaggia bene, schizzichea with love in questo momento.
0: Schizzichea with love, cioè questa è la pioggerellina, ma sta piovigginando?
1: Sta piovigginando, schizzichea.
0: Sì. Però questione di qualche ora poi dovrebbe passare. Invece io vi do questa informazione che riguarda l'autostrada, poi magari sentiremo anche Cinzia, perché quel rallentamento che si vedeva a Dalmine è dovuto a un incidente. Allora vado a vedere dalle telecamere di Autostrade per l'Italia, vediamo se eccolo qua, siamo al chilometro 166 con traffico rallentato direzione Milano, in questo momento c'è questa segnalazione di incidente purtroppo in autostrada, in A4. Questa è la situazione. Jessica, ci sentiamo nei prossimi giorni, ok?
1: Certo, Teo.
0: Salutaci i tuoi bambini, ecco, magari oggi chiedi loro che sport fate, ecco.
1: E dirò loro di continuare e di divertirsi diversamente.
0: E di divertirsi, e di non negare niente, cioè, stai facendo pallavolo, ma tu sei bassa, non riesci, devi cambiare sport. Ma è una bambina di 10 anni.
1: se lo dicessi io sarei un po' poco credibile.
0: No, invece tu potresti giocare benissimo, benissimo a pallavolo, cara. Ciao Jessica.
1: Ecco, volere e potere.
0: Assolutamente. Ciao, ciao, ciao. Grazie, grazie Jessica. Che vi chiedo stamattina, veramente, cioè, queste notizie, questo dimostra quello che è sto uomo che è imperatore o credi di essere imperatore nel mondo. Sta bambina, io sto pensando, sta bambina andrà a casa, andata a casa, dice, ma che ti ha detto il presidente? Mi ha detto, guarda, sei bassina, non puoi fare pallavolo, cioè rimarrà per tutta la sua vita sta cosa. Invece no, vai, ma devi crederci, devi giocare a pallavolo, ti piace la pallavolo? Lascia perdere il calcio, non c'entra assolutamente nulla, dai forza. E invece no, è giusto o non è giusto? Non lo so, non riesco più a capire. 329-1184-864, torniamo fra poco qui a colazione con Radio Alta. Radio Alta.
2: Spot, spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato Steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili Steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
6: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colfo o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL. Il CAF, dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua nuova auto. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio Alta, musica grande. È in DAB Plus Digital Radio.
8: It's time to keep on rocking Vinyl Revolution.
9: Hai bisogno di una pausa dalle solite playlist?
10: Keep on rocking.
9: Ogni giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta, Teo Mangione ti serve il rock come si deve.
11: On a journey to the rock and roll satellite.
9: Poche chiacchiere, solo decibel. E il venerdì si fa sul serio.
12: Rock Airplay Mainstream.
9: La classifica dei brani più programmati.
13: Keep on rocking.
9: Il rock che devi ascoltare. Radio Alta.

0: quante altre canzoni ha fatto questo artista Pete Wiley? Io ricordo solo questa, Sinful, grande successo degli anni Ottanta. Poco prima di andare dalle nostre sentinelle leggevo quest'altra notizia, ne parliamo spesso anche qui, le notizie che riguardano l'intelligenza artificiale, no? L'AI, i robot, che a me stanno anche abbastanza simpatici. Allora, devo dire che non il futuro, ma è il presente perché già sta avvenendo, e infatti queste notizie sono confutate da quello che è la realtà. Ci fanno compagnia e chi farà compagnia ai nostri genitori, cioè ai nostri genitori, ormai a noi anziani, quando saremo, la notizia dice quando saranno molto vecchi, quando saremo noi, siamo noi vecchi. Per anni la risposta è stata implicita: i figli, un badante, un vicino, una struttura, una rete familiare. No. Questa domanda si affaccia alla presenza nuova, cioè si chiama l'AI Companion, cioè un chat box che conversa, ma abbiamo già provato questa cosa. È assistente vocale, ricorda le medicine, dice guarda, devi prendere questa medicina. Un robot sociale che propone attività, un dispositivo capace di monitorare abitudini e inviare messaggi. E poi chiaramente può avere anche queste sembianze umanoidi, chiamiamole così. Hai preso la medicina? Che noi ci dimentichiamo, no? Perché noi parliamo dei nostri genitori. Se parlo io, ormai siamo noi gli anziani. Quindi avere il robottino che ti aiuta a vivere meglio. Non lo so, anche questa è, cioè, una cosa che probabilmente adesso non accettiamo, ma è già così, ma è già così. Andiamo in strada con Marco, eccoci Marco!
1: Buongiorno Teo, ciao.
0: Ciao Marco, cioè tu pensa, stai facendo la sentinella, in parte a te c'è il tuo amico umanoide, te lo porteresti in giro l'umanoide?
1: Ma sinceramente no.
0: Però sai quello che ti dice Marco, guarda che ti devi ricordare che hai l'appuntamento con e devi andare, no?
1: Niente. Sì, intanto viene mio figlio.
0: Ti aiuta tuo figlio. Fra qualche anno l'umanoide. Va bene, dove sei Marco? Dimmi il traffico.
1: Niente, io sono ad Almine.
0: Sì.
1: E devo dire che mezz'oretta fa l'autostrada era proprio ferma qui davanti ad Almine.
0: Sì.
1: Non so cosa fosse successo.
0: È un incidente. Allora, è segnalato un incidente, lo vedo da Google Maps. Vado a controllare ancora dal sito di Autostrade per l'Italia, vediamo se si è aggiornato in questo momento. È sempre un po' complicato questo sito. Poco prima di Dalmine è tutto tranquillo. Vediamo all'altezza di Dalmine. Ecco, rispetto a prima si sta velocizzando. Vediamo se mi sembra che sia un po' più veloce il traffico rispetto a qualche minuto fa. Vediamo ancora, vado avanti al chilometro 161. Qui c'è l'iconcina di traffico rallentato, ma insomma sembra abbastanza scorrevole, però ecco, tu vedi l'autostrada, Marco?
1: Sì, adesso tutto sommato corre.
0: Sì, infatti è così, c'è l'iconcina di incidente con qualche rallentamento, con la linea rossa, però almeno dal sito non si comprende se è fermo il traffico o meno. Si velocizza e poi rallenta ancora all'altezza di Trezzo sull'Adda, ma questo è così sempre. Va bene, Marco, c'è altro?
1: Niente, abbastanza scorrevole stamattina, tutto a posto.
0: Ok. Grazie Marco. Vado da Cinzia, che ha lasciato il suo messaggio, vediamo che cosa ci dice, un messaggio vocale. Sentiamo.
2: Ciao
0: Cinzia.
2: A tutti, allora l'aggiornamento sulla 4, all'altezza delle uscite sia di Dalmine che di Capriate Brembate il traffico è fermo, tra un'uscita e l'altra invece è abbastanza intenso, però almeno le macchine si muovono, invece l'altezza proprio delle uscite sono proprio ferme. Traffico super intenso fino a Bergamo, e invece in direzione Venezia traffico come tutte le mattine intenso ma scorrevole. Buona giornata.
0: Bene, bene, precisa Cinzia. Quindi ecco, quello che si vede evidentemente dalle telecamere non è il punto focale dove ci sono questi rallentamenti. Meno male che noi abbiamo le nostre sentinelle, i nostri occhi in diretta. Questo è un messaggio di Cinzia di 4 minuti fa. Allora, sono le 7.35, andiamo a fare i nostri auguri, i vostri auguri al 329 11 84 864. Dunque, qua c'è un anniversario. Auguri, amore della mia vita, dalla tua Trapolina. Ecco, non sappiamo il nome di lui, lei è la Trapolina. Ogni tanto arrivano questi messaggi. Poi facciamo gli auguri e qui c'è la foto. Buon compleanno a Samuele, da mamma, papà, Alessia, nonno Stefano, nonna Ornella, zie, zii e cuginetti. Eccolo qua Samuele per il suo compleanno. Non sappiamo quanti, saranno 4, saranno 5, saranno 6, non lo sappiamo perché c'è il compleanno ma non il numero dei suoi anni. Tanti auguri di buon compleanno a Franca, che festeggia i suoi 63 anni, dal marito Ernesto, dai figli Manuela, Pamela, Michele e dai nipotini e da tutti quelli insomma che le vogliono bene. Tanti auguri anche da parte nostra. Vi faccio sentire una bella canzone di un artista che è veramente forte, lui ha grande talento, riesce a stupirci sempre con le sue canzoni. Questo è il nuovo, si intitola Risk It All e lui è Bruno Mars. Tanti auguri a tutti.

Questa è la bossa nova, Risky Roll di Bruno Mars. Lui è eclettico, riesce a fare un po' di tutto con la musica. Magari non ha il physique du roll, ma lui è un artista di grande talento. Questa è la sua nuova, è la sua nuova canzone. Allora, ci sono altri auguri che sono arrivati. Gentilissimo, grazie Teo Mangione. Sono Desia. Ciao Desia, la seguo sempre in TV, è fantastico. Grazie Desia, anche tu sei fantastico. Oggi 7 maggio è il mio compleanno, tanti auguri Desia. Poi c'era un altro messaggio che ho visto, questo è riferimento a quello che abbiamo detto prima di Trump. Buongiorno a te, buongiorno a tutta la community. Con lo stesso criterio di Trump, se chi non è alto non dovrebbe giocare a pallavolo, chi non è alto, chi gioca alla guerra non dovrebbe guidare una nazione o il mondo, che qua si parla di imperatori, lui si crede Napoleone. Vabbè, questo è, grazie intanto per i vostri messaggi, per seguirci sempre con grande affetto. 7:41, andiamo a fare la storia, andiamo indietro nel tempo con il nostro giornale, con l'Eco di Bergamo. Qua vi porto adesso nel 1986, quindi 40 anni fa, 1986, il giornale costava 650 lire, era mercoledì, titolo: ulteriore calo delle radiazioni, lenta l'ondata della nube. Ricordate la nube di Chernobyl? Siamo a maggio, il fatto accadde ad aprile, fine di aprile, e quindi c'era molta attenzione su quello che erano i tassi della radioattività della nube di Chernobyl. Poi altre notizie: voto a sorpresa alla Camera, salta il decreto sul condono. Ma andiamo all'interno, andiamo a vedere che cosa succedeva invece sul nostro territorio. Ecco qua, andiamo al centro AIMA, che ritirerà le verdure fresche dagli ortolani. Ecco, questo è sempre in riferimento a quello che accadde a Chernobyl da venerdì. Non ancora definito il punto di conferimento, interessati circa 300 produttori bergamaschi che lamentano una perdita di 150 milioni al giorno. Questo perché ovviamente non si acquistava la verdura. Poi andiamo ancora con altre notizie, sempre dal giornale dell'epoca, 1986. Questo, ecco, riguarda, diciamo, quello che iniziava ad essere il futuro: l'intelligenza artificiale, il computer aiuterà l'USSL, cioè l'USL, perché non c'erano le USL, poi sono diventate ASL, a dare un servizio migliore. Ecco, se guardiamo quello che sta succedendo adesso, soprattutto in regione Lombardia, con il sistema sanitario elettronico, non è il massimo. Presto un corso dedicato ai medici per usare il personal nelle attività sanitarie, farmaci, diagnosi, prevenzione, i campi aperti e nuovi sistemi. A colloquio con il personale, con il responsabile del corso, Roberto Alfieri. Insomma, in 40 anni non abbiamo forse imparato molto ad usare questi computer, almeno nella sanità. Chiudo invece con la parte dedicata agli spettacoli, perché all'epoca, insomma, 40 anni fa, c'erano i vari locali. Qui in Sabbe, per esempio, c'era Raul Casadei, c'era l'orchestra di Raul Casadei. Venerdì 9 maggio, Raul Casadei. Però questo succedeva 40 anni fa, e poi tanti altri spettacoli. C'era il Jack Jack, la discoteca. Siamo a Curnasco, che stasera vi propone Giuliano Cavicchi, ancora un po' di liscio. Questo accadeva nel 1986. E nella musica, tanto che si ascoltava Casadei, cosa sentivamo? Quali erano le canzoni più forti nel 1986 con le radio che imperversavano? Siamo negli anni 80, insomma, grande successo. Infatti vediamo che al numero 5 c'era David Bowie con Absolute Beginners, bellissima canzone. George Michael con A Different Corner al numero 4, poi Kiss in the Pink con One Step, grande canzone, discoteca in radio, al numero 3. Al numero 2 c'era Madonna con Live to Tell, e al numero 1 cinema e musica, colonna sonora, perché al primo posto c'era lui, c'era Joe Cocker con questa canzone che è diventata l'emblema appunto del momento dedicato un po' a quello spazio sexy, no?
quando si ascolta questa musica, insomma, lo spogliarello è dopo, ecco, questo insomma sostanzialmente è legata a questa motivazione. Joe Cocker, You Can Leave Your Head On, numero 1.

You can leave your head on. Beh, basta sentire questa canzone e già ti muovi e cerchi di fare lo spogliarello, no? Così ormai è legata a questa visione. Era 9 settimane e mezzo, sono passate altro che 9 settimane, 40 anni e mezzo da questo film, da questo momento. Io non ricordavo il nome, Kim Basinger o Basinger era l'attrice. Quindi 40 anni fa, se aveva 40 anni, quanti anni ha che esiste, cioè ancora Kim Basinger e Mickey Rourke? Io sono andato a vedere, Mickey Rourke si è trasformato, cioè un po' gonfio, un po' diverso rispetto, cioè questo volersi mantenere giovane con cose artificiali, secondo me meglio lasciare perdere. Quindi Mickey Rourke, Kim Basinger, la canzone You Can Leave Your Alone era numero uno da 9 settimane e mezzo. Devo salutare Desia perché mi ha fatto avere anche la foto, ecco, per i suoi 23 anni, eccola qua, tante foto che sono arrivate di Desia, abbiamo scelto questa perché festeggia oggi il suo compleanno. E poi salutiamo anche Marco Crostini, come mi stanno dicendo, Marco Crostini che festeggia il compleanno, e beh, gli auguri li facciamo. State qui con me perché fra poco invece collegamento con la nostra prof Silvia Rossi.

0: certificata.
1: In via Balduzzi 11 a Clusone, 0346 22 116, www.facchicamini.it.
2: Voglio più!
3: Più!
2: Più!
1: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
1: Ma vai da Conad!
4: Via.
1: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
1: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
2: Questa è convenienza!
1: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: Radio Alta.

0: Eccoci qua con Colazione con Radio Alta. Siamo riusciti a collegarci con Casa Rossi. Fra poco avremo la nostra profe. È giovedì, voi lo sapete che c'è questo appuntamento importante, però volevo semplicemente ricordare quello che è accaduto lunedì scorso a Casazza. C'è stato un incontro veramente molto bello, una lezione magistralis sulla Costituzione con la profe Rossi. Noi eravamo tutti alunni in sala consiliare a Casazza con il sindaco Renato Totis, con l'assessore alla cultura, con tutti i ragazzi. Erano circa una quarantina di ragazzi diciottenni per sapere di più sulla Costituzione. E allora la nostra profe l'abbiamo qui ormai da anni e anni e anni, mi fa molto piacere ospitarla perché è stata bravissima tra l'altro, e vi faccio vedere, almeno per chi è davanti al video, anche alcune immagini, alcune foto. Ecco, questa è la foto della professoressa Rossi in sala consiliare, e vediamo il sindaco che l'ha annunciata, e poi i ragazzi diciottenni che hanno ricevuto la Costituzione italiana. È stata una bellissima serata, quindi complimenti alla nostra profe Rossi, era dovuto questo saluto da parte mia, anche perché è stata veramente brava. Io per la prima volta ho assistito alla lezione della professoressa Rossi e lì ho capito che è veramente una preparata e una brava, quindi complimenti profe.
1: Grazie, ma sono stati bravissimi ragazzi, io voglio subito veramente riconoscere a loro una grande serietà, una grande responsabilità, attenzione. L'assessore alla cultura del comune di Casazza ha notato che in tutta la serata nessuno ha tirato fuori il cellulare, nessuno, e questo è già...
0: Lo avevano sequestrato all'inizio. È vero, nessuno. Ma anche perché è stato talmente bello ascoltarla, è stata bravissima, dove ha spiegato, perché io credo che poi la Costituzione, sì, è vero, uno deve leggerla, però se ha una spiegazione, cioè un'esegesi di tutte le parole scritte negli articoli della

0: costituzioni, secondo me desta ovviamente interesse, quindi lei è stata molto brava. E appunto dal primo articolo della Costituzione, cioè che la nostra Repubblica è formata sul lavoro, anche perché abbiamo passato il primo maggio, che cosa ci dice, cosa ci racconta, prof, stamattina?
1: Di questo grande impegno della Repubblica, che viene subito evidenziato nell'articolo 1, come diceva lei, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Nel dire fondata proprio si intende che l'elemento del lavoro è assolutamente primario nel nostro paese e dovrà essere perseguito da tutti coloro che avranno responsabilità di governo come un obiettivo primario. Poi questo viene ribadito fortemente nell'articolo 4, che dice la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Quindi è veramente un compito che la Repubblica richiama e dà a se stessa e sulla quale si devono sentire impegnati, sul quale si devono sentire impegnati tutti coloro che ricoprono cariche istituzionali a qualunque livello. Perché il lavoro è proprio quello che dà la dignità all'uomo.
0: Ecco, esatto, io proprio su questo volevo chiederle, lavoro dignitoso, che cosa significa dignità, salario, il salario minimo, la differenza che passa addirittura salariale fra sesso femminile e sesso maschile, ecco, tutte queste cose sono tutelate, sono rispettate nell'articolo 1 della Costituzione, profe?
1: Purtroppo è un work in progress, come si dice, si continua a lavorarci sopra, bisogna continuare a lavorarci sopra, perché purtroppo ancora tante notizie riceviamo di morti sul lavoro, di lavoro non tutelato, di lavoro sottopagato, e quindi qui davvero siamo indietro, qui siamo indietro in Italia. Il salario minimo lo calcolano intorno al 4-5 euro, mentre addirittura dovrebbe essere forse anche oltre i famosi 9 euro di cui a un certo punto si era parlato. E quindi il lavoro deve poter consentire alle persone di vivere dignitosamente per sé e per la propria famiglia. Quanti genitori hanno un carico di figli notevole da mantenere? Ecco, poi non si può pretendere che le persone facciano figli se non hanno la possibilità di mantenerli. Quindi davvero il lavoro consente lo sviluppo della società in tutti i sensi. Il mantenimento è quello che appunto permette di vivere, il mantenimento permette di vivere e permette di poter progettare la propria vita con obiettivi che si spera siano anche a favore della collettività. Se si vuole che qualcuno senta il senso della solidarietà, bisogna però prima di tutto dargli una tranquillità di vita, di partenza.
0: Prof, lei quando parlava degli articoli ci si guardava in faccia un po', noi che eravamo alunni in quella serata, no? Quanto siamo anticostituzionali, cioè leggendo tutti gli articoli principali, effettivamente noi non la stiamo rispettando questa Costituzione. Questo mi veniva veramente naturale chiederle, ma è possibile che non c'è questo focus, questa attenzione alla Costituzione?
1: Guardi, lei mi sta dando davvero la possibilità di fare un'ulteriore precisazione anche rispetto alla serata. Forse non c'è stato il tempo di dirlo, eravamo talmente presi dal poter leggere qualche articolo. Questo fatto della inattuazione della Costituzione non è ancora stata del tutto attuata. Da un lato chiaramente ci dispiace, è ovvio, perché preferiremmo che fosse completamente attuata, però è anche vero che dà questo continuo stimolo a tutti coloro che appunto noi mandiamo nelle istituzioni attraverso le elezioni, che siano elezioni comunali, regionali o nazionali o addirittura europee. Noi diamo un mandato a queste persone perché attuino i principi della Costituzione. E appunto tante volte si sente questo senso di insoddisfazione, ma non l'abbiamo ancora attuata, è quasi come se poi questo la rendesse inutile. No, assolutamente, meglio averla che non averla, meglio avere questi principi scritti e così possiamo continuare a sperare che finalmente un legislatore attento li potrà attuare, piuttosto che non averli. Quindi attenzione quando qualcuno pensa di sopprimere qualcosa della Costituzione perché tanto non è stato attuato. No, no, dobbiamo attuarlo, è proprio quello il compito che i nostri costituenti ci hanno lasciato.
0: Abbiamo capito che la Costituzione è meglio non toccarla, perché chiunque sia al governo e tocca la Costituzione finisce male, quindi meglio lasciar perdere.
1: Certo, meglio essere vigili, il cittadino deve essere vigile, corresponsabile della Costituzione e della sua attuazione, continuando a chiedere, anzi vorrei quasi aggiungere e dire, pretendere dai nostri governanti che finalmente la attuino. È questo che ci deve essere da parte della collettività, della comunità civile. L'attenzione è essere sempre desti, come dice il nostro inno nazionale, l'Italia se desta. Quindi essere desti e svegli, attenti, affinché coloro che noi inviamo nelle istituzioni attraverso le elezioni si impegnino proprio a questo, a attuare la Costituzione pian pianino, nel tempo, ma che poi lo facciano.
0: Senta, profe, ecco, durante la serata l'attenzione dei ragazzi è stata massima, sono stati desti, ecco, per tutte le due ore, ma c'è un articolo della Costituzione che oltre al primo, insomma, l'articolo 1 della Costituzione consiglierebbe ai diciottenni di soffermarsi, di leggere, di approfondire? C'è un articolo secondo lei che è importante per chi compie 18 anni, quindi ha varcato la linea d'ombra, adesso è responsabile di se stesso? C'è qualcosa che consigli?
1: Sì, sono tutti belli, ma infatti nella serata mi sono soffermata sull'articolo 3, che è davvero considerato il più bello del mondo, quello che parla dell'uguaglianza, e lì per me è uno stimolo, è un grosso stimolo ai ragazzi di non sentirsi mai sminuiti dalle proprie condizioni di partenza, perché quello che la nostra Costituzione ci vuole dire è che non è che non esista la disuguaglianza in partenza esiste. Quello che si impegna a fare la Costituzione e che deve fare la Repubblica è di cercare il più possibile di rimediare a quelle situazioni di svantaggio che possono esserci nella situazione di partenza, in modo da consentire a tutti, soprattutto ai ragazzi e ai giovani, di poter raggiungere i propri obiettivi, i propri sogni, le proprie aspirazioni. E quindi un altro articolo bellissimo che io senz'altro sottolineerei ai ragazzi, il 34, la scuola è aperta a tutti. Nel dire così proprio vuol dire che non c'è nessuna esclusione, nessuno deve essere escluso, i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto a raggiungere più alti gradi di studi. E nel raggiungere più alti gradi di studi, magari con il contributo statale, con le borse di studio, certo, ogni ragazzo, anche partito in situazione di svantaggio, può mettere a frutto le proprie doti. E naturalmente ci si deve impegnare, perché capaci e meritevoli, chiaro, dice chiaro la nostra Costituzione. Quindi che aiuta coloro che davvero si adoperano per poter meritare questo aiuto.
0: Ottimo, allora abbiamo fatto questa coda, diciamo, della lezione. Io consiglierei a tutti i sindaci che ci stanno seguendo in questo momento, a prescindere poi dalla Prof. Rossi, poi se volete chiamare la Prof. Rossi, secondo me fate una cosa bellissima, così come è successo a Casazza. Tra l'altro fra poco avremo Matteo Rossi, il sindaco di Bonatesopra, glielo dico, cioè una serata con la Prof. Rossi è qualcosa di spettacolare, cioè sulla parola, due ore di parola, ma eccezionale. Quindi io invito i sindaci a parlare di Costituzione con chi la conosce, bene la Costituzione. Brava, voglio chiudere facendo rivedere ai nostri amici, ecco, questo momento. Guardate, questa è la sala consiliare di Casazza. Salutiamo il sindaco Renato Totis e la sua giunta, ecco perché ha voluto la Prof. Rossi, e tutti i ragazzi, erano circa le 22:30 quando abbiamo fatto questa foto bellissima con la Costituzione in mano e con i ragazzi. Profe, brava, complimenti, le do un voto. Grazie. 10 e lode, 10 e lode.
1: Mi lasci dire che il 10 e lode lo diamo alla Costituzione.
0: Alla Costituzione. Al prossimo giovedì, grazie alla nostra professoressa Silvia Rossi, docente di diritto ed economia. State con noi, fra poco Matteo Rossi, il sindaco di Bonatesopra. State qua.
2: Spot, spot. Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Il segnale orario, sono le 8, 7 minuti, 14 secondi.
7: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
0: Apriamo con questa notizia che leggete anche sul giornale in edicola questa mattina sull'Eco di Bergamo. Azzardo in provincia di Bergamo, bruciati 2,6 miliardi e prevenzione a cura. Costano molto in Bergamasca, raccolta cresciuta di 100 milioni in un anno, vola il gioco online, Torigiani, così si continua a far impoverire le famiglie, a far ingrassare le lobby finanziarie. Ancora in prima, colere, perde Bettineschi, maestro di sci e solidarietà, una persona estroversa, amatissimo dai bambini, ma non solo, innanzitutto per il suo sorriso e la grande capacità comunicativa. Quindi la passione per lo sci per Gigi Bettineschi andava di pari passo con la vocazione all'insegnamento che ha sempre coltivato. Era diventato maestro nel 1993 fino al 2023, è stato una delle colonne della scuola di sci di Colere. Andiamo a leggere altre notizie, sempre dal sito. Profanazione, indagato l'ex di Pamela, non c'entro, vogliono tapparmi la bocca. Dolci, mercoledì il 6 maggio, interrogato per 7 ore alla presenza del PM del suo legale, perquisite la sua villa e quella dei genitori a Santo Mobono. Lui dice che è una vittima di un complotto. E poi la grandinata nelle valli, ne abbiamo parlato questa mattina con Lino Pozzi, disagi alla viabilità nel pomeriggio, le forti precipitazioni di ieri hanno inondato le strade mettendo in difficoltà la circolazione stradale. E poi, ultima notizia, rotondo come negli anni Ottanta, il nuovo stemma dell'Atalanta, il club dovrebbe presentarlo il prossimo 22 maggio all'anniversario della vittoria dell'Europa League, l'indizio sui social, e qua si vede insomma una bozza di quello che potrebbe essere uno schizzo del nuovo stemma dell'Atalanta. Aggiorniamo la pagina del giornale, vediamo se ci sono altre informazioni. Questa è una notizia che riguarda un incidente sul lavoro, sta appena arrivata, incidente sul lavoro a Brembate sopra, ecco dove tra l'altro fra poco avremo non è in questo caso il sindaco di Brembate, ma è di Bonate, ovviamente. Grave un 28enne soccorsi in via Terzi di Sant'Agata alle 6 di questa mattina. Vediamo che cosa dice la notizia. I mezzi di soccorso allertati dalla centrale operativa del 112 sono intervenuti in codice rosso questa mattina in un'azienda di via Giulio Terzi di Sant'Agata a Brembate sopra per un incidente sul lavoro. Dalle prime informazioni, una caduta dal suolo. Due due auto mediche e un'ambulanza sono intervenute per soccorrere un lavoratore di 28 anni. Avremo altre informazioni nel corso della nostra giornata e in particolare a mezzogiorno nel TG delle 12. Andiamo a vedere il traffico. In A4 si viaggia regolarmente verso Milano, anche se ci sono ancora dei rallentamenti all'altezza di Dalmine. Questa mattina si registrava un incidente, adesso di Concina di incidente non c'è, ma c'è ancora invece questo rallentamento verso Milano. Punti critici, siamo alla Galleria San Roberto con linea arancione, poi diventa rossa fino al sottopasso di Colognola, traffico intenso Villa Dal Medalmine, Ramera Pietosino, Asse, Mugazzone, Paltriniano, anche alla 4.70, Rondò delle Valli, traffico rallentato in Galleria Montenegrone, Valcavallina va meglio con il traffico rallentato in zona Fornace, Trescore Balneario. Bene invece in tangenziale sud, vediamo che la linea è verde e così anche in Vallimagna qualche rallentamento per chi sta scendendo in questo momento. Non ci sono altre segnalazioni, meno di incidenti. Per il meteo, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, rasserenamenti nel pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi durante la serata. La temperatura massima sarà di 20 gradi. 8:11 minuti, aggiornamenti alle 9, alle 10, alle 11, mezzogiorno, contemporanea televisiva, Bergamo TG, ore 12 e alle 13.
7: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

0: tanto rispunta questa canzone che ci porta indietro nel tempo, ci porta al periodo estivo, delle vacanze, della sensualità, anche con una splendida Marcella Bella nel pieno della sua maturità, della sua bellezza. Calcoliamo che questo è un brano degli anni 80, quindi sono passati 40 anni, eppure si ascolta ancora volentieri. Tra l'altro questa mattina parlavamo di lavoro, abbiamo fatto con la Profe Rossi, leggo questa notizia che a Rimini, ma io non credo solo a Rimini, i ragazzi, i giovani riscoprono il lavoro estivo, cosa che noi abbiamo fatto. Adesso non so quanto è tutelato il lavoro estivo dei ragazzi, però io l'ho fatto per alcuni anni. Terminavi la scuola, il tuo papà ti diceva bene, se ti vuoi guadagnare le tue vacanzine vai a fare il tuo lavoretto, e quindi l'ho fatto un po' all'abitudine anche al lavoro. Non so quanto sia tutelato, ecco, il lavoro per i giovani, quello estivo, quello temporaneo. Andiamo da Francesco, andiamo in strada, vediamo com'è la situazione in questo momento. Eccoci Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Vai, bello pimpante, dimmi com'è la situazione.
1: Allora, guarda, questa mattina la situazione, noi siamo sempre a Bergamo, siamo partiti dalla zona del quartiere Carnovali, via San Bernardino, e stiamo arrivando in questo momento a Boccaleone. Ti devo segnalare che abbiamo fatto via Gavazzeni, stranamente stamattina molto libera, sia in direzione di Boccaleone che in direzione della Malpensata. Sono belle intasate le due rotonde, quindi quella di via Autostrada vedevamo dei grossi rallentamenti già dall'altezza della rotonda tra via Spino e via Autostrada, quindi qualche centinaio di metri di coda. Sia la rotonda della Malpensata, un po' più scorrevole rispetto alla prima, però ecco, diciamo che comunque sono belle toste stamattina.
0: Sì, anche per i lavori, anche per il ponte che è chiuso, quindi non è un c'è un periodo facile, ecco, per chi si deve muovere. Poi non dimentichiamo che in via autostrada non bisogna superare i 50 km orari. Uno esce dall'autostrada convinto di correre, invece bisogna rispettare i limiti dei 50 orari.
1: Questo momento 30, perché ci sono
0: i lavori. Anche se 30, devo dire, guarda, io devo fare una trasmissione sulle velocità che bisogna rispettare. Molte volte quando ci sono i cantieri aperti, se ci sono gli operai, stanno uscendo i mezzi del lavoro, 30 e dopo, anzi forse anche meno, ma in alcuni tratti anche quando ci sono i lavori, andare a 30 all'ora determini un pericolo per gli altri, perché non stanno dietro, ti sorpassano. Guarda, io su questo tema ci voglio tornare, sul rispettare le velocità, ma anche rispettare quelli che potrebbero essere i nuovi limiti orari di velocità nelle strade. Molte volte un 50 all'ora è troppo poco, e quindi generi pericolo, perché chi ti sta dietro deve superare, e quante volte mi è successo. Ci torniamo. Grazie Francesco, grazie, buona giornata.
1: Ciao.
0: Andiamo da Veronica. Così non va, Veronica? C'era una canzone.
2: Bravo, questa... di Celentano, mi sembra.
0: No, è di Bennato.
2: No?
0: Bennato,
2: ah,
0: Bennato.
2: Okay.
0: Edoardo Bennato. Così non va, Veronica. Allora, Veronica, dimmi dove sei, dimmi tutto.
2: Allora, stamattina io sono salita verso Albino, quindi in direzione opposta al traffico canonico che attraverso il resto della settimana. E ti devo dire che salendo da Villa di Serio non ho trovato quasi nulla, eccetto nel punto in corrispondenza dello svincolo della superstrada proprio all'altezza di Albino. Invece ho visto sull'altro lato della strada, scendendo verso Bergamo, un grande incolonnamento già nei pressi dell'uscita della Galleria del Monte Negrone, sappiamo, fin verso alla Martinella. Generalmente il tratto più brutto è sempre quello, mattina e pomeriggio.
0: C'è un mosaico di arancione e rosso, guarda, nella nostra zona, perché l'abbiamo detto più volte, se noi ci spostiamo e andiamo in altre zone, anche della Lombardia, sono verdi, hai capito? Cioè tutto il traffico, Milano, Bergamo, Brescia, questo è il triangolo veramente delle Bermuda, è incredibile, è pazzesco il traffico che
2: non è invidiabile, non è un triangolo invidiabile. per niente.
0: Ma io non so quando finirà questa cosa, cioè il traffico, ormai siamo culturalmente preparati a muoverci solo con i mezzi che conosciamo, quindi con le macchine private. Veronica, ti devo salutare perché c'è Matteo Rossi fra poco, parleremo di un bel libro e saremo abbonate sopra fra poco, fra qualche istante.
2: Benissimo.
0: Quindi rimani sintonizzato.
2: Posso solo perché ero in macchina e non sono sicura di essermi collegata nell'orario degli auguri. Nel dubbio faccio gli auguri a mio marito Stefano.
0: Ma facciamo gli auguri? No, non abbiamo fatto.
2: Li ho mandati sul gruppo delle sentinelle, forse ho sbagliato, dovevo mandarli sull'altro gruppo,
0: brava,
2: ma non ho avuto modo stamattina.
0: Allora, niente, come si chiama tuo marito? Come si chiama?
2: Stefano.
0: Stefano, ma non sta ascoltando perché sta lavorando, Stefano.
2: No, sta lavorando, ma recupererò, lo registro e poi glielo passo.
0: Tanti auguri a Stefano da parte di Così non va, Veronica. Ciao Veronica.
2: Sì, anche dalle figlie, Martina e Aurora.
0: Va
2: Buona
0: bene.
2: Giornata a tutti.
0: A dopo.
2: Ciao. Ciao. Colazione con Radio Alta.
3: Radio Alta. Spot, spot. Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
4: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
4: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
4: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Radio Alta, la musica grande.

0: E qua, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, torniamo a parlare di libri, di quelli belli, di quelli che ci parlano di storia, di quelli che parlano di noi. Il titolo è bellissimo: Gli uomini, la bandiera, il campanile. Ricostruisce un fatto realmente accaduto nel 1976 a Bonatesopra. E Matteo Rossi, che è l'autore, cioè il sindaco di Bonatesopra, lo usa come chiave per raccontare identità, comunità e memoria collettiva. Introduzione, tanto per farvi capire di che cosa stiamo parlando. Gli uomini, la bandiera e il campanile. Intanto complimenti per il titolo.
1: Buongiorno Teo, ti piace il titolo?
0: Mi piace moltissimo. Gli uomini, la bandiera, la nostra bandiera, il campanile, cioè il campanile è simbolo di ogni paese, no? Noi siamo campanilisti.
1: Sì, ma infatti sono le tre dimensioni del libro, cioè il contesto e quindi il campanile attorno al quale in molti dei nostri comuni tutti gira la vita della comunità, gli uomini che la trasformano e la bandiera che è la curiosità di questa storia.
0: Senti, tu ci hai abituato a tanti libri anche importanti di politica, hai fatto un tomone.
1: Hai letto tutto, capovolgiamo le piramidi.
0: No. Però ecco, molto, molto interessanti. Questo rispetto a quello che hai fatto fino adesso, che libro è? Cioè, a chi è indirizzato? Quando l'hai scritto a chi pensavi?
1: Questo è un libro dedicato al mio paese. In questi anni sto facendo il sindaco e quindi è proprio una storia locale ed è tantissimo tempo che pensavo di scriverlo, anche per dedicarlo a mio padre, che è il vero protagonista di questo libro. E siccome quest'anno sono 50 anni dal fatto che racconto, sarà almeno 30 anni che dico, quando arriverà a 50 anni scriverò questa storia. E allora 2 anni fa mi sono messo a raccogliere testimonianze, racconti, e ce l'ho fatta.
0: Ecco, perché dobbiamo identificare il periodo. Qua siamo nel 1976.
1: Esatto.
0: Che mese era? Del
1: maggio, la notte tra il primo e il 2 maggio, quindi esattamente 50 anni fa.
0: In questo periodo. Che Italia era quella del 76? Io la ricordo quella...
1: Era un'Italia con forti conflitti politici sul piano politico, era un'Italia anche con crisi economiche e quindi con un protagonismo del movimento dei lavoratori dentro le fabbriche, anche sui nostri territori, quindi era un'Italia di identità forti che si scontravano ma che nelle comunità si riconoscevano vicendevolmente. E questa secondo me è una chiave di lettura.
0: Senti,
1: interessante.
0: C'è una comparazione a quello che stiamo vivendo adesso, perché tu parli di lavoro, parli di un periodo politico difficile come quello di adesso, una crisi economica dovuta anche al petrolio, perché io ricordo insomma in quegli anni c'era l'austerity, no? Era un lustro 75-80 di terrorismo. È da comparare un po' a questo?
1: Guarda, l'esercizio che provo a fare nel libro, molto ardito, è questo, perché prima di affrontare il fatto centrale io comincio da 1000 anni prima, quindi nel 776, quando per la prima volta Bonate viene citato nei documenti che sono conservati alla biblioteca Angelo Mai, e poi parlo della Bonate di oggi, come sta cambiando, eccetera. E questo mi è servito sia per così fare un regalo a chi non conosce la storia di Bonate, sia per mettere delle provocazioni ai miei cittadini, ma anche perché guardando la storia da un punto di vista così ampio provi a, come dici tu, a fare delle comparazioni e a capire che ci sono nodi nel proseguire della storia dell'umanità che poi tornano, e anche degli strumenti con cui affrontarli. Ai tempi c'era molto fermento, molta novità dentro una crisi, con una politica che non sapeva assumere fino in fondo queste novità, farsi condizionare, e quindi i conflitti si creavano anche per una mancata mediazione. Oggi in qualche modo siamo in questa fase, perché stiamo dentro un mondo che cambia, non sempre la politica e le istituzioni riescono a farsi trasformare da quelli che sono invece i fermenti anche delle nuove generazioni. Quindi sì, delle paragoni si possono fare.
0: E tu da primo cittadino di Bonate, cioè tu per scrivere un libro dedicato al tuo paese lo ami, no? Sto immaginando anche i tuoi concittadini, cioè che sindaco che abbiamo, ragazzi, già Bonate sopra ci racconta la storia del nostro paese o comunque come lo abbiamo vissuto. cosa provi, ecco, da sindaco a raccontare ai tuoi cittadini scrivendo un libro di questo
1: allora,
0: tipo?
1: Allora, la sensazione è stata triplice, diciamo. Uno, quando si è sparsa la voce, mi ha fatto molto piacere le persone, soprattutto le più anziane, che ti fermavano e ti dicevano: ah, che mega sere, che è il de là, a sera in piazza.
0: Cosa racconti? In quel contesto che cosa racconti?
1: Racconto che nella notte tra l'1 e il 2 maggio alcune persone salgono sul campanile, si arrampicano e appendono la bandiera rossa. Poi si spiegherà perché, non perché, bisogna leggere il libro. E la mattina dopo, dopo tutta una serie di eventi alla Don Camillo e Peppone, diciamo, fu mio padre, Carletto, a salire per toglierla e mettere un mazzo di fiori. Ti dicevo, le persone che mi dicono io c'erano e mi raccontano mio padre, per me sono molto importanti, perché mio padre muore nell'80, io nasco a novembre del 76 e quindi a 3 anni non ho memoria diretta. La memoria di mio padre è sempre stata la memoria collettiva che mi ha restituito la comunità, e quindi è stato un riemergersi in questa memoria. E poi ti dirò che guardare la storia del paese ti rende molto umile da un lato, perché ti dice: vabbè, ma sono passate tante persone che hanno fatto tante cose, e quindi io non è che sono uno particolare, però non sono neanche uno che passa per caso, e quindi in questo momento ho la mia piccola responsabilità. Quindi umiltà, responsabilità e la gioia della memoria condivisa sono le emozioni che ho sentito in questi mesi.
0: Allora, ti faccio una sorpresa, perché vado sulla pagina Facebook, molto semplice, a questo punto noi possiamo giocare, ecco, su queste cose. Qua vediamo delle figure che adesso tu ci spieghi. Qua siamo sul campanile.
1: Sul campanile, quello a sinistra sono io. L'altra persona è l'amico Benito.
0: Mi ero confuso, ho capito.
1: Benito, e questa è una foto che, se fai scorrere, sì, può essere paragonata a quella dopo.
0: Questo è il campanile.
1: Quello è mio padre, Carletto.
0: In cima c'è papà Carletto con la bandiera.
1: Con questa bandiera
0: è nero,
1: tira giù.
0: Però esatto, è rossa questa bandiera.
1: E quello è mio papà a sinistra con l'amico Benito Angioletti, e quindi sono risalito sul campanile con quella persona che 50 anni fa era salita con mio padre.
0: Cosa evoca, ecco, per te, cioè, una cosa di questo tipo, che cosa rappresenta?
1: L'appartenenza a una comunità, e alla sua storia.
0: Ecco, poi abbiamo visto una foto scorrendo qua, con il sottoscritto, anche perché...
1: Beh, anche noi nel nostro piccolo.
0: Nel nostro piccolino.
1: Ha fatto il nostro pezzetto di storia.
0: È molto bello. Senti, io ho preparato un po' di domande, insomma, da farti. È un po' più romanzato questo come libro? Cioè,
1: sì, rispetto... Allora,
0: al iniziale, Tomone.
1: Il Tomone è un saggio, diciamo, storico-politico. Poi avevo fatto un altro saggio sul terrorismo a Bergamo negli anni 70, poi c'era stato all'inizio un piccolo romanzetto Malastrana che hanno letto veramente in pochi. Qui ho provato a tenere insieme la dimensione del racconto storico, perché la ricerca delle fonti, la correttezza delle fonti, le interviste, le verifiche, quindi ho usato anche un metodo di ricerca oggettivo, ha un po' il racconto, tant'è che poi domani sera ci sarà anche Fabiano, un attore, che
0: reciterà
1: alcuni pezzi, e poi dialogherò con Benedetta Ravizza, che da sempre mi accompagna quando c'è la presentazione.
0: Siamo la nostra collega dell'Eco di Bergamo, che farà, insomma, da intrattenitrice, giornalista, Benedetta Ravizza. Voi sarete in Piazza Vittorio Emanuele II qua a Bonate Sopra. In caso di maltempo
1: ci si sposta di 10 metri, Teatro Verde.
0: Ecco, anche perché dovrebbe esserci bel tempo domani, però magari fa un po'
1: freddino, i nostri anziani.
0: Freddino, e quindi è giusto magari andare al chiuso per raccontare di questo libro, che secondo me è interessantissimo. Ecco, un'altra domanda che volevo farti: tu sei stato presidente della provincia, quindi conosci perfettamente il territorio. Quanto ha influito il territorio per scrivere un libro che riguarda anche la tua vita privata, cioè la storia di tuo papà?
1: Beh, noi abbiamo un territorio con comunità molto forti dal punto di vista dell'identità, della storia, e quindi chi fa politica a Bergamo, penso ai miei colleghi sindaci, a tanti amministratori, se lo porta dentro questo tratto, diciamo, distintivo del territorio prima di tutto, così dicevamo quando quando eravamo in provincia. Poi ognuno prova a rispondere a suo modo alle mediazioni che bisogna fare, alle sfide che ci vengono davanti, con la conversione ecologica, quella della multiculturalità, ma io penso che nei politici bergamaschi il tratto della territorialità è molto molto sentito, e quindi siamo dentro queste cose qua. E anche il tema della memoria, io ho fatto, stiamo facendo abbonato un percorso di raccolta della memoria storica. Roberta Frigeni del Museo delle Storie, la direttrice, ci ha aiutato a capire come digitalizzare, catalogare, perché la memoria diventi storia e quindi patrimonio comune. Siamo dentro questo percorso.
0: Documento.
1: Qui. Esatto.
0: I documenti che servono, così come molte volte ho sostenuto, quello che abbiamo vissuto nel periodo Covid è un documento che rimane nella storia, cioè quello che noi abbiamo fatto anche attraverso i media, attraverso la radio, attraverso la televisione, sono documenti che rimarranno nella
1: storia. E su questo, se posso aggiungere, nel nostro territorio, nelle nostre comunità, e anche in questo libro, il ruolo delle nostre parrocchie e della Chiesa Cattolica torna sempre anche come un elemento di mediazione, perché nel libro racconto che là dove la Democrazia Cristiana, che era al potere a Bonate con l'80%, non riusciva fino in fondo a raccogliere i fermenti di questi giovani del paese, c'era invece uno spazio, un porticato all'interno della parrocchia, dove con un giovane prete, un po' la Don Milani, che è ancora vivo adesso in Brasile, Don Maurizio Cremaschi, si fondò una scuola popolare per il dopolavoro, dove anche, diciamo, gli animi più garibaldini, che avevano voglia di fare qualcosa per gli altri in modo più radicale, trovavano uno spazio, e questo spazio non glielo offriva l'istituzione civile, ma l'istituzione cattolica. Per dire che nel nostro territorio poi il ruolo della parrocchia è altresì fondamentale.
0: Ancora fondamentale, e molte volte ci dimentichiamo. Bandiera rossa? La bandiera, non hai detto il perché del colore rosso?
1: Ma perché questo gruppo di maoisti, ok?
0: Ho capito.
1: Per protesta, okay. E si capirà nel libro quali sono gli antefatti di questa protesta, decide di fare questo gesto, ok?
0: Forte. Da Don Peppone Camillo, insomma.
1: Esatto, e poi c'è questa pagina, la mattina dopo il parroco chiama tutti sul piazzale, tutti cantano noi vogliamo Dio, Vergin Maria, eccetera, e su questo tripudio, eccetera, mio papà con Benito, con altre persone, sale e si arrampica. Tu conta che io ho sempre vissuto in linea d'aria 200 metri dal campanile, quindi io sono nato e cresciuto sulla piazza del paese. In casa mia avevo sempre questo quadro, in cui una delle poche foto di mio padre era lui sul cucuzzo del campanile. Quindi ero sempre lì e mi domandavo, ma come, senza imbragature, senza niente... Un matto, aveva 31, 32, 33 anni, sì. E vabbè, qualcosa di quella follia l'ho preso da lui.
0: Stavo pensando all'ossimoro, cioè la bandiera rossa con Benito, vabbè, questo è...
1: Sì, sono tutte quelle bellissime contraddizioni di paese che nel libro.
0: Fantastico. Allora, domani sera, per chi ci sta seguendo nella diretta in Piazza Vittorio Veneto a Bonate Sopra, la presentazione alle 20:30, immagino,
1: sì.
0: Dovreste esserci al tempo, comunque freddo, al Teatro Verde. Quindi seguite questo evento importante di presentazione del libro Gli uomini, la bandiera, il campanile, scritto da Matteo Rossi, il sindaco di Bonate Sopra, che è qui con noi. Ricordati della Profe Rossi.
1: Sì, dobbiamo Profe Rossi, devi venire a Bonate, esatto, e facciamo insieme qualcosa sulla Costituzione.
0: Sulla Costituzione. Rimanete con noi fra poco andiamo in sala piatti con la Croma Ensemble. State qui.
2: Spot.
3: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Radio Alta.

0: Rieccoci con la colazione con Radio Alta. Allora, lasciamo Bonate sopra, adesso ci trasferiamo, siamo in Sala Piatti, lo facciamo quasi tutti gli anni con loro, con questo gruppo di musica classica contemporanea straordinario che avete imparato a conoscere. Parlo del Acrom Ensemble perché siamo in Sala Piatti, giornata di sabato alle 16 ci sarà questo concerto, e noi ne parliamo con una flautista, musicista, ormai è di casa qui a colazione con Radio Alta, che è Antonella Bini. Buongiorno maestra. Buongiorno.
1: Buongiorno signor Mangione, buongiorno a tutti e grazie.
0: Benvenuta. Allora, ho detto bene, Sala Piatti alle 16 c'è questo ultimo concerto dell'anno per Acrom Ensemble.
1: Bravissimo, esatto, sabato alle ore 16 in Sala Piatti ci sarà Sguardi Oltre Confine, che è l'appuntamento di chiusura dell'edizione targata 10 di Acrom Ensemble.
0: Ecco, qua stiamo vedendo il logo dell'Acrom Ensemble, vi faccio vedere anche qualche immagine perché davanti al video del vostro gruppo di lavoro, di musicisti, molto particolare e speciale, ecco, per la musica che voi fate. Tra l'altro mi diceva Antonella, in questi anni sempre più persone partecipano, no, ai vostri concerti, a questo momento.
1: Sì, abbiamo avuto, anche grazie, io non lo nego, al supporto del maestro Bernardino Zappa attraverso l'Eco di Bergamo, al suo supporto, signor Mangione, perché la sua è una rubrica seguitissima, e al supporto di Roberto Vitali con l'altra sua rubrica che cura sempre per Bergamo TV, il nostro pubblico, specialmente sulla città di Bergamo, si è notevolmente incrementato, e io dico sempre, speriamo che continui ad aumentare, quindi grazie anche a tutte queste forze che riusciamo ad avere sempre molto pubblico, e la cosa ci riempie soltanto di orgoglio e ci sprona ad andare avanti e far sempre del nostro meglio.
0: Ecco Antonella, io non le ho mai nascosto il fatto che la vostra musica è musica che bisogna ascoltare con molta attenzione, quindi anche con una certa preparazione. Stiamo sentendo anche i vostri suoni, il vostro momento che è molto delicato. Ecco, io quando sento il vostro suono è molto molto silenzioso, mi permetta questo simoro, no? Dato che si parla di musica, voi a chi vi indirizzate? Cioè, quando vi potreste sorprendere nel momento in cui voi state facendo il vostro concerto e arrivano, sono ragazzi giovani che seguono l'Acrom Ensemble, cosa desiderate?
1: Allora, noi desideriamo intanto rendere sempre più fruibile a tutto il pubblico a 360 gradi la musica e l'arte contemporanea. Quindi ogni volta che vediamo un target di pubblico giovane, ma anche persone più adulte che hanno la curiosità di voler conoscere un repertorio che magari è risultato sempre un po' distante dalle proprie corde, beh, lì significa che la nostra missione sta andando a buon fine, perché spesso non è tanto il target di età, l'età è solo un numero, la cosa importante è la curiosità, la voglia di scoprire linguaggi e forme artistiche nuove, che non vuol dire farsele piacere a prescindere, però sapere che esistono, ascoltarle nel nostro caso o vederle nel caso di una performance, e poi poter dire io l'ho vista e alla luce di quello che ho visto e sentito maturo un giudizio critico che, ripeto, non deve per forza dire che è tutto bellissimo e meraviglioso, ma se non altro maturare un giudizio dopo aver visto e ascoltato, questa è la cosa più importante, e aver suscitato curiosità. Questo è un po' la nostra mission principale.
0: Esatto. Senta, a me piace, io ho un debole per il flauto, lei suona, lei maestra di flauto traverso, no? Che è uno strumento, io immagino, non l'ho mai provato, difficilissimo, no? Perché è super concentrato. Abbastanza difficile, immagino, poi anche perché ha una certa fisicità, nel senso che devi avere le labbra sempre perfette, no? Per poter suonare su questo strumento. In relazione, ecco, alla musica contemporanea che stiamo sentendo, è molto evidente il flauto, cioè, quindi lei ha un ruolo predominante.
1: Beh, c'è da dire che il flauto attraverso proprio in tutto il Novecento e ora negli anni 2000 ha avuto un po' la sua rinascita, quindi tutti i compositori, anche quelli che iniziano a studiare adesso, non passano, cioè passano sempre attraverso almeno un brano per flauto solo, quindi è uno strumento che è stato per fortuna riscoperto, molto utilizzato. Io nel mio piccolo cerco di offrire ai compositori una vasta gamma di strumenti, perché io oltre al flauto traverso suono sempre della stessa famiglia il flauto basso, il flauto in sol, l'ottavino e anche il flauto contrabbasso, che in qualche immagine sul nostro sito si vede che è quello gigantissimo, e anche il flauto sopranino in fa, che è una rarità perché in Europa penso di essere l'unica ad averlo. E sabato i nostri amici di Bergamo lo potranno ascoltare, perché un brano di questi compositori inglesi che eseguiremo in prima assoluta prevede proprio il flauto sopranino in fa. Quindi se volete venire a vedere uno strumento diverso che è capace di creare l'effetto kazoo, questa è una buona occasione, perché non sempre si può vedere con questa facilità.
0: Ottimo, quindi musica anglosassone contemporanea se non si potrà ammirare e vedere e sentire ovviamente in sala piatti. Antonella Bini, io sono sempre contento di ospitarla qui a colazione con Radio Alta, anche perché credo che siano forse 10 anni che ci sentiamo, forse insomma questo è il periodo, evidentemente
1: sì.
0: Vi portiamo bene con i vostri.
1: Assolutamente dovete continuare a farlo per i prossimi almeno 100 anni.
0: Ok, ci siamo, un buon augurio per tutti. Allora, ringraziamo ovviamente Antonella Bini, mi ricorda il suo gruppo, anche perché avevo qua il foglio ma che non trovo, per citare, ecco, la Chrome Ensemble.
1: Allora, Chrome Ensemble, diretto da Marcello Parolini, ci sono io al flauto, Stefano Merighi al clarinetto, Elia Leon Mariani al violino, quest'anno abbiamo avuto in stagione come violoncellista Matilde Pesenti e al pianoforte Gabriele Rota.
0: Ottimo, ho trovato il foglio quando lei lo stava leggendo, ma va bene così. Grazie Antonella Bini, grazie, buon lavoro, buona musica, buon concerto, sala piatti sabato 9 maggio alle ore 16 in Sala Piatti in Città Alta. State con noi, fra poco torniamo per chiudere questo appuntamento ricchissimo con colazione con Radio Alta. State qua. Radio
2: Alta. Spot, spot. Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone, 0346 22 106.

0: I Love My Music. Beh, si guarda anche la copertina di questo disco, di queste ciliegie selvatiche o selvagge, Wild Cherry, un grande successo degli anni passati. Infatti vedevo che anche il nostro ragionier Lodetti, quando ha visto la copertina del disco dei Wild Cherry, dice I Love My Music, anch'io amo quella musica, I Love My Music, vista la copertina. Don Peppuzzo, Don Peppuzzo,
1: buongiorno a tutti,
0: eccoci qua, tutto bene, tutto a posto?
1: Benissimo.
0: Ecco, vedo che...
1: sono in Val Seriana oggi, quindi è bello.
0: Alla bella coppoletta. Quante coppolette ha preso, ha comprato in, in Sicilia? Quante se ne portate? 5 o 6? Questo è...
1: Allora, io in totale a casa ne ho 34.
0: Ah, 34. Pensavo 21, 22. Quanti sono gli scudetti dell'Inter? Invece ha superato quanto ha scudetto. Va bene.
1: Le colleziono.

0: passione la coppolina.
1: Don Peppuzzo, Don Peppuzzo, sì, sì. Eccolo qua. Dai, andiamo al mare, andiamo a fare una bella gita al mare.
0: Ecco qua, ecco. Al mare.
1: Prendi il cagnolino, porta il cagnolino, c'è il cagnolino, porta la bicicletta, vai con la bicicletta, porta il costumino, andiamo a fare il bagno al mare. No! C'è questa bimba.
0: Questa qua deve tornare indietro, poverina, deve tornare indietro.
1: Ma sai che è emblematica? Quante volte andiamo in spiaggia a dire no docce, no cane, no ciabà, no niente. Che vengo a fare in questa spiaggia? Insomma, la bambina ha il cagnolino, la bicicletta, l'asciugamano, no docks, no bicycle, no swimming, cioè non puoi fare niente in questa.
0: È tornata indietro.
1: È tornata indietro, desolata. Questo è il cartello, cioè, esistono sì. Questi?
0: Sì, sì, sì,
1: devo leggere?
0: Allora. L'ultimo, i primi due, diciamo, tra virgolette, sono normali. È l'ultimo.
1: Che, allora, che leggiamo i primi due normali. Dottor sì. Boffi e la Mari. Dottor o dottoressa sì. Grandin. Dottoressa o dottore Lubrano di Scampamorte.
0: Scampamorte.
1: Ciao, io cambio, faccio come la bambina, torno indietro. No doctor. Questo citofono. Lui si chiama Lupo, che ci sta, cioè Lupo mi piace il nome, Lupo io conoscevo, cioè Lupo, ciao Lupo, di cognome Feroce. ma anche i genitori, sai? Feroce, esatto, Lupo, bravo, Lupo dice, no sì. Ma il nome non è Lupo, è Feroce il nome, Lupo è il cognome. E poi questa, io devo capire.
0: Questa è bellissima, questa qui è nelle Filippine.
1: Bella. Allora, se prendi la scala mobile non consumi neanche una caloria, ma se tu prendi le scale, quelle naturali, no? Che fai con le tue gambette, ogni scalino è 21 calorie in meno. 21, poi diventano 43, 64, 86 al quarto gradino. Aumentano le calorie, quelle che tu stai spendendo in quel momento. Fantastico. Bella questa cosa. Bene, ragioniere, la ringrazio. Ci sentiamo domani mattina, 8:50.
0: Certo, certamente.
1: Don Peppuzzo!
0: Buona giornata a tutti. Buona giornata.
1: Chiudo velocemente salutando gli amici adesso del Teatro Prova. Allora, Sparala, terzo anno scuola per attore, Teatro Prova. Salutiamo tutti gli amici del Teatro Prova. 7, 8 e 9 maggio alle 20:30, Teatro San Giorgio a Bergamo. C'è questa prova di questo gruppo, in particolare l'attrice Stefania Mangione, che è una nostra sentinella, ecco, con il suo gruppo la stiamo vedendo. Sparala, ecco, al Teatro Prova, 7, 8, 9 maggio. Grazie a Claudio Castelli, grazie alla Profe Rossi, grazie a Matteo Rossi, grazie ad Antonio Labbini. Croman Sam, siamo in ritardo stamattina, lo so. Fra poco Davide Munari con Nell'aria c'è, poi c'è Micaela alle 11 per chi segue Bergamo TV. Noi ci sentiamo domani mattina, dopo nuovo giorno, sempre a partire dalle ore 7 con Colazione con la Radio Alta. E domani abbiamo un gruppo bergamasco da seguire, da ascoltare, da vedere. Disarma, domani qui a Colazione. Vi aspetto. Ciao.
2: Radio Alta. Sono le 8:59. Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
1: Aggiorniamo subito la pagina del nostro giornale, perché c'era un incidente questa mattina sul lavoro a Brembate Sopra, grave una 28enne, l'infortunio, soccorsi in via Terzi di Sant'Agata alle 6 di questa mattina. I mezzi di soccorso allertati dalla centrale operativa della 112 sono intervenuti in codice rosso giovedì 7 maggio all'alba in un'azienda di via Giulio Terzi di Sant'Agata a Brembate Sopra per un incidente sul lavoro. Dalle prime informazioni lesioni, una caduta dal suolo. Due auto mediche e un'ambulanza sono intervenute per soccorrere un lavoratore di 28 anni. Il ragazzo è stato stabilizzato sul posto, poi trasportato dal personale della Croce Azzurra di Almenno in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi. Avremo altri aggiornamenti, in particolare a mezzogiorno, nel corso del nostro TG delle 12. E poi andiamo a Colere invece. Colere perde Bettineschi, maestro di sci e solarità, persona estroversa, amatissimo dei bambini, ma non solo, innanzitutto per il suo sorriso e la grande capacità comunicativa. Profanazione, indagato l'ex di Pamela, non c'entro, vogliono tapparmi la bocca. Dolci, mercoledì 6 maggio, interrogato per 7 ore alla presenza del PM e del suo legale, perquisite la sua villa e quella dei genitori a Sant'Omobono. Lui si dice vittima di un complotto. Il traffico, andiamo a vedere la situazione. In questo momento verso Milano è regolare, quindi torniamo con la linea verde verso Milano e anche verso Venezia. Punti critici, ancora rallentamenti sulla 671 all'altezza del sottopasso di Colognola. Meglio la situazione sulla Villa dal Medalmine, con qualche rallentamento per chi sta andando in valle, anche per chi scende in zona Ramera, Petosino, ancora linea rossa, asse Paltriniano Mugazzone verso il rondò dell'autostrada. È migliorata la situazione in Galleria Montenegrone, linea verde fino all'intersezione della 671, bene anche in Val Cavallina e Val Limagna. Al momento non ci sono segnalazioni di incidenti. Per quanto riguarda invece il meteo, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, ma già avvenuto, rasserenamento nel pomeriggio. La temperatura massima registrata oggi sarà di 20 gradi. 9, 2 minuti, 30 secondi, aggiornamenti alle 10, alle 11, mezzogiorno, contemporanea televisiva, Bergamo TG, ore 12 e alle 13.
2: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it. Spot, spot.
3: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
4: La primavera presenta...
5: L'Edera si sta arrampicando in salotto! La rosa canina morde! Ah!
4: Il ritorno degli orti viventi.
6: Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta, Bergamo e su giardiniveri.com. La natura in ogni contesto.
7: È arrivata! Diciottina! La tazzina!
8: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina. Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
9: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
8: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
9: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina.

0: Radio Alta presenta Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo? Informazione, cultura, interviste in città e dintorni. Nell'aria c'è. Conduce Davide Munari.
1: Cari amici di Radio Alta, buongiorno. Davide Munari, Nell'aria c'è. Oggi avremo modo di addentrarci, come sempre, in tanti eventi che ci saranno nella giornata di oggi a Bergamo e provincia. Ma oggi vi voglio anche parlare, lo faremo tra poco, dopo la musica, di un... ne parlerò io, perché ho fatto un po' un sunto, di una questione che è bene sapere. Tante volte ci troviamo a criticare l'intelligenza artificiale, lo facciamo anche un po' ultimamente per partito preso, a torto o ragione. Non voglio entrare adesso in questa di disamina, ma voglio parlarvi di un fatto di cronaca che ha a che fare con i like, con i bot, con la musica che ascoltiamo oggigiorno, e con oggigiorno intendo sui media più disparati, in primis le piattaforme e poi tutto quello che ne consegue, perché insomma è chiaro che, volenti o nolenti, tutto ora parte dalle piattaforme. Sì, ci sono le radio, sì, ci sono le televisioni, sì, ci sono tanti altri modi di fruire della musica, ma dobbiamo prendere atto del fatto che ormai la musica parta dalle piattaforme, anche con l'intelligenza artificiale. La musica, abbiamo avuto molte volte modo di concentrarci e di concepire anche la musica creata dall'intelligenza artificiale, ma non voglio parlarvi di quello, voglio parlarvi della dinamica che un'azienda, in questo caso siamo negli Stati Uniti, ha creato per creare e per movimentare, interagire con l'algoritmo delle piattaforme e quindi creare consenso. Chaotic Good si chiama questa piattaforma, che insomma ve ne parlo tra poco. Ho ricostruito un po' tutto l'accaduto e secondo me è bene parlarne, è importante parlarne ancora di più noi in radio, che di musica viviamo praticamente H24. I contatti ve li ho dati, forse no, 329 1184 864. Nell'aria c'è @radioalta.it. Partiamo con un bel ricordo di un Gino Paoli Dannata, eccolo qui con Matto e Vigliacco.

0: Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo?
1: Ok, questa è una storia che sembra uscita anche da un documentario o da un film dell'orrore, ma è tutto vero. E inizia in un articolo che sta girando tantissimo. Si intitola Fake Fans, quindi Fake Fans, diciamolo in italiano, della cantautrice Eliza McLamb. Io ci sono arrivato grazie anche a un video su YouTube del canale Riperiani di Francesco Bonalume, che seguo, che ha fatto un'analisi molto chiara di questa vicenda. E il punto di partenza che ci tengo a chiarire, perché siamo in radio e questa cosa mi tocca particolarmente, dovrebbe farlo a tutti, non soltanto a me. Il punto di partenza di tutto è un'agenzia, non una, ma nel caso di specie si parla di una agenzia che si chiama Chaotic Good, che lavora nel marketing musicale. Fin qui nulla di strano, e il problema è di come si lavora, perché in questo pezzo, in questo articolo, chiamiamolo così, anche se poi è una sorta di diario a cuore aperto, Eliza McLamb racconta, partendo proprio da un'intervista rilasciata a Billboard dai fondatori di questa agenzia Chaotic Good, che li hanno presi un po' con le mani nella marmellata, insomma, per intenderci, e hanno detto che il loro modello si basa su una cosa che si chiama trend simulation, quindi simulare l'hype, simulare la tendenza, quindi non aspettare che un artista diventi virale, ma costruirla questa viralità, in modo che sembri già virale. Forse non riesco a farvi percepire la gravità, a mio avviso, di questa attività, però voglio arrivare proprio nel concreto. Quindi pensate, non si tratta solo di bot, ma si tratta proprio di account, chiamiamoli così perché sono account, creati ad hoc, quindi fan page gestite da team interni a questa agenzia, contenuti pubblicati in massa, un sacco di micro influencer coinvolti per spingere una narrativa precisa, quindi non il classico bot, quello dello spam, ma un qualcosa di un più sofisticato, è un ecosistema coordinato che imita poi il comportamento dei veri fan. L'idea, detta proprio in modo molto molto rozzo, è molto brutale, ma serve ad aiutarmi a spiegarvi, e cioè, se 100 persone pensano che un pezzo non faccia schifo, è brutto, non funziona, loro cosa fanno? Ne creano 200 che dicono il contrario, e quindi l'algoritmo, in questo caso pensate a Instagram, a TikTok, fa il resto. Quindi è questa la gravità, non è la teoria, è proprio un modello di business. Nel racconto poi, come dire, emerge una logica quasi militare, quindi costruire un vero e proprio esercito, pubblicare centinaia di migliaia di contenuti, occupare lo spazio digitale finché la percezione in qualche modo non venga modificata. Ecco, quindi la cosa interessante è che questa storia esplode perché per una volta qualcuno lo ha detto ad alta voce. E il fatto è questo, non è stato in silenzio, perché nell'intervista a Billboard i fondatori non si nascondono, anzi parlano apertamente di queste strategie, perché parlarne è comunque un modo per raccontare la narrativa, influenzarla. Ti dico quello che voglio che io si dica, e quindi qui arriva un po' il cortocircuito, perché fino a quel momento era un sospetto. Dopodiché in qualche modo è stato dichiarato, perché dopo quell'intervista, dopo l'articolo Fake Fans di cui vi parlavo, si apre veramente il vaso di Pandora, perché anche testate come il Guardian raccontano che di queste pratiche, di questi fake account nelle narrative pilotate, e iniziano a circolare anche i primi nomi degli artisti coinvolti. Ecco, quindi si tratta sempre di dei sé davanti, mettiamoli, perché parrebbe che alcuni nomi coinvolti siano anche nomi grandi della musica internazionale, e quindi non volevo fare una lista dei colpevoli, anche perché tante volte poi non c'entrano neanche gli artisti veri e propri, ma sono le major che evidentemente si rivolgono a questo tipo di servizi. Quindi non è l'artista in sé, è la fotografia di un sistema. Perché molti addetti ai lavori lo dicono chiaramente, cioè se non giochi a questo gioco non ci sei, non esisti e sparisci. Questo adesso si sa ed è un dato esplicito, e il fan può anche essere una costruzione in questo caso, quindi un profilo, una pagina, un commento scritto pagato da qualcuno che poi serve a mantenere questa narrativa. Quindi per chiudere, la prossima volta che vi capita un artista che lo percepiamo, no? Sta esplodendo ovunque, sembra inevitabile, sembra onnipresente, non pensiamo subito alla magia, pensiamo che forse dietro a questa magia, per quanto possano essere e esistere e sono sempre esistiti, continueranno ad esistere i bravi artisti. Ecco, pensiamo che dietro a questa magia forse non c'è solo arte, non c'è solo magia, ma c'è una strategia. E quindi magari, prima ancora che arriviate voi, qualcuno ha già iniziato a raccontarvi che cosa bisogna pensare.
2: Duran aprono il 2026 con Free to Love, il nuovo singolo realizzato insieme al leggendario Nile Rodgers, anche coautore del brano. Il pezzo, lanciato al BBC Radio 2 Breakfast Show, anticipa il grande ritorno della band come headliner al BST Hyde Park il 5 luglio, con gli Scissor Sisters come special guest. Nei credits spiccano la produzione della band e la regia del videoclip firmata da Jonas Åkerlund, con la partecipazione di Clara Anfo. Per nuovi suoni su Radio

0: Eccoli qui, Duran Duran, nuovi suoni su Radio Alta. Andiamo in Città Alta, lo facciamo con il genio, perché abbiamo parlato tempo fa, qualche settimana fa, con Roberta Frigeni, direttrice scientifica del Museo delle Storie di Bergamo. Con lei abbiamo parlato di questa mostra attualmente in corso che si intitola Ritratto di un'epoca, durerà fino al 19 di luglio 2026, volti, paesaggi e comunità, un racconto della Valle Brembana tra 8 e 900 in più di 140 immagini estrapolate da un artista, da un fotografo estremamente prolifico e di cui molto materiale è giunto fino a noi, e parlo di Eugenio Goglio. Andate a recuperare, se non l'avete ascoltata, l'intervista con Roberta Frigeni. Torneremo a parlare anche con lei prossimamente, ma nel caso di specie vi voglio ricordare l'appuntamento di oggi alle 17:30, Museo delle Storie, siamo al convento di San Francesco in Città Alta, in piazza Mercato del Fieno, e alle 17:30 di questa sera, pomeriggio, insomma, vedetela un po' come volete, avverrà la presentazione di questo volume che si intitola Il Genio, Eugenio Goglio, fotografo, scultore, pittore in Val Brembana, con gli autori che saranno presenti, Giacomo Calvi e Chiara Del Fanti. È un evento realizzato dal Museo delle Storie di Bergamo in collaborazione con la Biblioteca di Piazza Brembana, Centro Storico Culturale Valle Brembana Felice Riceputi. E tutto questo perché? Perché cent'anni fa, il 31 di marzo per la precisione, 1926, moriva a Piazza Brembana proprio Eugenio Goglio, di cui tanto materiale è giunto fino a noi e di cui è grazie al cui materiale possiamo oggi ricostruire veramente la belle époque della Val Brembana, non soltanto, anche attraverso questa mostra di cui vi accennavo prima, di cui abbiamo parlato, Ritratto di un'epoca. Io non l'ho ancora vista, per cui dovrò rimediare, ma lo voglio fare perché ho una curiosità veramente elevata, e torneremo a parlarne oltretutto di questa mostra, di alcuni eventi, come vedete, collaterali legati alla stessa, come la presentazione di questo volume di cui abbiamo appena parlato. Non muovetevi, dove andate? Restate lì, dopo le notizie che arrivano adesso ritorniamo con la nostra musica grande, insomma c'è tanto ancora da dire.
1: Nell'aria c'è, torna dopo la pubblicità.
2: Spot, spot.
3: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL. Il CAF dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
4: Voglio più!
5: Più!
4: Più!
6: Ma più cosa?
4: Più risparmio!
6: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
4: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
6: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
4: Questa è convenienza!
6: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
7: Elcus è davvero super? Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Elcus, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357-4979. Sabato orario continuo.
8: Radio Alta, il radiogiornale.
9: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Potrebbe arrivare oggi la risposta dell'Iran alla nuova bozza d'accordo presentata dagli Stati Uniti. Trump si dice fiducioso per un'intesa, ma torna anche a minacciare bombardamenti in caso di un nulla di fatto che farebbe rimanere chiuso ancora lo stretto di Hormuz. Il piano prevede l'impegno di Teheran ad una moratoria sul nucleare, il via libera di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati, ma alcune clausole della bozza sono state già dichiarate inaccettabili nel nella giornata di ieri dal regime islamico. Oggi alle 11.30 in Vaticano l'atteso incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Rubio. Dopo gli attacchi di Trump al pontefice, gli Stati Uniti sono un interlocutore imprescindibile della Santa Sede, sottolinea il segretario di Stato Vaticano, il cardinal Parolin, al microfono di Cristiana Caricato.
2: Mi pare che le proposte ci sono sempre state, ecco, ed è quella del dialogo, cioè questi conflitti non si possono risolvere con la forza, ma vanno trattati e vanno risolti attraverso un negoziato, ecco, che sia un negoziato di buona volontà, sincero, in modo tale che tutte le parti possano esprimere il loro punto di vista e trovare dei punti di convergenza.
9: Rubio è giunto poco fa a Roma, domani avrà anche il colloquio con la premier Meloni. Ipotesi di tregua in Ucraina solo sulla carta, anche stanotte nuovi attacchi, i russi hanno lanciato circa 100 droni, mentre Mosca denuncia a sua volta il lancio verso il suo territorio di centinaia di droni da parte delle forze militari di Kiev. Il delitto di Garlasco: Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avanzo al telefono di Andrea Sempio poco prima di essere uccisa. La rivelazione è arrivata ieri, nel giorno in cui l'unico indagato nella nuova inchiesta sceglie il silenzio davanti ai PM di Pavia, che gli contestano il contenuto di intercettazioni captate mentre era da solo in auto. I suoi legali però garantiscono sarà in grado di spiegare tutto. Operazione di polizia contro un'organizzazione specializzata che rilasciava permessi di soggiorno previo il pagamento di somme di denaro. Gli indagati operavano nelle province di Crotone, Cosenza, Roma, Milano, Latina, Napoli e Padova, accusati a vario titolo di favoreggiamento della permanenza illegale sul territorio dello Stato, falsità ideologica mediante induzione in errore a pubblico ufficiale. È tutto, torniamo insieme alle 10.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
8: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta.
1: Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo? Informazione, cultura, interviste in città e dintorni. Nell'aria

Like Heaven, The Cure su Radio Alta. L'intelligenza artificiale è un tema di cui si dibatte ampiamente, ormai ci pervade, ci invade, ma secondo me, come abbiamo detto più volte, è uno strumento e come tale bisogna conoscerlo. Pertanto è bene essere informati. A questo proposito, c'è un incontro che avverrà questa sera, questo pomeriggio alle 18.30. Non so mai, ormai c'è chiaro alle 18.30, per cui è pomeriggio, ecco, pomeriggio inoltrato. 18.30, Bergamo, Sala Galmozzi, siamo in via Tasso, numero 4. Diventa questo spazio un luogo di confronto vivo, aperto quanto mai all'ordine del giorno, è necessario, un luogo in cui le domande contano più delle risposte e dove il futuro si trova e si prova a leggerlo senza scorciatoie. C'è questo intervento, questo evento dal titolo Governare l'intelligenza artificiale, riflessi di una rivoluzione su economia, lavoro, scuola e democrazia. Non è solo il titolo questo, ma è anche un invito ad entrare nel merito delle cose, a mettere a fuoco ciò che cambia, ciò che invece deve restare, con autori autorevoli, prospettive differenti, e a cura della Fondazione Gritti Minetti e Officina Democratica. Questa sera 18.30 siamo appunto in via Tasso, in città, Sala Galmozzi. Ligabue adesso con Quella che non sei. Questa è Radio Alta, questa è la nostra musica grande, questo è quello che vi raccontiamo tutti i giorni.

0: Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo?
1: Parliamo di Luca Argentero, che salirà sul palco della Corus Life Arena con lo spettacolo È questa la vita che sognavo da bambino? Punto di domanda. È un titolo che già dice molto, perché al centro c'è una domanda, che poi è universale, perché è quella che prima o poi tutti ci facciamo guardando il nostro percorso e le scelte che abbiamo fatto. È uno spettacolo scritto insieme ad Edoardo Leo, che firma anche la regia, e a Gianni Corsi, che porta in scena tre storie vere, molto diverse tra loro ma unite da un filo comune. Luca Argentero accompagna il pubblico in questo viaggio attraverso le vite di tre icone dello sport italiano, che sono Mala Brocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba. Tre personaggi lontanissimi per epoca e carattere, ma legati da qualcosa di profondo, e cioè il modo in cui hanno affrontato il successo, la fatica, le cadute e soprattutto il rapporto con se stessi. C'è la storia di Mala Brocca, che fu ciclista del dopoguerra, che trasformò l'arte di arrivare ultimo in una forma di popolarità, diventando simbolo di un'Italia semplice ma piena di umanità, se vogliamo vederla così. Poi c'è la storia di Walter Bonatti, che noi bergamaschi conosciamo bene, alpinista leggendario che nelle sue imprese ha raccontato non solo la sfida con la montagna, ma anche una ricerca, come la vogliamo definire, più profonda, più interiore, più anche solitaria. Poi arriviamo agli anni 90 con Alberto Tomba, un'icona degli anni 80 e 90, capace di unire il paese, il nostro paese, con le sue vittorie, con il suo carisma, e di fatto poi ha rappresentato un'Italia più leggera, ma anche con quella voglia di riscatto. Ecco, tre storie molto diverse quindi, ma accomunate da un'idea di eroismo umano, fatto non solo di successi, ma soprattutto forse anche di fragilità, di momenti difficili, di contraddizioni. Ecco, forse questo è uno degli aspetti più interessanti di questo spettacolo, che non racconta solo le imprese ma anche tutto quello che c'è dietro, le scelte, i dubbi, le cadute, la capacità anche di risalire dopo una caduta. Quindi il risultato è quello di uno spettacolo, un racconto che alterna emozione e di riflessione, perché poi alla fine la domanda resta quella del titolo, e cioè: è davvero questa la vita che sognavo da bambino? Uno spettacolo che invita veramente a guardarsi dentro, a scoprire quel qualcosa in più che nella quotidianità di sempre non ricordiamo, non troviamo, non abbiamo la capacità anche di cercare. In scena l'11 maggio, Corus Life Arena, Luca Argentero con questo spettacolo È questa la vita che sognavo da bambino?

Rain in the River, Bruce Springsteen su Radio Alta. Si conclude oggi, in questo giovedì, la stagione del Teatro Nuovo di Treviglio. Una stagione che noi abbiamo seguito passo passo, una stagione segnata da tantissimi ospiti, grandi nomi che si sono susseguiti da settembre fino ad oggi. Oggi, ultimo appuntamento della stagione con questo spettacolo alle ore 21 che si intitola Le nostre donne. Ci sarà Max, che è Luca Bizzarri, Paul, che è Enzo Paci, e Simon, che è Antonio Zavattini.

scontri verbali che potrebbero portare a una rottura definitiva della loro, per così dire, amicizia consolidata. È una commedia francese questa dell'autore contemporaneo franco-tunisino Eric Assou, che ha vinto il Molière come miglior autore francofono nel 2010, una commedia comica, intelligente, magistralmente dosata in perfetto stile francese e magistralmente interpretata da questi tre nomi di cui vi ho appena parlato: Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri. Ore 21, Teatro Nuovo di Treviglio, questa sera ultimo appuntamento della stagione di prosa, Piazza Garibaldi. Io per quest'oggi mi fermo qui, domani venerdì ci sarà tempo, modo per gustarsi un fine settimana che inizierà col consueto frizzantio, non so se si dice, ma ormai l'ho detto, per cui ve lo tenete, comunque ci siamo capiti. Pomeriggio, il nostro pomeriggio con Teo Mangione alle ore 14 con Keep on Rocking, alle 16 Luciano Berri invece con Discovery Funk. Per quanto mi riguarda ci risentiamo domani, subito dopo Colazione con Radio Alta. Io sono Davide Munari, vi ringrazio come sempre di cuore per l'ascolto.

0: Spot.
1: Solo da Iperal, dal 6 al 19 maggio, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? 6 cornetti classici Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,59 euro.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
5: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
1: Lady Gaga e Doci firmano Runway, il primo brano tratto da Il Diavolo Veste Prada 2. La canzone, pensata per la pista da ballo, anticipa il film e vanta una squadra di autori d'eccezione: Bruno Mars, Jayla Hickman, Gaga, Andrew Watt, Henry Walter, The Mile e Jaida Love. La produzione è affidata a Bruno Mars, Watt, Sirkat e The Mile per una collaborazione inedita che unisce stile, energia e carattere. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lady Gaga e Doci, Runway.

0: Radio Alta. Sono le 10 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Francesco Dolci, sedicente ex fidanzato di Pamela Genini, risulta da oggi indagato per vilipendio di cadavere e furto aggravato. L'uomo era stato convocato in mattinata attorno alle 11 al comando provinciale dei carabinieri di Via delle Valli. Poco dopo era stato raggiunto dal suo legale, Eleonora Prandi, alla presenza del pubblico ministero Giancarlo Mancusi. Le domande degli inquirenti rivolte a Dolci, che ha lasciato la caserma solo dopo le 18, si sarebbero concentrate su riscontri che i militari hanno ottenuto nei giorni scorsi dalle deposizioni di alcuni testimoni e dall'esame delle immagini delle telecamere, tra queste anche quelle relative ai giorni immediatamente precedenti il 23 marzo, data in cui fu scoperta la profanazione al cimitero di Strozza del corpo di Pamela Genini, di altre verifiche compiute nelle ultime settimane da chi sta conducendo le indagini. Prosegue il dibattito sul sistema informativo sociosanitario della regione, su cui pesano nel tempo non pochi disservizi e malfunzionamenti. Dopo le dure critiche di ieri dall'assessore al welfare Bertolaso, che ha parlato anche di un possibile cambio del modello gestionale, anche il presidente della regione Attilio Fontana ha parlato di possibili provvedimenti. Massimo Sonzoni.
2: Il sistema informativo sociosanitario nel tempo ha mostrato non pochi ed evidenti limiti. I ripetuti blocchi e i malfunzionamenti, con conseguenti disservizi e disagi, hanno pesato sull'attività dei medici di base e su tutti coloro che hanno fatto affidamento sulla piattaforma informatica con cui la Regione Lombardia ha fatto gestire fino a oggi un servizio fondamentale come quello del fascicolo sanitario personale. Proteste, denunce e malumori proprio dei medici e degli utenti non sono mancati. Basti pensare ai rallentamenti nell'invio delle prescrizioni sanitarie. Oggi pure il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha riconosciuto il bisogno di un intervento per riportare la situazione alla necessaria efficienza, dopo le parole di critica pronunciate ieri in consiglio al Pirellone dall'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso, rivolte alla società Aria, realtà a partecipazione proprio regionale, che gestisce il sistema. A noi interessa che venga reso un servizio positivo ai cittadini, ha detto il presidente Fontana, accertato che in alcuni casi non vengono date risposte alle esigenze che la regione pone, bisognerà provvedere. Nel frattempo la petizione della Federazione dei Medici di Famiglia, promossa per chiedere un intervento contro i disservizi del sistema informatico, ha già raggiunto quota 4.600 firme. Inaccettabili questi problemi per l'assessore Bertolaso. Stiamo valutando, ha detto, soluzioni correttive, tra cui la possibilità di chiedere alla Giunta una verifica tecnico-giuridica per ricorrere eventualmente a un diverso modello gestionale.
3: Non è durata nemmeno 24 ore l'apertura di Porta Sant'Agostino a Bergamo. Il passaggio danneggiato ieri era stato aperto in serata con un ponteggio per tenere in sicurezza le pietre danneggiate che rischiavano di staccarsi. Oggi, poco dopo le 13, un camion con gru, mentre stava salendo, ha divelto la struttura di protezione rimanendo bloccato. Non ci sono stati nuovi danni alla struttura muraria. L'episodio si è verificato nonostante la presenza della segnaletica di carattere permanente che si trova all'altezza del semaforo di Porta Sant'Agostino, che indica il divieto di transito ai mezzi con altezza superiore a 3,5 metri, oltre ai nastri di segnalazione. Il conducente è stato sanzionato dalla polizia locale. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti per la gestione del traffico rimasto bloccato per qualche ora, mentre i tecnici dei lavori pubblici hanno organizzato le operazioni di rimontaggio del ponteggio, consentendo la riapertura della porta intorno alle 16:45. Durante la chiusura del passaggio attraverso la Porta Sant'Agostino sono state temporaneamente sospese le ZTL di Valverde, successivamente ripristinate con la riapertura della circolazione.
1: Leggo insieme a voi dal sito web dell'Eco di Bergamo. Pioggia e grandine hanno colpito la Val Brembana e la Valle Imagna nel pomeriggio di oggi. In particolare grosse quantità di grandine hanno invaso le strade mettendo in difficoltà la circolazione a Berbenno come a Zogno e Brembilla. Particolari le immagini che arrivano dal campo sportivo Valceschini di Berbenno, con spalti e terreno di gioco completamente invasi dalla grandine.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: È arrivata Diciottina, la tazzina.
7: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
8: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
7: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina.
8: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
7: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
9: Voglio più,
10: più,
9: più.
0: Ma più cosa?
9: Più risparmio.
0: Ma vai da Conad. Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
9: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
0: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
9: Questa è convenienza.
0: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
11: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
12: Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.

Cody Johnson arriva dal Texas con The Fall, uno dei brani più intensi del suo album Leather, pubblicato nel 2023 e ripubblicato recentemente in una versione deluxe. Il pezzo porta la firma di Ned Ledoux, Trent Willmon e altri autori, mentre la produzione è curata dallo stesso Willmon, storico collaboratore di Johnson. Una ballata che racconta la forza di rialzarsi dopo ogni caduta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cody Johnson, The Fall.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: La primavera presenta.
2: L'Edera si sta arrampicando in salotto. La rosa canina morde.
1: Il ritorno degli orti viventi.
3: Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta a Bergamo e su giardiniveri.com. La natura in ogni contesto.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
5: Studio Ugo Scali, potrebbe arrivare oggi la risposta dell'Iran alla nuova bozza d'accordo presentata dagli Stati Uniti. Trump, fiducioso per un'intesa, è tornato però anche a minacciare bombardamenti in caso di un nulla. Di fatto il piano prevede l'impegno di Teheran ad una moratoria sul nucleare, via libera di Washington alla revoca delle sanzioni, allo sblocco dei fondi congelati, alcune clausole della bozza però ieri sono già state dichiarate inaccettabili dal regime islamico. Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio è arrivato stamane a Roma, l'aereo è atterrato all'aeroporto di Ciampino tra rigide misure di sicurezza. Il capo del Dipartimento di Stato, responsabile della politica estera statunitense, sarà stamane alle 11.30 in Vaticano da Papa Leone, domani sarà invece a Palazzo Chigi per incontrare la Premier Meloni, in programma anche incontri con i ministri degli esteri e della difesa e Crosetto. E ieri il presidente Trump ha nuovamente accusato Papa Leone di volere che l'Iran si doti di un'arma nucleare e ha insistito proprio su questo alla vigilia della visita di Rubio. Mentre resta fragilissima la tregua in Libano, sui social è circolata una fotografia che mostra un soldato israeliano mentre infila una sigaretta nella bocca di una statua della Vergine Maria nel villaggio cristiano di Debel. L'esercito di Tel Aviv ha avviato accertamenti nelle scorse settimane. Un altro soldato israeliano aveva distrutto una statua di Gesù scatenando una serie di forti proteste. Operazione della polizia contro un'organizzazione specializzata nel rilascio di permessi di soggiorno previo il pagamento di somme di denaro. Gli indagati operavano nelle province di Crotone, Cosenza, Roma, Milano, Latina, Napoli e Padova. Sono accusati a vario titolo di favoreggiamento della permanenza illegale sul territorio dello Stato e di falsità ideologica. La finale di Champions League, siamo al calcio, sarà tra PSG ed Arsenal, con i francesi che ieri sera hanno eliminato il Bayern Monaco pareggiando 1-1 nella semifinale di ritorno giocata all'Allianz Arena in Germania. Stasera si decidono le finaliste di Europa e Conference League. Un'occhiata all'apertura della borsa di Milano, borse più caute rispetto ai guadagni di ieri, FTSE MIB che cede lo 0,07%. È tutto, torniamo alle 11.
0: Spot, spot.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp.

0: Letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357-4979. Sabato orario continuato.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
3: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.

0: musica grande. Radio Alta. Radio
1: Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Kingfisher, The Blade. La band irlandese continua il suo percorso folk alternative con un singolo tratto dal progetto d'esordio. Produzione curata da Diffusion Lab.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 11. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Francesco Dolci, sedicente ex fidanzato di Pamela Genini, risulta da oggi indagato per vilipendio di cadavere e furto aggravato. L'uomo era stato convocato in mattinata attorno alle 11 al comando provinciale dei carabinieri di Via delle Valli. Poco dopo era stato raggiunto dal suo legale, Eleonora Prandi, alla presenza del pubblico ministero Giancarlo Mancusi. Le domande degli inquirenti rivolte a Dolci, che ha lasciato la caserma solo dopo le 18, si sarebbero concentrate su riscontri che i militari hanno tenuto nei giorni scorsi dalle deposizioni di alcuni testimoni e dall'esame delle immagini delle telecamere, tra queste anche quelle relative ai giorni immediatamente precedenti il 23 marzo, data in cui fu scoperta la profanazione al cimitero di Strozza del corpo di Pamela Genini, di altre verifiche compiute nelle ultime settimane da chi sta conducendo le indagini. Prosegue il dibattito sul sistema informativo sociosanitario della regione, su cui pesano nel tempo non pochi disservizi e malfunzionamenti. Dopo le dure critiche di ieri dall'assessore al welfare Bertolaso, che ha parlato anche di un possibile cambio del modello gestionale, anche il presidente della regione Attilio Fontana ha parlato di possibili provvedimenti. Massimo Sonzogno.
2: Il sistema informativo sociosanitario nel tempo ha mostrato non pochi ed evidenti limiti. I ripetuti blocchi e i malfunzionamenti, con conseguenti disservizi e disagi, hanno pesato sull'attività dei medici di base e su tutti coloro che hanno fatto affidamento sulla piattaforma informatica con cui la Regione Lombardia ha fatto gestire fino ad oggi un servizio fondamentale come quello del fascicolo sanitario personale. Proteste, denunce e malumori proprio dei medici e degli utenti non sono mancati. Basti pensare ai rallentamenti nell'invio delle prescrizioni sanitarie. Oggi pure il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha riconosciuto il bisogno di un intervento per riportare la situazione alla necessaria efficienza, dopo le parole di critica pronunciate ieri in consiglio al Pirellone dall'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso, rivolte alla società Aria, realtà a partecipazione proprio regionale, che gestisce il sistema. A noi interessa che venga reso un servizio positivo ai cittadini, ha detto il presidente Fontana. Accertato che in alcuni casi non vengono date risposte alle esigenze che la regione pone, bisognerà provvedere. Nel frattempo, la petizione della Federazione dei Medici di Famiglia, promossa per chiedere un intervento contro i disservizi del sistema informatico, ha già raggiunto quota 4.600 firme. Inaccettabili questi problemi per l'assessore Bertolaso. Stiamo valutando, ha detto, soluzioni correttive, tra cui la possibilità di chiedere alla Giunta una verifica tecnico-giuridica per ricorrere eventualmente a un diverso modello gestionale.
3: Non è durata nemmeno 24 ore l'apertura di Porta Sant'Agostino a Bergamo. Il passaggio danneggiato ieri era stato aperto in serata con un ponteggio per tenere in sicurezza le pietre danneggiate che rischiavano di staccarsi. Oggi, poco dopo le 13, un camion con gru, mentre stava salendo, ha divelto la struttura di protezione rimanendo bloccato. Non ci sono stati nuovi danni alla struttura muraria. L'episodio si è verificato nonostante la presenza della segnaletica di carattere permanente che si trova all'altezza del semaforo di Porta Sant'Agostino, che indica il divieto di transito ai mezzi con altezza superiore a 3,5 metri, oltre ai nastri di segnalazione. Il conducente è stato sanzionato dalla polizia locale. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti per la gestione del traffico rimasto bloccato per qualche ora, mentre i tecnici dei lavori pubblici hanno organizzato le operazioni di rimontaggio del ponteggio, consentendo la riapertura della porta intorno alle 16:45. Durante la chiusura del passaggio attraverso la Porta Sant'Agostino sono state temporaneamente sospese le ZTL di Valverde, successivamente ripristinate con la riapertura della circolazione.
1: Leggo insieme a voi dal sito web dell'Eco di Bergamo. Pioggia e grandine hanno colpito la Val Brembana e la Valle Imagna nel pomeriggio di oggi. In particolare grosse quantità di grandine hanno invaso le strade, mettendo in difficoltà la circolazione a Berbenno come a Zogno e Brembilla. Particolari le immagini che arrivano dal campo sportivo Valceschini di Berbenno, con spalti e terreno di gioco completamente invasi dalla grandine.
0: Era Radio Alta GR Flash. in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Solo da Iperal, dal 6 al 19 maggio, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? 6 cornetti classici Algi da confezione da 450 grammi a soli 3,59 euro.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: È arrivata Diciottina, la tazzina.
8: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
9: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
8: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
9: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
10: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
11: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande, la musica grande.
12: Radio Alta,
13: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta. La musica grande.
1: Radio Alta. Alta Play Yesterday.
0: Il viaggio negli anni 90.
2: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: La musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Achille Lauro in viaggio verso il paradiso. Estratto dal percorso più recente di Achille Lauro, pubblicato da Warner Music. Produzione di Nicolò, Boss Doms e arrangiamenti che uniscono pop orchestrale e scrittura autobiografica. Per nuovi suoni su Radio Alta. Achille Lauro, in viaggio verso il paradiso.
3: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: La febbre del sabato sera.
2: Wow, gli anni 70 sono tornati. Mancano i pantaloni a zampa e i Bee Gees e sembrerà lo studio 54.
3: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di
4: Saturday Night Fever.
5: Cosa sono i Bee Gees?
2: È un gruppo composto da fratelli, hanno scritto La febbre del sabato sera.
5: Cos'è la febbre del sabato sera?

0: Spot. Spot. Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Studio Ugo Scali, nonostante il cauto ottimismo sulla possibilità di un accordo, il Pakistan ha chiarito che al momento non è in programma un colloquio diretto tra Stati Uniti e Iran. Trump ha chiesto a Teheran una risposta in tempi rapidi alla proposta di ieri in 14 punti, controfferta che potrebbe arrivare già oggi, ma al momento sono ancora in corso discussioni sulla gestione dello stretto di Hormuz. Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio è arrivato stamane a Roma, l'aereo è atterrato all'aeroporto di Ciampino tra rigide misure di sicurezza. Tra poco Rubio sarà alle 11.30 in Vaticano da Papa Leone, domani a Palazzo Chigi l'incontro con la Premier Meloni. E intanto Trump ieri ha nuovamente accusato il pontefice di volere che l'Iran si doti di un'arma nucleare. Il caso di Antivirus in crociera, la Commissione Europea ha organizzato per oggi una riunione legata al rientro di cittadini che si trovano a bordo della nave dove si sono verificati 3 decessi legati al virus. La nave da crociera, la MV Ondius, con a bordo passeggeri e membri dell'equipaggio in quarantena, è intanto salpata alla volta di Tenerife, nelle isole Canarie spagnole, dove è previsto l'arrivo nella giornata di sabato. L'evacuazione dei passeggeri è prevista all'inizio della prossima settimana. Ipotesi di tregua in Ucraina solo sulla carta, anche stanotte nuovi attacchi russi, 102 droni che sono stati lanciati da Mosca, che a sua volta ha denunciato il lancio verso il suo territorio di centinaia di droni da parte delle forze militari di Kiev. Alla 71esima edizione dei David di Donatello sbanca Le città di pianura di Sossai e Candiago, miglior film, regia, attore protagonista, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore e casting. A secco invece La grazia di Sorrentino, sorpresa per Le assaggiatrici di Soldini, miglior sceneggiatura non originale, David Giovani e miglior trucco. 4 premi a Primavera di Micheletto, 3 a La città proibita di Mainetti. La finale di Champions sarà tra PSG e Arsenal. I francesi ieri sera hanno eliminato il Bayern Monaco pareggiando 1-1 nella semifinale di ritorno giocata all'Allianz Arena. È tutto, torniamo a mezzogiorno.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua nuova auto. Digital Radio, il suono perfetto. Anche radio alta, musica grande. È in DAB Plus Digital Radio.
3: Radio alta, la musica grande.
6: Radio alta.
2: Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

0: Radio Alta.
1: Per un'esperienza d'ascolto superiore, passate al digitale. Radio Alta vi aspetta con il sistema DAB Plus per offrirvi il meglio del suono. Radio Alta. La vostra musica, la vostra radio, il vostro suono perfetto.
2: Spot, spot.
3: La primavera presenta.
4: L'Edera si sta arrampicando in salotto. La rosa canina morde.
3: Il ritorno degli orti viventi.
5: Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta a Bergamo e su giardiniveri.com. La natura in ogni contesto.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
7: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili Steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
3: La musica grande.
2: Radio Alta. Alta Play

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play.
2: Lei è Lainey Wilson, una delle voci più premiate del country americano. Il brano è Can't Sit Still, estratto dal suo album Whirlwind e prodotto da Jay Joyce con la stessa Wilson tra gli autori. Un pezzo che racconta la sua energia instancabile e la vita sempre in movimento. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lainey Wilson

0: quelle visite per controllare la lapide, dolci indagato, perquisita la casa. L'uomo che dice di essere stato il fidanzato della povera Pamela Genini è stato interrogato per 7 ore dal PM Mancusi, poi la perquisizione a casa sua e dei genitori e il ritorno in caserma nella notte con il padre. Nel mirino le sue visite frequentissime alla lapide e i controlli anche di notte. Lui dice sono vittima di un complotto. Spaccata da Tiziana Fausti a Bergamo, rubate decine di borse e griffate. Il colpo stamane all'alba in pieno centro, hanno agito in due, utilizzato un'auto per sfondare una vetrina. Sono bastati un paio di minuti per portare via tra le 50 e le 70 borse firmate. Poco dopo un passante in bicicletta, a vetrina ormai a terra, è entrato e ha rubato un'altra borsa. Indaga la polizia. 22enne colto da malore è in ospedale in codice rosso. È avvenuto questa mattina intorno alle 6. Ancora poco chiara la dinamica di quanto è successo. Si sarebbe trattato di una caduta a terra. Il giovane è stato trasferito in codice rosso al Papa Giovanni e le sue condizioni sarebbero molto gravi. Sanità, gestione informatica, troppi di servizi, l'ipotesi cambio. Il sistema informativo sociosanitario nel tempo ha mostrato non pochi limiti dopo la dura critica dell'assessore regionale al welfare Bertolaso. Anche il presidente della regione Attilio Fontana non ha escluso provvedimenti per garantire un servizio più efficiente. Giovedì 7 maggio, buongiorno e benvenuti alla prima edizione in diretta del nostro telegiornale. Sono tanti temi che andremo ad approfondire. Andiamo subito a Strozza e alla vicenda a dir poco assurda del vilipendio alla tomba di Pamela Genini. Ci sono novità perché c'è un indagato. Francesco Dolci ora è formalmente indagato. Gli inquirenti hanno deciso di dare un'accelerata alle indagini sul vilipendio della tomba e del corpo di Pamela Genini. Vilipendio di cadavere, profanazione della tomba e occultamento di cadavere sono i reati iscritti nel fascicolo del PM Giancarlo Mancusi, che insieme agli uomini del nucleo investigativo e dei militari della compagnia di Zogno stanno indagando da mesi. Lo hanno sentito per quasi 7 ore, nelle quali non ha confessato, è vero, ma gli inquirenti ritengono comunque di avere portato a casa elementi interessanti. Dolci nega, anzi si professa vittima di un complotto contro di lui che a suo dire sa troppo. Ma che cosa saprebbe un segreto che conserva gelosamente e rischiosamente, visto che ora nessuno pare più credergli né seguirlo nelle sue articolate elucubrazioni? A domanda degli inquirenti, risposte ripetute a macchinetta fin tanto che la versione la pilotava lui. Più evasivo invece quando le domande si sono fatte incalzanti sui fatti specifici. Perché andava sempre a vedere la tomba e la fotografava più volte? Perché non aveva notato il mastice che sbavava dalla lapide nonostante tanta attenzione? Perché le ripetute sedute notturne ma anche diurne, soprattutto quando il cimitero era stato chiuso 2 giorni per lavori? Che cosa temeva? Niente, a queste domande Dolci ha eluso il tema riportandolo sempre sul presunto complotto, il suo disco rotto. Ancora però, anche ora, si espone alle telecamere, anzi le cerca.
1: Ma io sto bene. Allora hanno perquisito la casa sopra, è giusto
2: Francesco,
1: che lo dico io che
2: abbiamo sapete.
1: Sì, lo so, però
2: Francesco, dai.
1: Con questa mattina devo andare a Zogno a verbalizzare
2: Francesco,
1: molte cose
2: e
1: invece
2: il tempo.
0: Dopo l'interrogatorio la perquisizione a Mazzoleni, frazione di Santo Mobono, nella villetta dei genitori con i quali convive e anche nella sua. Anche qui fino a notte fonda gli investigatori hanno cercato elementi utili alle indagini e hanno sequestrato materiale che avrebbero definito interessante. Sarebbero attrezzi flessibili, mastici, silicone, materiale compatibile sì con l'attività di famiglia, sono impresari edili, ma che ora saranno meticolosamente analizzati per cercare compatibilità anche con la scena del delitto. Se ci fosse un match sarebbe una prova granitica. Dolci e suo padre sono stati poi portati di nuovo in caserma dopo la perquisizione e ci sono rimasti fino a 1 di notte. Al momento il padre non è indagato. Ora le indagini proseguono con nuove persone che saranno sentite, amici soprattutto, ma certamente l'attenzione si sposta nei laboratori in attesa che il materiale sequestrato venga analizzato e dia delle risposte. Ancora una spaccata al negozio di Tiziana Fausti in centro a Bergamo, nel centralissimo salotto di Bergamo. È accaduto all'alba e il bottino è ingente.
3: Sono stati sufficienti un paio di minuti a 2 malviventi per portarsi via tra le 50 e le 70 borse dal negozio Tiziana Fausti nel centro di Bergamo al quadriportico del Sentierone. Un colpo anche economicamente rilevante, considerato che i prodotti trafugati sono di marchi che vanno da Fendi a Valentino, da Dolce e Gabbana a Yves Saint Laurent. È accaduto all'alba, poco prima delle 5.30 di questa mattina. È stata divelta l'unica vetrina priva della barra antisfondamento, accanto alla tabaccheria Cremaschi e al bar nazionale. I ladri l'hanno piegata utilizzando un'auto, una Fiat 500L, riuscendo a entrare nel negozio da una fessura. Soltanto a furto avvenuto, la vetrina è crollata a terra. Un'azione rapidissima, considerato che è immediatamente scattato l'allarme collegato alla centrale operativa di sorveglianza italiana. Soltanto poco più di un anno fa, a gennaio 2025, lo stesso negozio era stato preso di mira dai ladri. Anche in quel caso avevano agito con un'auto Ariete. Le successive indagini avevano portato all'individuazione e all'arresto dei componenti della banda. Sul posto stamane sono intervenuti gli agenti della polizia con i colleghi della scientifica. Dalla visione della registrazione del sistema di videosorveglianza, tra l'altro, si vede un uomo che, a colpo già avvenuto, notando la vetrina a terra, appoggia la bicicletta all'edificio, entra nel negozio, si prende una delle borse rimaste, si rimette in sella e se ne va.
0: Incredibile. Parliamo ora di un malore. Si era pensato all'inizio di un infortunio sul lavoro. Sarebbe in gravi condizioni un 28enne vittima questa mattina proprio di un malore. È avvenuto in via Giulio Terzi di Sant'Agata a Brembate di Sopra. Si era proprio pensato ad un incidente sul lavoro inizialmente, ma secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di una caduta a terra, un malore. Sono arrivate due automediche, un'ambulanza. Il giovane è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso dal personale della Croce Azzurra di Almenno all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sanità, prosegue il dibattito sul sistema informativo socio-sanitario della Regione Lombardia, su cui pesano nel tempo non pochi disservizi e malfunzionamenti. Dopo le dure critiche di ieri, l'assessore al welfare Bertolaso, che ha parlato anche di un possibile cambio del modello gestionale, oggi torna anche il presidente della Regione, Attilio Fontana, che ha parlato di urgenti possibili provvedimenti.
3: Il sistema informativo socio-sanitario nel tempo ha mostrato non pochi ed evidenti limiti. I ripetuti blocchi e i malfunzionamenti, con conseguenti disservizi e disagi, hanno pesato sull'attività dei medici di base e su tutti coloro che hanno fatto affidamento sulla piattaforma informatica con cui la Regione Lombardia ha fatto gestire fino ad oggi un servizio fondamentale come quello del fascicolo sanitario personale. Proteste, denunce e malumori proprio dei medici e degli utenti non sono mancati. Basti pensare ai rallentamenti nell'invio delle prescrizioni sanitarie. Oggi pure il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha riconosciuto il bisogno di un intervento per riportare la situazione alla necessaria efficienza, dopo le parole di critica pronunciate ieri in consiglio al Pirellone dall'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso, rivolte alla società Aria, realtà a partecipazione proprio regionale, che gestisce il sistema. A noi interessa che venga reso un servizio positivo ai cittadini, ha detto il presidente Fontana. Accertato che in alcuni casi non vengono date risposte alle esigenze che la regione pone, bisognerà provvedere. Nel frattempo, la petizione della Federazione dei Medici di Famiglia, promossa per chiedere un intervento contro i disservizi del sistema informatico, ha già raggiunto quota 4.600 firme. Inaccettabili questi problemi per l'assessore Bertolaso. Stiamo valutando, ha detto, soluzioni correttive, tra cui la possibilità di chiedere alla Giunta una verifica tecnico-giuridica per ricorrere eventualmente a un diverso modello gestionale.
0: La Giunta Comunale di Bergamo ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del Playground Sport Illumina nell'area del Campo di Marte, dando così il via al percorso che porterà alla creazione di un nuovo spazio sportivo all'aperto, inclusivo e multidisciplinare. L'intervento dell'area verde del quartiere di Santa Lucia è stato finanziato per 300.000 euro. Il progetto consiste nella realizzazione di una nuova piastra con area per la pallavolo e il basket. I lavori partiranno a breve per concludersi entro l'estate. Andiamo a Costa Volpino perché si fa sempre più concreto il progetto dell'estensione di una pista ciclopedonale, metterà la località lacustre in collegamento addirittura con Monaco.
4: Pronto un parcheggio pubblico nell'area sportiva e ricreativa di circa 6.500 metri quadrati a Costa Volpino. Ma soprattutto avanza la continuazione del programma di realizzare un collegamento ciclopedonale di ampio respiro in continuazione dei percorsi già esistenti che dal fiume Oglio collegano al lago. E questo è il piano per valorizzare il polmone verde del centro dell'Alto Lago, che sta prendendo forma favorito dal contributo di 1.200.000 euro messi sul piatto da Regione Lombardia per realizzare il collegamento dal confine con Pisogne sino al ponte Barcotto, innestandosi nella ciclovia Milano-Monaco. Lavori al via ad inizio 2027, una progettualità che continuerà la strategia di collegare il paese alla Baia delle Rose sul lago, uno spazio valorizzato nel 2025 che è sempre più apprezzato dai cittadini dell'Alto Lago e dal turismo slow e sostenibile.
5: Tutto questo si inserisce in un progetto più ampio di collegamenti ciclopedonali che consentono ai nostri cittadini di percorrere queste strutture godendo del bellissimo panorama e del territorio che ci circonda.
0: Conti in ordine e indebitamento in calo per il comune di Albano Sant'Alessandro.
6: Ad Albano Sant'Alessandro il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2025, il documento che certifica i risultati della gestione economica dell'ente. Dal bilancio emerge un avanzo di amministrazione di 1.900.000 euro, segno di un equilibrio complessivo dei conti pubblici. Nel dettaglio le risorse risultano così suddivise: 550.000 euro sono stati accantonati, 430.000 vincolati a trasferimenti e obblighi specifici, 130.000 destinati agli investimenti e c'è una quota di avanzo libero pari a 860.000 euro. Le risorse sono state indirizzate prevalentemente a sviluppo e tutela del territorio.
7: Questo ci ha consentito di mettere in programma e di iniziare a realizzare opere importanti, dalle vasche di delineazione a opere per i giovani, per gli anziani, per recuperare anche il centro storico. E per i giovani è il centro sportivo che aggrega tanti ragazzi e che porta poi a impegni positivi e non esposti a impegni diciamo devianti. E l'opera più importante è sicuramente le vasche di laminazioni che evitano questo grande disagio che è le inondazioni delle case. Queste saranno almeno le prime due in carico al comune, pronte per questa estate.
6: Il rendiconto conferma nel tempo una progressiva riduzione dell'indebitamento del comune.
7: Nel 2021 il comune aveva un'esposizione per mutui di circa 1.100.000 euro, oggi nel 2025 questo debito è stato ridotto a circa 730.000 euro.
0: Ora parliamo di scompenso cardiaco perché c'è una ricerca molto interessante che ha dato dei primi dati decisamente indicativi rispetto alla prevenzione di questa malattia, lo scompenso cardiaco. Ne parlo con Michele Senni che è capo del Dipartimento di Cardiologia dell'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo e che saluto. Buongiorno e benvenuto.
8: Non c'è.
0: Professore, non lo sentiamo e allora andiamo avanti con il nostro telegiornale. Parliamo di Atalanta. Dopo la giornata di riposo, l'Atalanta ha ripreso stamane gli allenamenti a porte chiuse al centro Bortolotti di Zingonia. Questo in vista del big match di domenica sera alle 20:45 a San Siro contro il Milan di Max Allegri. Nessuna novità dall'infermeria. Lorenzo Bernasconi resta l'unico indisponibile per la delicata sfida contro i rossoneri. La stagione dell'esterno sinistro nerazzurro è già terminata. Anche ieri il giocatore ha proseguito le terapie per recuperare dalla lesione di primo e secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Designato anche l'arbitro della 36esima giornata di campionato sarà Luca Zufferli della sezione di Udine. E per la pallavolo femminile la stagione è ormai conclusa, continuano i movimenti di mercato e gli addi in casa Volley Bergamo. Il club rossoblù ha ufficializzato i saluti alla palleggiatrice Roberta Carraro e alla centrale Manfredini, due uscite che confermano la volontà della società di rinnovare in maniera significativa il roster in vista della prossima stagione. Ad accogliere le nuove giocatrici, oltre che Meli e Kip, ci sarà il confermato allenatore Marcello Cervellin, chiamato a guidare la formazione rossoblù in una stagione che si preannuncia ricca di novità, di cambiamenti e di nuovi obiettivi. Allora chiedo lumi alla regia per capire se abbiamo un collegamento. Non l'abbiamo. Andiamo allora a vedere le previsioni del tempo, vediamo che cosa è previsto per i prossimi giorni.
9: Ben ritrovati da Sofia Inglese di 3B Meteo.
8: Tempo variabile venerdì sulla Lombardia, non mancheranno ampie schiarite, ma da segnalare la possibilità di qualche sporadica nota instabile, specie su Alpi e Prealpi. Il clima nel complesso sarà gradevole, con valori massimi tra i 20 e i 25 gradi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Bergamo, il tempo sarà variabile, come dicevo, non mancherà il sole, ma da segnalare sulle montagne la possibilità di qualche nota instabile. Punte massime fino ai 22-23 gradi. Nel corso della giornata di sabato, sole assoluto protagonista e con punte massime in ripresa, valori che sfioreranno localmente anche i 25 gradi, specie in città. Diamo uno sguardo ora alla tendenza dei prossimi giorni. Domenica si avvicinerà una nuova perturbazione con un nuovo peggioramento del tempo, precipitazioni sparse anche con l'avvio della nuova settimana e temperature via via in diminuzione. Restate aggiornati comunque come sempre sull'app di Trebi Meteo.
0: E siamo riusciti a raggiungere telefonicamente il professor Senni, abbiamo anticipato, si parla di scompenso cardiaco e di una ricerca che ha dato già dei primi risultati confortanti per quanto riguarda la prevenzione di questa malattia che è decisamente importante e è diffusa. Intanto professore, buongiorno e benvenuto.
9: Buongiorno e scusatemi, avrei preferito poterla fare vedendovi, ma ci sono stati problemi tecnici.
0: Non importa professore, però l'importante no è il risultato della ricerca Primi Berg, realizzata da Fondazione Anteme, coordinata tra gli altri anche dalle Papa Giovanni. Quindi l'individuazione dello scompenso cardiaco in soggetti a rischio prima che la malattia si manifesti. Avete usato un campione, no, di bergamaschi specifico, e su questo campione che lavoro avete fatto?
9: Sì, ecco, abbiamo preso un campione della popolazione che è residente a Brindana, Valemagna e la città di Bergamo. Sono stati selezionati pazienti tra i 50 e gli 80 anni in modo tale che a seconda della decade di età si avessero più fattori di rischio, ma senza aver avuto nessun evento cardiovascolare, precedente infarto, precedente scompenso, precedente ictus ad esempio. Questo fa sì che questo tipo di studio sia veramente il primo nel mondo, e quindi credo che sia molto importante sottolinearlo. E i dati sono estremamente interessanti, ci mostrano che una popolazione a basso medio rischio, quindi non a elevato rischio, presenta un lieve scompenso che viene identificato dalla presenza di dispnea, cioè dalla mancanza di respiro, e di un'elevazione di un ormone che viene prodotto dal cuore, che si chiama ormone natriuretico NT-proBNP. Ecco, la combinazione della dispnea e l'aumento di questo ormone è stata presente nel 20% della popolazione di 300 casi. Quindi un dato estremamente importante di pazienti che non sapevano di avere scompenso. Oltremodo poi abbiamo scoperto che un altro 20%, sempre di questo preliminare campione di 310 pazienti, ne dovremmo arruolare 1072, ebbene hanno un cuore che non funziona bene, cioè si dice una disfunzione ventricolare, e che loro sono asintomatici. Quindi mettendo insieme abbiamo un 40% di pazienti che hanno già un lieve scompenso o che hanno un cuore malato ma non sanno di averlo.
0: Ancora non lo sanno, e quindi la prevenzione è proprio per evitare evidentemente complicazioni che ben si possono intuire. 310 sono i pazienti arruolati, chiamiamoli così, per questa ricerca, ma evidentemente siamo solo all'inizio.
9: Sì, il nostro proposito è di arrivare entro l'anno ad aver visto 1072 pazienti, questo grazie al coinvolgimento dei medici di medicina generale che sono stati veramente un perno fondamentale. Ed è la dimostrazione che sempre più l'ospedale deve diventare strettamente legato al territorio, non può essere più una piramide del deserto. La nostra SST di Bergamo lo dimostra, e la risposta dei medici è stata fondamentale. Sono loro che faranno il futuro, anche perché, messaggio importante, individuando questi pazienti noi possiamo già trattarli con con farmaci fantastici che allungano la sopravvivenza, ma soprattutto possono prevenire l'insorgenza dello scompenso cardiaco con clamato.
0: E per concludere,
9: che sappiamo essere una patologia, ahimè, con una prognosi non così benigna come si può pensare magari.
0: Professore, quindi questo si traduce in un vantaggio evidente per il paziente che previene, no? Ma anche per il sistema sanitario, perché costa meno la prevenzione che non la cura.
9: Assolutamente sì, questo è un aspetto giustissimo da sottolineare. È ovviamente interesse del paziente, ma è anche interesse del sistema sanitario tenere lontano dagli ospedali i soggetti prevenendo l'insorgenza delle malattie. E questo è proprio il nostro intento, di una malattia che diventerà sempre più una pandemia, perché la popolazione invecchia ed è tipica della popolazione che invecchia lo scompenso cardiaco, e anche perché, va detto, noi curiamo bene l'infarto, curiamo bene i pazienti con malattie valvolari, ma poi molti di loro comunque dopo alcuni anni possono avere dei problemi relativi allo scompenso cardiaco.
0: Va bene professore, la ringrazio di cuore, abbiamo voluto approfondire questo tema perché purtroppo tanta gente che ci sta ascoltando magari ha questo problema o ancora non sa di averlo, ma certamente sa che state lavorando, no? Per tutti noi. Grazie professore, buon lavoro.
9: Grazie a voi, di nuovo buonasera.
0: E parliamo invece di un tema decisamente più leggero, turismo, conoscenza delle nostre bellezze e chi ci guida, no, nella conoscenza di queste bellezze sono le guide turistiche. Mi collego subito con Tosca Rossi, che saluto e ringrazio, eccola qua, nel verde. Ciao Tosca.
10: Ciao Simona, piacere di vederti e grazie a te e ai telespettatori.
0: Tosca è storica dell'arte, è una guida turistica e oggi ci porta una novità, no? Perché dopo tanti anni è arrivato il bando per le nuove guide turistiche. Tu dici, vabbè, insomma, è concorrenza per me, ma in realtà è l'amore per il tuo lavoro che ti porta a dire c'è, come dire, fervore nel panorama.
10: Assolutamente sì, anche perché Simona conteggia che l'ultimo bando era stato pubblicato e chiaramente reso noto nel 2014 in preparazione per guide abilitate per Expo 2015, quindi tutti noi ci aspettavamo veramente, abbognavamo questo nuovo bando pubblicato in ambito nazionale o comunque anche regionale lo scorso 2022. Cosicché potessimo all'epoca aver avuto a disposizione persone legate chiaramente abilitate per l'anno della cultura. Questo non è avvenuto. Il nuovo bando è stato pubblicato lo scorso 2025, si sono presentati in 29.300 candidati a tutta Italia. Il bando però indicava una formazione nazionale, quindi la preparazione era dedicata non solamente alla tua città, al territorio, alla provincia o comunque anche alla regione, ma a tutta l'Italia, che tu ben sai è il paese più importante al mondo per patrimonio storico artistico. Pensa che di 29.000 e passa candidati ne sono stati ammessi alla prova orale 12.100, ma fisicamente presentati sì 230, di cui uno in terra bergamasca che ha superato l'esame brillantemente, ma capisci che comunque sono troppe poche queste unità per essere poi reimpiegate o comunque utilizzate in questo turismo locale o comunque anche regionale che ormai sta divampando ed è un qualcosa di non più sostenibile, nel senso che c'è tantissima gente, c'è tantissimo incoming e noi non bastiamo più. Quindi davvero di cuore, avanti giovani, io li recluterei molto volentieri. Ho fatto per 6 anni dei corsi di formazione perché proprio gradirei avere un parco guide nuovo, giovane, entusiasta come sono io, da portare avanti, perché la città merita anche il territorio. Quindi veramente speriamo che molti si iscrivano, che lo superino chiaramente, che studino e che abbiano questa tanto appunto declamata abilitazione.
0: Allora, è evidente che si nota, no, il tuo amore per le bellezze, per la città e per il tuo lavoro. Senti Tosca, hai detto che c'è stata un'impennata vera e propria del turismo in città e anche in provincia. Ma da quando?
10: Assolutamente. Sì. Allora, beh, la città sicuramente, come sempre sappiamo, grazie all'aeroporto. L'aeroporto veramente ogni giorno rilascia tantissime provenienti dall'Italia, dall'estero, dal contesto anche balcanico ultimamente e dall'est Europa. Infatti ben sai che Bergamo Alta nel weekend è praticamente invasa, però le richieste arrivano tramite Visit Bergamo, tramite diversi uffici turistici, tramite proloco locali, piuttosto che anche tramite bed and breakfast, alberghi e singoli operatori. È sempre più, come dire, normale per noi acquisire più che gruppi o comunque gruppi organizzati, anche famiglie o comunque piccoli gruppi, amici, persone che compiono gli anni, un anniversario, una ricorrenza, e che vedono in questo percorso guidato con la guida in carne ed ossa un qualcosa di veramente piacevole, appunto esperienziale, corale, condivisibile e soprattutto anche entusiasmante. Quindi su questo non c'è dubbio. Le scuole anche sono sempre comunque abbastanza presenti, perché Bergamo ha una ricchezza incredibile, cioè può essere declinata in ambito romano, medievale, rinascimentale, moderno, contemporaneo, quindi si adegua comunque ai vari percorsi scolastici e agli ordinamenti ministeriali. Quindi veramente abbiamo bisogno, siamo contenti, io sono contenta, sono felice, spero che tanti altri possano godere di queste bellezze, ma che possano anche promuoverle in ambito professionale, quindi anche turistico, quindi forte coraggio.
0: Senti Tosca, un'ultima cosa, c'è tanta gente che ovviamente fa riferimento alle guide turistiche, c'è anche il cosiddetto turista fai da te che arriva, insomma si guarda in giro, alza il naso senza saperne di più. In percentuale quanti sono quelli che invece fanno capo a voi e, giusto per informarli, dove vi trovano, cioè se vogliono venire e vogliono cercarvi, dove vi trovano?
10: Allora, sicuramente i vari gruppi guide intesi come associazioni e noi freelance, tutti quanti abbiamo un sito turistico, un sito internet in cui già offriamo nell'home page una panoramica dei servizi che sono appunto declinati sul turista individuale, familiare o di gruppo. Ci trovano comunque anche sui portali turistici Visit Bergamo, ci sono molti altri portali ormai di nicchia a livello europeo. Posso citarti Vietor, posso citarti Get Your Guide, e quindi magari sono last minute, ma ormai noi siamo talmente delle cavallette, Simona, che ti giuro, tra l'ATB, i parcheggi, piuttosto che noi arriviamo comunque in qualche modo e ce la facciamo, fidatevi, aspettateci. I fai da te non sono più così tanti, devo essere onesta, nel senso che io in Bergamo Alto, anche in provincia, vedo gente che legge, non più Wikipedia, ma consulta guide magari online, piuttosto che anche podcast. Anche per questo motivo... anche io stessa mi sono permessa, grazie a una collaborazione locale, di realizzare dei podcast scaricabili, acquistabili online, piuttosto che anche presso i siti turistici, abbinati anche alla guida cartacea, così ognuno può essere libero, tranquillo e pacato e sentirsi comunque autonomo e turista nella propria città, se bergamasco, o comunque turista a pieno titolo, perché sono prodotti che restano comunque condivisibili anche dopo la fruizione e dopo che tu la città l'abbia vista. I fai da te ci sono, ma non così tanti come una volta.
0: Va bene, allora il messaggio ora è per i tuoi futuri colleghi: ragazzi, avvicinatevi a questa professione, c'è un bando da accogliere al volo. I requisiti iniziali, cosa c'è? Una laurea da
10: Sicuramente il diploma e una lingua straniera, quindi sono ancora abbastanza, se posso permettermi, limitati, quindi accessibili. Quindi veramente ragazzi, ragazze o anche signore un pochetto più adulte, perché tante volte hanno molte remore, davvero approcciatevi a questa professione, noi ci siamo eventualmente se patentati, e davvero è un qualcosa di meraviglioso, molto appagante ed entusiasmante, quindi arrivate, venite e passate l'esame.
0: Grazie, grazie Tosca e a presto.
10: Grazie di cuore davvero,
0: un
10: ciao.
0: Un abbraccio. E noi ci fermiamo ora solo per qualche istante, perché tra pochi minuti nuova edizione e nuovi approfondimenti.
11: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
12: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
13: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
14: È arrivata 18ina, la tazzina.
15: Con la tazza 18ina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alto sta con te.
16: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. 18ina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
15: Con la tazza 18ina bevi latte la mattina.
16: abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
17: Con biscotti e con caffè, Radio Alto sta con te.
11: Radio Alta, Bergamo, è in onda.
18: Spot, spot.
11: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
19: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Voglio più.
2: Più.
1: Più.
0: Ma più cosa?
1: Più risparmio.
0: Ma vai da Conad.
3: Via, via.
0: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
0: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza.
0: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colfo o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.

0: Radio Alta. Sono le 12 e 59 minuti. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Sono tanti temi che andremo ad approfondire. Andiamo subito a Strozza e alla vicenda, a dir poco assurda, del vilipendio alla tomba di Pamela Genini. Ci sono novità perché c'è un indagato.
2: Francesco Dolci ora è formalmente indagato. Gli inquirenti hanno deciso di dare un'accelerata alle indagini sul vilipendio della tomba e del corpo di Pamela Genini. Vilipendio di cadavere, profanazione della tomba e occultamento di cadavere sono i reati iscritti nel fascicolo del PM Giancarlo Mancusi, che insieme agli uomini del nucleo investigativo e dei militari della compagnia di Zogno stanno indagando da mesi. Lo hanno sentito per quasi 7 ore, nelle quali non ha confessato, è vero, ma gli inquirenti ritengono comunque di avere portato a casa elementi interessanti. Dolci nega, anzi si professa vittima di un complotto contro di lui che a suo dire sa troppo. Ma che cosa saprebbe un segreto che conserva gelosamente e rischiosamente, visto che ora nessuno pare più credergli né seguirlo nelle sue articolate elucubrazioni? A domanda degli inquirenti, risposte ripetute a macchinetta fin tanto che la versione la pilotava lui. Più evasivo invece quando le domande si sono fatte incalzanti sui fatti specifici. Perché andava sempre a vedere la tomba e la fotografava più volte? Perché non aveva notato il mastice che sbavava dalla lapide nonostante tanta attenzione? Perché le ripetute sedute notturne ma anche diurne, soprattutto quando il cimitero era stato chiuso 2 giorni per lavori? Che cosa temeva? Niente, a queste domande Dolci ha eluso il tema riportandolo sempre sul presunto complotto, il suo disco rotto. Ancora però, anche ora, si espone alle telecamere, anzi le cerca.
3: Ma io sto bene. Allora, hanno requisito la casa sopra, è giusto che lo dico io, che
4: abbiamo
3: sapete. Sì, lo so, però
4: Francesco, dai.
3: Con questa mattina dobbiamo andare a Zogno a verbalizzare
4: Francesco,
3: molte cose
4: e
3: invece.
4: Il tempo.
2: Dopo l'interrogatorio, la perquisizione a Mazzoleni, frazione di Santo Mobono, nella villetta dei genitori con i quali convive e anche nella sua. Anche qui, fino a notte fonda, gli investigatori hanno cercato elementi utili alle indagini e hanno sequestrato materiale che avrebbero definito interessante. Sarebbero attrezzi flessibili, mastici, silicone, seghe, materiale compatibile sì con l'attività di famiglia, sono impresari edili, ma che ora saranno meticolosamente analizzati per cercare compatibilità anche con la scena del delitto. Se ci fosse un match sarebbe una prova granitica. Dolci e suo padre sono stati poi portati di nuovo in caserma dopo la perquisizione e ci sono rimasti fino a 1 di notte. Al momento il padre non è indagato. Ora le indagini proseguono con nuove persone che saranno sentite, amici soprattutto, ma certamente l'attenzione si sposta nei laboratori in attesa che il materiale sequestrato venga analizzato e dia delle risposte.
1: Ancora una spaccata al negozio di Tiziana Faust in centro a Bergamo, nel centralissimo salotto di Bergamo. È accaduto all'alba e il bottino è ingente.
5: Sono stati sufficienti un paio di minuti a 2 malviventi per portarsi via tra le 50 e le 70 borse dal negozio Tiziana Fausti nel centro di Bergamo al quadriportico del Sentierone. Un colpo anche economicamente rilevante, considerato che i prodotti trafugati sono di marchi che vanno da Fendi a Valentino, da Dolce & Gabbana a Yves Saint Laurent. È accaduto all'alba, poco prima delle 5.30 di questa mattina. È stata divelta l'unica vetrina priva della barra antisfondamento, accanto alla tabaccheria Cremaschi e al bar nazionale. I ladri l'hanno piegata utilizzando un'auto, una Fiat 500L, riuscendo a entrare nel negozio da una fessura. Soltanto a furto avvenuto, la vetrina è crollata a terra. Un'azione rapidissima, considerato che è immediatamente scattato l'allarme collegato alla centrale operativa di sorveglianza italiana. Soltanto poco più di un anno fa, a gennaio 2025, lo stesso negozio era stato preso di mira dai ladri. Anche in quel caso avevano agito con un'auto Ariete. Le successive indagini avevano portato all'individuazione e all'arresto dei componenti della banda. Sul posto stamane sono intervenuti gli agenti della polizia con i colleghi della scientifica. Dalla visione della registrazione del sistema di videosorveglianza, tra l'altro, si vede un uomo che, a colpo già avvenuto, notando la vetrina a terra, appoggia la bicicletta all'edificio, entra nel negozio, si prende una delle borse rimaste, si rimette in sella e se ne va.
1: Incredibile. Parliamo ora di un malore. Si era pensato all'inizio di un infortunio sul lavoro. Sarebbe in gravi condizioni un 28enne vittima questa mattina proprio di un malore. È avvenuto in via Giulio Terzi di Sant'Agata a Brembate di Sopra. Si era proprio pensato ad un incidente sul lavoro inizialmente, ma secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di una caduta a terra, un malore. Sono arrivate due automediche, un'ambulanza. Il giovane è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso dal personale della Croce Azzurra di Almenno all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sanità, prosegue il dibattito sul sistema informativo sociosanitario della Regione Lombardia, su cui pesano nel tempo non pochi disservizi e malfunzionamenti. Dopo le dure critiche di ieri, l'assessore al welfare Bertolaso, che ha parlato anche di un possibile cambio del modello gestionale, oggi torna anche il presidente della Regione, Attilio Fontana, che ha parlato di urgenti possibili provvedimenti.
5: Il sistema informativo sociosanitario nel tempo ha mostrato non pochi ed evidenti limiti. I ripetuti blocchi e i malfunzionamenti, con conseguenti disservizi e disagi, hanno pesato sull'attività dei medici di base e su tutti coloro che hanno fatto affidamento sulla piattaforma informatica con cui la Regione Lombardia ha fatto gestire fino a oggi un servizio fondamentale come quello del fascicolo sanitario personale. Proteste, denunce e malumori proprio dei medici e degli utenti non sono mancati. Basti pensare ai rallentamenti nell'invio delle prescrizioni sanitarie. Oggi pure il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha riconosciuto il bisogno di un intervento per riportare la situazione alla necessaria efficienza, dopo le parole di critica pronunciate ieri in consiglio al Pirellone dall'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso, rivolte alla società Aria, realtà a partecipazione proprio regionale, che gestisce il sistema. A noi interessa che venga reso un servizio positivo ai cittadini, ha detto il presidente Fontana. Accertato che in alcuni casi non vengono date risposte alle esigenze che la regione pone, bisognerà provvedere. Nel frattempo, la petizione della Federazione dei Medici di Famiglia, promossa per chiedere un intervento contro i disservizi del sistema informatico, ha già raggiunto quota 4.600 firme. Inaccettabili questi problemi per l'assessore Bertolaso. Stiamo valutando, ha detto, soluzioni correttive, tra cui la possibilità di chiedere alla Giunta una verifica tecnico-giuridica per ricorrere eventualmente a un diverso modello gestionale.
1: La Giunta Comunale di Bergamo ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del playground Sport Illumina nell'area del Campo di Marte, dando così il via al percorso che porterà alla creazione di un nuovo spazio sportivo all'aperto, inclusivo e multidisciplinare. L'intervento dell'area verde del quartiere di Santa Lucia è stato finanziato per 300.000 euro. Il progetto consiste nella realizzazione di una nuova piastra con area per la pallavolo e il basket. I lavori partiranno a breve per concludersi entro l'estate. Andiamo a Costa Volpino perché si fa sempre più concreto il progetto dell'estensione di una pista ciclopedonale. Metterà la località lacustre in collegamento addirittura con Monaco.
6: Pronto un parcheggio pubblico nell'area sportiva e ricreativa di circa 6.500 metri quadrati a Costa Volpino. Ma soprattutto avanza la continuazione del programma di realizzare un collegamento ciclopedonale di ampio respiro in continuazione dei percorsi già esistenti che dal fiume Oglio collegano al lago. E questo è il piano per valorizzare il polmone verde del centro dell'Alto Lago, che sta prendendo forma favorito dal contributo di 1.200.000 euro messi sul piatto da Regione Lombardia per realizzare il collegamento dal confine con Pisogne sino al Ponte Barcotto, innestandosi nella ciclovia Milano-Monaco. Lavori al via ad inizio 2027, una progettualità che continuerà la strategia di collegare il paese alla Baia delle Rose sul lago, uno spazio valorizzato nel 2025 che è sempre più apprezzato dai cittadini dell'Alto Lago e dal turismo slow e sostenibile.
7: Tutto questo si inserisce in un progetto più ampio di collegamenti ciclopedonali che consentono ai nostri cittadini di percorrere queste strutture godendo del bellissimo panorama e del territorio che ci circonda.
1: Conti in ordine, indebitamento in calo per il comune di Albano Sant'Alessandro.
8: Ad Albano Sant'Alessandro il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2025, il documento che certifica i risultati della gestione economica dell'ente. Dal bilancio emerge un avanzo di amministrazione di 1.900.000 euro, segno di un equilibrio complessivo dei conti pubblici. Nel dettaglio le risorse risultano così suddivise: 550.000 euro sono stati accantonati, 430.000 vincolati a trasferimenti e obblighi specifici, 130.000 destinati agli investimenti e c'è una quota di avanzo libero pari a 860.000 euro. Le risorse sono state indirizzate prevalentemente a sviluppo e tutela del territorio.
9: Questo ci ha consentito di mettere in programma e di iniziare a realizzare opere importanti, dalle vasche di delineazione a opere per i giovani, per gli anziani, per recuperare anche lo centro storico. E per i giovani è il centro sportivo che aggrega tanti ragazzi e che porta poi a impegni positivi e non a esposti a impegni diciamo devianti. E l'opera più importante è sicuramente le vasche di laminazioni che evitano questo grande disagio che è le inondazioni delle case. Queste saranno almeno le prime due in carico al comune pronte per questa estate.
8: Il rendiconto conferma nel tempo una progressiva riduzione dell'indebitamento del comune.
9: Nel 2021 il comune aveva un'esposizione per mutui di circa 1.100.000 euro, oggi nel 2025 questo debito è stato ridotto a circa 730.000 euro.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta. Tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
10: Milan-Atalanta, SOS attacco alla ricerca del gol perduto. Ho convocato Cesare Zapperi, giornalista del Corriere della Sera, per scoprire da dove arriva questa ispirato titolo alla ricerca del gol perduto che Beppe De Vecchi e Claudio Castelli vi stanno proponendo. Saluto anche il mitico Diego Trivella in regia. Cesare,
11: pensavo che mi chiamassi perché vuoi schierarmi domenica sera in campo. No, non è il caso, no.
10: Questo ne parleremo più avanti e faremo anche gli auguri a Sara Noris, per cui abbiamo veramente 15 minuti di fuoco, come si suol dire, caro Cesare.
11: Io in campo posso fare giusto la bandierina e basta. Ma sono anche già abbastanza grosso per questo.
10: Comunque, io posso fare uno spettatore se vuoi.
11: Tornando al titolo dell'Eco di Bergamo, dice quello che le due squadre, sia il Milan che l'Atalanta, non brillano per prolificità, diciamo. Ecco, noi guardiamo in casa nostra, diciamo così, e sicuramente l'Atalanta non è quella che ci aveva abituato negli ultimi anni, che faceva un gol a valanga. Adesso li fa un po' con il contagocce e la classifica un pochino evidentemente ne ha risentito.
10: Ecco, nell'occhiello Paolo Vavassori rimarca che c'è stato uno scarso apporto dei fantasisti e già si sbilancia poi. Questa tra l'altro è la classifica che mi sembra particolarmente intrigante, parlando del gol perduto, anche delle occasioni perdute per quanto riguarda l'Atalanta. Citiamo Marcel Proust. Si preannuncia una partita, Cesare, a scacchi. Allegri non ha mai brillato per la bellezza del suo calcio, sempre molto sparagnino, molto concreto.
11: Sì, non si presenta come una partita ad alto tasso spettacolare sulla carta, a giudicare dalle ultime prestazioni, perché per carità i giocatori di valore ci sono in entrambe le squadre e in passato ci sono state partite anche spettacolari, alcune memorabili per l'Atalanta. Ricordo un 3-0 a San Siro che fu particolarmente divertente per l'Atalanta, ovviamente. Adesso però le due squadre vengono da un periodo, da un mese ultimo non brillantissimo, sono veramente arrivati con le gomme sgonfie, e quindi è una partita che per l'Atalanta poco interesse, ne ha un pochino di più per il Milan perché cerca disperatamente di rimanere agganciato al treno Champions e le ultime prestazioni non fanno ben sperare per i milanisti, però non è un problema nostro questo.
10: Indubbiamente, guardiamo qui il tabellone, questa corsa per l'Europa che sembra un po' una corsa al ciapanò, Cesare, perché insomma la Juventus fermata in casa dall'Hellas Verona, il Milan che perde a Reggio Emilia sonoramente contro il Sassuolo, la squadra più in forma in questo momento, credo sei d'accordo anche tu, quella che ha 64 punti allenata da Gasperini, sei d'accordo?
11: Ma non ci stupiamo perché sappiamo bene a Bergamo che Gasperini finisce le stagioni in crescendo, lo ha sempre fatto salvo un paio di eccezioni, un'eccezione, per il resto le sue stagioni vanno crescendo fino alla fine, è esattamente il contrario di quello che sta facendo l'Atalanta, che dopo l'avvio disastroso, lo sappiamo, ha preso l'abbrivio per una bella scalata verso l'alto e poi sul più bello, quando è arrivata sotto lo striscione dell'ultimo chilometro, è rimasta sui pedali e quindi con la Roma ha impattato, con la Juventus ha perso, in Coppa Italia ha perso e poi il resto, a Cagliari ha perso, insomma non stiamo qui, sembra una via cruci se andiamo avanti e qui fermiamo.
10: fermati. Tra l'altro le ultime notizie che arrivano da Zingonia, oggi la ripresa, CDK e Raspadori caccia a un posto nell'undici titolare.
11: E è singolare, Fabrizio, che in questa settimana l'allenatore abbia concesso due giorni di riposo, uno lunedì dopo la partita e un altro ieri, insomma non capita molto spesso che vengano concessi così tanti giorni di riposo, e se lo fa l'allenatore presumo che non sia per fare un regalo ai giocatori, ma probabilmente si rende conto che i giocatori sono particolarmente stanchi, particolarmente bisognosi di, e però anche questo, se vuoi, da un altro punto di vista accende un campanello d'allarme, una domandina su come è stata fatta la preparazione e come sia possibile che a questo punto della stagione, è vero che siamo arrivati quasi alla conclusione di una stagione intensissima, le pile siano così scariche.
10: Ecco, è ricomparso il nostro Gigino da Romano, che ti chiede, sai che lui è molto attento e arguto, se vogliamo, ma quando Palladino dice ci sono dei calciatori che li dobbiamo osservare in questo finale di stagione, sembrano quasi degli esami, addirittura puoi far riscaldare Raspadori dopo 15 minuti perché qualcuno in campo non lo soddisfa. Tu hai parlato di una sipario.
11: Quella lì, scusa, non l'ho trovata una grande genialata, perché se qualcuno non ti soddisfa lo chiami e dici: "Voi ragazzo, svegliati, non è che hai bisogno di mettere uno che si scalda dopo un quarto d'ora per dargli l'avviso, non stai parlando con dei bambini, alleni dei professionisti, quindi se non funzionano glielo dici a voce e tutto si sistema." Palladino, devo dirti, scusami Fabrizio, che nelle ultime settimane ha avuto uscite e comportamenti proprio un po' discutibile, io credo che un po' di dubbi stiano sorgendo e non sappiamo ancora se sarà l'allenatore della prossima stagione, non abbiamo conferme né da parte sua né da parte dell'Atalanta, anche se sulla carta c'è un contratto anche per il 2027. Io penso che una delle prime cose che si debbano chiarire in questa fase così un po' di stanca sia appunto quella di chiarire chi sarà l'allenatore dell'anno prossimo, e da questo punto di vista in poi si fanno le verifiche dei giocatori, degli acquisti, delle cessioni, tutto quello che è giusto fare in questo periodo dell'anno.
10: Ecco, mai anticipato la domanda che un Matusa come Bacco mi ha scritto e mi ha chiesto di farti, ma lui ha un contratto per l'anno prossimo, giusto Palladino? Salutando anche gli ascoltatori di Radio Alta.
11: Anche un anno, Fabrizio, un anno fa anche Gasperini aveva un contratto ancora per un anno, poi abbiamo visto cosa è successo, no? Quindi avere un contratto per un anno vuol dire tutto e non vuol dire niente, perché sappiamo che le società non arrivano poi a scadenza, quindi o si decide un prolungamento di un altro anno almeno, oppure le strade si dividono. Piacerebbe sapere a che punto siamo.
10: Ecco, questo è l'interrogativo che ci pongono tutti i tifosi atalantini, perché poi voglio dire, se andiamo in conference credo che bisogna fare delle scelte, magari anche un po' diverse, se vogliamo anche numericamente come organico, anche se poi l'interrogativo, ne parlavamo anche ieri sera al mitico Bastadio ci si domandava, ma l'organico dell'Atalanta, Cesare, l'abbiamo tutti quanti considerato di altissimo livello, non solo io e te.
11: Tutti, magari non
10: altissimo. Famosi opinionisti.
11: Magari non altissimo, diciamo di alto livello, di buon livello, dopodiché ha avuto un inizio di stagione che abbiamo detto, ci sono stati un po' di infortuni e poi c'è stato hai pagato lo sforzo per risalire e qualche giocatore non ha reso secondo, perché un conto è il valore sulla carta e un conto è il valore sul campo, possiamo dirlo per Scamacca ma lo possiamo dire anche per CDK che è uno dei pochi giocatori che fa la differenza, però quest'anno la differenza l'ha fatta in poche occasioni. Ederson è stato disponibile poco perché ha avuto un lungo infortunio. Insomma, al di là del valore complessivo, bisogna poi vedere la praticabilità, la disponibilità dei giocatori, il livello di forma. Ci sono stati un po' di alti e bassi in questa stagione e quanto poi alla rosa dell'anno prossimo, caro Fabrizio, io penso che ci sia da lavorare molto perché c'è molto da cambiare, molto da sfoltire, molto da rinnovare. Non sarà un'estate di quelle in cui due pedine fuori, due pedine dentro. Secondo me i movimenti saranno di oltre le dita di una mano.
10: Ecco, sono d'accordo con te. Tra l'altro c'è il supporto, come sempre, quasi scientifico, Cesare, di Gianluca Besana all'interno di Corner. Addirittura due puntate, ben due puntate, grazie Beppe De Vecchi. L'Atalanta che verrà, due, l'analisi dei singoli e la regola aurea. Tornare a segnare tanto senza diventare vulnerabili. Cesare, questo lo insegnano anche al Matteo Legler. Segniamo e non becchiamo gol.
11: È la storia della coperta corta, no? Se la tiri davanti e se la testa ti copre la testa o ti copre i piedi. La coperta che copre sia i piedi che la testa è difficile da trovare, no? Con Gasperini si segnava tanto, ma si prendeva anche tanto. Con Palladino si è segnato meno e si è anche incassato meno gol. Trovare il giusto equilibrio è quello che fa le sorti di una squadra. Guarda, poi anche lì gli attaccanti l'Atalanta li ha avuti quest'anno, no? Ha avuto Scamacca, ha avuto Cristovic, ha avuto in parte Lukman e poi De Ketelaere, quindi io credo che
10: hai speso 20 erotti milioni per acquistare Raspadori a gennaio, voglio dire, alla società
11: anche Raspadori,
10: non gli puoi imputare nulla perché più di così.
11: E io credo che il problema non sia tanto l'attacco ma sia il di gioco complessivo della squadra e quindi soprattutto in mezzo al campo secondo me l'Atalanta deve cambiare e dovrà cambiare perché se come pare Ederson andrà via, De Ron è sempre più logoro, Pasalic è un po' intermittenza, lì in mezzo bisogna cambiare molto. Sulle fasce l'Atalanta è a posto, c'è un Bernasconi che si è affermato bene quest'anno, tornerà a palestra, vediamo se rimane, io ho qualche dubbio che rimanga ma spero che rimanga, quindi hai comunque uno Zappacosta di affidamento. In mezzo al campo invece hai molto da trovare la quadra e da questo punto di vista il discorso allenatore, il discorso che tipo di gioco è, purtroppo è la chiave di volta. Se non risolvi quello, tutto il resto sono discorsi al momento puramente teorici.
10: Ecco, tra l'altro ci sono tre giornate che possono definire veramente quasi il futuro di alcune società. Parliamo di Juventus, ti saluta Andrea Iannotto, lo sai che lui è un cuore bianconero, lo salutiamo con affetto il nostro collega. È inutile far finta di niente, Beppe De Vecchi in regia ha recuperato questo articolo da Milan News, di un giornalista specializzato come Franco Ordine. È inutile far finta di niente, nei 270 minuti finali di questa stagione c'è in gioco non solo il presente, ma anche il futuro del Milan, e credo non solo del Milan, perché poi leggo Tutto Sport, c'è il futuro della Juventus, c'è quello della Roma con Gasperini che ha abbandonato Ranieri, insomma tre giornate ma che potrebbero far esplodere addirittura qualche società.
11: Magari esplodere no, però il discorso è molto semplice, stiamo parlando di società per cui arrivare in Champions League e quindi incassare i 50, 60, 70 milioni farà la differenza, perché hanno dei bilanci non esattamente in pareggio ma pesantemente appesantiti da perdite, quindi per loro quel traguardo, a differenza dell'Atalanta che ovviamente sarebbe bene arrivarci, ma se anche non arriva in Champions League non corre nessun pericolo, continua ad essere inutile, continuerà ad essere inutile, ha giocatori richiestissimi sul mercato, farà plusvalenze sicuramente anche in questa stagione, quindi per l'Atalanta il traguardo non è così di vitale importanza. Per Milan, Juventus, Napoli e Roma, la Champions invece è, gli può cambiare la stagione, e quindi si capisce la tensione che hanno per cercare di provare.
10: Guarda che bei ricordi che arrivano, caro Cesare, guarda che ultimi anni veramente inimmaginabili, e c'è una celebrazione che sta per arrivare.
11: Sono i migliori anni, scusa, facendo il verso ad un noto cantante, i migliori anni della nostra vita atalantina.
10: Chapeau. Rotondo come negli anni '80, il nuovo stemma dell'Atalanta. Si viaggia verso il 22 maggio, anniversario di Dublino. Guardate che bei ricordi, propone Carlo Canavesi e l'Eco di Bergamo. Quest'oggi quello che vedete, adesso ve lo stiamo proponendo meglio, grazie a Beppe, lo schizzo del nuovo stemma dal video pubblicato sui social. Questo potrebbe essere il nuovo stemma dell'Atalanta, rotondo appunto come negli anni '80. Leggete l'articolo a firma di Carlo Canavesi. Siamo in chiusura, Cesare. Sai che
11: è importante il logo, ma non segna gol, ricordiamoci.
10: Vabbè, dai, un po' di romanticismo, Cesare. Oggi è una giornata particolare anche per la tua famiglia. Un po' di romanticismo, anche perché io leggo. Tu sei poi un romantico, perché ad ogni mio respiro.
11: No, io cito più che romantico, cito testi, vabbè, di canzoni.
10: Ad ogni mio respiro, quando ti guardo, dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. Ci vuole proprio un bel brindisi, auguri Sara. Cesare, guarda cosa ti abbiamo dedicato,
11: È la canzone di Jovanotti, a te. Mi sembra il miglior modo di fare gli auguri alla mia sposa, come si dice. Quindi auguri Sara.
10: Anche da tutti noi, Sara Noris, i migliori auguri di buon compleanno. Cesare, grazie mille come sempre. Domenica sera, mi raccomando, Radio Alta, rispondi al telefono per il tuo commento.
11: Cercherò di scappare, ma mi sa che mi becchi. Va bene.
10: Auguri, grazie mille, buon festeggiamento anche a te. Domani saremo con Enrico Mazza, grazie a Beppe De Vecchia, a Claudio Castelli, come sempre grazie a voi, buona giornata.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
12: Alta Play.
13: I Disarm, distorsione armonica, tornano con Luna Storta, il nuovo singolo tratto dal loro EP d'esordio, Disarm, registrato e prodotto da Francesco James Dean. Un brano notturno e visionario, dove la scrittura italiana incontra un alternative rock maturo e graffiante. Per nuovi suoni su Radio Alta, Disarm, Luna Storta.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Solo da Iperal, dal 6 al 19 maggio, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? 6 cornetti classici Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,59 euro.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: Time to keep on rockin', Vinyl Revolution.
6: Hai bisogno di una pausa dalle solite playlist? Keep on rockin'. Ogni giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta, Teo Mangione ti serve rock come si deve.
7: On a journey to the rock and roll satellite.
6: Poche chiacchiere, solo decibel. E il venerdì si fa sul serio.
8: Rock Airplay Mainstream.
6: La classifica dei brani più programmati.
5: Keep on rockin'.
6: Il rock che devi ascoltare.
9: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics Rock Style.
6: È tempo di grandi classici del rock.
9: It's time of rock classics.
10: Rock Style. Rock Style.
6: Radio Alta. Musica grande.
9: It's time of rock classics.
6: Rock Style.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: È arrivata!

0: colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
1: Con biscotti e con caffè, Radio Alto sta con te.
2: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato orario continuato.
3: Musica grande.
4: Radio Alta.
3: Radio Alta.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
0: Madame pubblica oggi Volevo capire con Marrakesh, il nuovo singolo che accompagna l'uscita del suo terzo album, Disincanto, per Sugar Music. Un disco che esplora il dubbio, la complessità e la libertà di mettere in discussione ciò che si è appreso, attraversando incanto, frattura e rinascita. Nei credits spiccano la produzione artistica del team Sugar e la collaborazione autoriale tra i due protagonisti. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Madame, volevo capire.

0: Radio Alta. Sono le 14. Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco.
1: Spot, spot.
0: La primavera presenta.
2: L'Edera si sta arrampicando in salotto. La rosa canina morde.
0: Il ritorno degli orti viventi.
3: Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta a Bergamo e su giardiniveri.com. La natura, in ogni contesto.
4: Voglio più!
5: Più!
4: Più!
3: Ma più cosa?
4: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad!
6: Via.
3: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconti.
4: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
3: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
4: Questa è convenienza.
3: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
7: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili Steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
0: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
9: This is replay.
10: This is replay.
11: This is replay.
9: This is replay.
10: Replay, replay, replay, replay. On Radio Alta.
9: Replay.
0: Keep on rocking.
12: Keep on rocking.
0: Vinyl revolution.
12: Keep on rocking.
0: Vinyl revolution.
12: On Radio Alta.
13: Le nostre corfine hanno ragione, perché io ieri, quando ho chiesto a DJ Copy, ma DJ Copy com'è andata sul satellite rock and roll, ti sei divertita? Ha risposto, ma non proprio in maniera chiara, limpida, vero? È stata un po' nella sua privacy. Perché DJ Copy non ci ha detto se si è divertita sul satellite rock and roll?
14: A volte capita, magari DJ Copy ti ha semplicemente voluto tenere un po' sul vago e proteggere un po' la sua privacy, giustamente, però dai, fa anche parte del fascino, un po' di mistero ogni tanto. A proposito, c'è qualche altro dettaglio dietro le quinte che vorresti svelare, oppure passiamo oltre? No.
13: Volevamo sapere, siccome è il primo disco della puntata, ma l'ultima prima della Rock and Play Mainstream, volevamo sapere se avevi una richiesta particolare, cioè con quale disco ti piacerebbe aprire oggi?
14: Ottima domanda. Allora, visto che è l'ultima puntata prima di tuffarci nel Rock and Play Mainstream, scegliamo un pezzo che davvero abbia quella carica giusta, magari un classico che ci faccia partire con il piede giusto. Hai qualche preferenza in mente o ti affidi a me?
13: No, mi affido a te. Tu mi avevi detto che volevi sentire un disco dei Bon Jovi, era questo?
14: Esattamente, hai colto nel segno. Pensavo proprio a un bel classico dei Bon Jovi per dare il via, magari Living on a Prayer, così ci carichiamo per bene. Ti va di partire con quella?
13: No, perché tu mi hai detto Bon Jovi, ma dai, DJ Copy, mi hai detto Bon Jovi, It's My Life, non ti ricordi più?
14: Ah, giusto, hai ragione, ho proprio detto It's My Life dei Bon Jovi, me l'ero scordato. Perfetto, allora partiamo con quella, che così ci dà la giusta carica.

0: New Records. Keep on rocking.
1: Ora bella, It's My Life con John Bon Jovi, con i Bon Jovi. Credo sia l'ultimo disco con Richie Sambora, It's My Life, l'ultimo grande, immenso successo, quello mondiale con i Bon Jovi, con John Bon Jovi, insomma, con la loro musica. Ogni tanto, insomma, li riascoltiamo, anche se non ho capito bene, di Jamie Copy voleva sentire Living on a Prayer dei Bon Jovi. Prima aveva detto It's My Life e poi ha cambiato idea. Vabbè. È l'intelligenza, è così, questa intelligenza che non è poi mica tanto intelligente. Allora, primo disco di oggi, anche questa è una canzone che abbiamo già ascoltato qui in The Keep on Rocking. Dobbiamo farcela nostra, dobbiamo ascoltarla con più attenzione. Questo disco, il titolo è Naming Blood. Sapete chi sono loro? Sono Black Label Society, prima canzone di oggi.

Name in Blood. Già ascoltata questa canzone. Questo è il nuovo lavoro, The Black Label Society, e tra l'altro sta per essere pubblicato l'album. Anche questo sarà pubblicato il 27 marzo, quindi fra qualche settimana ci sarà il nuovo disco per loro, così come quello di Lou Gramm. Proprio il 27 marzo esce Release, questo nuovo lavoro che conterrà varie canzoni, ovviamente come questa, Long Hard Look.

quasi sofferta questa canzone di Lou Gramm, il nuovo disco Long Hard Look. Potrebbe anche avvenire lo switch domani, non si sa mai con Young Love, cambiamo con Long Hard Look e poi in attesa anche dell'album che ricordo appunto 27 marzo verrà pubblicata. Prima del prossimo disco volevo ringraziare intanto Fabio perché mi ha mandato una lettera, una email, sono rimasto veramente colpito dalle parole che mi ha scritto, perché dice ho ascoltato un nuovo disco di Morrissey, Notre Dame, un brano spaventosamente bello. Dice Fabio: ti ringrazio per avermi fatto ritrovare Mos dopo tanti anni che l'ho screanzato, cioè Morrissey, avevo disperso nonostante una giovinezza adorante il verbo appunto degli Smith. Ricordiamo che la voce di Morrissey è quella degli Smith. Bene, in un mondo di miseria e di nefandezza il tuo lavoro ha decisamente un grande senso, e quindi io ti ringrazio Fabio per queste bellissime parole, e noi a questo punto ascoltiamo Morrissey con questo disco, diciamo, elettropop, una cosa del genere, anche se la sua voce è un po' cambiata in questo brano. Il nuovo Notre Dame.

mancavano questi suoni synth, electro pop, Morrissey. Allora facciamo una cosa, la canzone abbiamo deciso io e DJ Copy di inserirla in programmazione, nuovi suoni, quindi nelle 24 ore di Radio Alta si potrà ascoltare questo disco che piace tanto al nostro ascoltatore, al nostro corfino Fabio, che salutiamo e lo ringraziamo per la bella lettera che ci ha mandato. Notre Dame con Morrissey, questo è Keep On Rocking, questa è Radio Alta, musica grande, musica con la M maiuscola. Questi sono, hanno già il piede in Rock and Play Mainstream, più li ascoltiamo più ci piacciono. Shine Down, Safe and Sound. It's a

tornati con suoni più rock decisi, meno pop rock, fantastici. Shine Zone con Safe and Sound. Cosa dobbiamo aspettare ancora per averli in classifica? È vero che ogni nuova entrata è anche un'uscita. Chi fa uscire? Non è così semplice. Allora, ce ne sono due che secondo me potenzialmente potrebbero far parte della nostra Rock and Play Mainstream. Una è quella dei Black Label Society, siete d'accordo? Con Name in Blood, ma lo stesso Lou Gramm potrebbe avvenire lo switch con Young Love e Long Hard Look. E poi chi altri? Beh, insomma, Shine Down hanno buone probabilità, insomma, di far parte della nostra Rock and Play Mainstream, ma questo lo sapremo domani. C'è la classifica tra le 14 e le 15, anche alle 17 nella replica con Mixcloud, così come tutte le nostre trasmissioni. Allora, siccome abbiamo 5 minuti ancora e ormai la storia ci insegna che abbiamo il nostro extra time, che extra time sia extra time. Questo extra time mi è capitato proprio così, ascoltando alcune canzoni, riguardando i dischi, ritoccandoli, insomma, mi ricapita di sentire loro, questi sudafricani che sono stati straordinari, perché non so per quanto tempo li abbiamo ascoltati, forse sono stati anche numero uno con questa canzone. Che bella, alzate il volume al massimo in Keep On Rocking. Oggi ci regaliamo ancora Is Cedar Let You Down.

0: Che bella che ancora Cedar Let You Down. Ma voi ci pensate che sono passati 9 anni, cioè era il 2017 quando noi abbiamo trasmesso questa canzone qui in Keep On Rocking. Quasi dieci anni, ci posso credere. Allora, siamo in chiusura del nostro appuntamento. Volevo chiedere ancora qualcosa a DJ Copy, se vuole venire domani con noi. DJ Copy vuole partire verso il satellite rock and roll?
1: Ah, l'idea di un viaggio verso il satellite rock and roll suona davvero allettante. Certo, conto pure su DJ Cockyway, mi unisco volentieri alla vostra avventura. E dimmi un po' che tappa facciamo prima di lanciarci in orbita.
0: No, perché domani sai che incontra ancora il Nostromo. Nostromo non mi è sembrato così felice di averla con noi, ha capito DJ Copy?
1: Ah, ho capito, quindi il Nostromo non è proprio entusiasta di questa compagnia interstellare. Beh, magari riusciamo a convincerlo con un po' di buona musica o con un'idea brillante che lo faccia sentire a suo agio. Che ne dici? Qualche suggerimento per farlo sciogliere un po'?
0: Ma che cosa chiedergli al Nostromo? Perché noi poi parliamo con Nostromo, cosa devo chiedergli?
1: Beh, potresti magari chiedergli qual è la sua canzone preferita o se c'è un ricordo musicale cui tiene particolarmente. Così magari lo coinvolgiamo un po' e lo facciamo sentire parte del viaggio.
0: Vabbè, domani glielo chiediamo quando partiamo con la nostra astronave verso il satellite rock and roll. Io sono Teo Mangione, questa è Radio Alta, Keep On Rocking. Scusate se sorrido perché è incredibile. Fra poco c'è Alta Play Yesterday, Today e poi l'Omino Funk. Luciano Berri con Discovery Funk e ci sentiamo domani, sarà ancora Keep On Rocking, Rock and Play Mainstream. Ciao!
2: Spot.
3: Solo da Iperal, dal 6 al 19 maggio, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? 6 cornetti classici Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,59 euro.
4: Un'invasione di colori. Da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo. Lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
8: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

0: Quando la musica scrive la storia.
1: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000. Oh!

0: Nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: È arrivata Diciottina! La

Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la Colf o Badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.

Bob Sinclair firma I Can't Wait, nuovo singolo House che richiama le sue radici French Touch. Il pezzo nasce dalla collaborazione con i produttori del suo studio parigino e mantiene quel groove elegante che ha reso Sinclair un'icona mondiale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Bob Sinclair, I Can't Wait.

0: Radio Alta. Sono le 15 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Andiamo subito a Strozza e alla vicenda, a dir poco assurda, del vilipendio alla tomba di Pamela Genini. Ci sono novità perché c'è un indagato.
2: Francesco Dolci ora è formalmente indagato. Gli inquirenti hanno deciso di dare un'accelerata alle indagini sul vilipendio della tomba e del corpo di Pamela Genini. Vilipendio di cadavere, profanazione della tomba e occultamento di cadavere sono i reati iscritti nel fascicolo del PM Giancarlo Mancusi, che insieme agli uomini del nucleo investigativo e dei militari della compagnia di Zogno stanno indagando da mesi. Lo hanno sentito per quasi 7 ore, nelle quali non ha confessato, è vero, ma gli inquirenti ritengono comunque di avere portato a casa elementi interessanti. Dolci nega, anzi si professa vittima di un complotto contro di lui che a suo dire sa troppo. Ma che cosa saprebbe un segreto che conserva gelosamente e rischiosamente, visto che ora nessuno pare più credergli né seguirlo nelle sue articolate elucubrazioni? A domanda degli inquirenti, risposte ripetute a macchinetta fin tanto che la versione la pilotava lui. Più evasivo invece quando le domande si sono fatte incalzanti sui fatti specifici. Perché andava sempre a vedere la tomba e la fotografava più volte? Perché non aveva notato il mastice che sbavava dalla lapide nonostante tanta attenzione? Perché le ripetute sedute notturne ma anche diurne, soprattutto quando il cimitero era stato chiuso 2 giorni per lavori? Che cosa temeva? Niente, a queste domande Dolci ha eluso il tema riportandolo sempre sul presunto complotto, il suo disco rotto. Ancora però, anche ora, si espone alle telecamere, anzi le cerca.
3: Ma io sto bene. Allora hanno requisito la casa sopra, è giusto che lo dico io, che
4: abbiamo
3: sapete. Sì, lo so, però
4: Francesco,
3: dai, con questa mattina dovevo andare a Zogno verbalizzare
4: Francesco,
3: molte cose
4: dopo,
3: invece.
4: Tutto il tempo.
2: Dopo l'interrogatorio, la perquisizione a Mazzoleni, frazione di Santo Mobono, nella villetta dei genitori con i quali convive e anche nella sua. Anche qui, fino a notte fonda, gli investigatori hanno cercato elementi utili alle indagini e hanno sequestrato materiale che avrebbero definito interessante. Sarebbero attrezzi flessibili, mastici, silicone, seghe, materiale compatibile sì con l'attività di famiglia, sono impresari edili, ma che ora saranno meticolosamente analizzati per cercare compatibilità anche con la scena del delitto. Se ci fosse un match sarebbe una prova granitica. Dolci e suo padre sono stati poi portati di nuovo in caserma dopo la perquisizione e ci sono rimasti fino a 1 di notte. Al momento il padre non è indagato. Ora le indagini proseguono con nuove persone che saranno sentite, amici soprattutto, ma certamente l'attenzione si sposta nei laboratori in attesa che il materiale sequestrato venga analizzato e dia delle risposte.
1: Ancora una spaccata al negozio di Tiziana Faust in centro a Bergamo, nel centralissimo salotto di Bergamo. È accaduto all'alba e il bottino è ingente.
5: Sono stati sufficienti un paio di minuti a 2 malviventi per portarsi via tra le 50 e le 70 borse dal negozio Tiziana Faust nel centro di Bergamo al quadriportico del Sentierone. Un colpo anche economicamente rilevante, considerato che i prodotti trafugati sono di marchi che vanno da Fendi a Valentino, da Dolce & Gabbana a Yves Saint Laurent. È accaduto all'alba, poco prima delle 5.30 di questa mattina. È stata divelta l'unica vetrina priva della barra antisfondamento, accanto alla tabaccheria Cremaschi e al bar nazionale. I ladri l'hanno piegata utilizzando un'auto, una Fiat 500L, riuscendo a entrare nel negozio da una fessura. Soltanto a furto avvenuto, la vetrina è crollata a terra. Un'azione rapidissima, considerato che è immediatamente scattato l'allarme collegato alla centrale operativa di sorveglianza italiana. Soltanto poco più di un anno fa, a gennaio 2025, lo stesso negozio era stato preso di mira dai ladri. Anche in quel caso avevano agito con un'auto Ariete. Le successive indagini avevano portato all'individuazione e all'arresto dei componenti della banda. Sul posto stamane sono intervenuti gli agenti della polizia con i colleghi della scientifica. Dalla visione della registrazione del sistema di videosorveglianza, tra l'altro, si vede un uomo che, a colpo già avvenuto, notando la vetrina a terra, appoggia la bicicletta all'edificio, entra nel negozio, si prende una delle borse rimaste, si rimette in sella e se ne va.
2: Parliamo ora di un malore. Si era pensato all'inizio di un infortunio sul lavoro. Sarebbe in gravi condizioni un 28enne vittima questa mattina proprio di un malore. È avvenuto in via Giulio Terzi di Sant'Agata a Brembate di Sopra. Si era proprio pensato ad un incidente sul lavoro inizialmente, ma secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di una caduta a terra, un malore. Sono arrivate due automediche, un'ambulanza. Il giovane è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso dal personale della Croce Azzurra di Almenno all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sanità, prosegue il dibattito sul sistema informativo socio-sanitario della regione Lombardia, su cui pesano nel tempo non pochi disservizi e malfunzionamenti. Dopo le dure critiche di ieri, l'assessore al welfare Bertolaso, che ha parlato anche di un possibile cambio del modello gestionale, oggi torna anche il presidente della regione Attilio Fontana, che ha parlato di urgenti possibili provvedimenti.
5: Il sistema informativo socio-sanitario nel tempo ha mostrato non pochi ed evidenti limiti. I ripetuti blocchi e i malfunzionamenti, con conseguenti disservizi e disagi, hanno pesato sull'attività dei medici di base e su tutti coloro che hanno fatto affidamento sulla piattaforma informatica con cui la Regione Lombardia ha fatto gestire fino a oggi un servizio fondamentale come quello del fascicolo sanitario personale. Proteste, denunce e malumori proprio dei medici e degli utenti non sono mancati. Basti pensare ai rallentamenti nell'invio delle prescrizioni sanitarie. Oggi pure il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha riconosciuto il bisogno di un intervento per riportare la situazione alla necessaria efficienza, dopo le parole di critica pronunciate ieri in consiglio al Pirellone dall'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso, rivolte alla società Aria, realtà a partecipazione proprio regionale, che gestisce il sistema. A noi interessa che venga reso un servizio positivo ai cittadini, ha detto il presidente Fontana. Accertato che in alcuni casi non vengono date risposte alle esigenze che la regione pone, bisognerà provvedere. Nel frattempo, la petizione della Federazione dei Medici di Famiglia, promossa per chiedere un intervento contro i disservizi del sistema informatico, ha già raggiunto quota 4.600 firme. Inaccettabili questi problemi per l'assessore Bertolaso. Stiamo valutando, ha detto, soluzioni correttive, tra cui la possibilità di chiedere alla Giunta una verifica tecnico-giuridica per ricorrere eventualmente a un diverso modello gestionale.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili Steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
9: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Radio Alta. La musica grande.
0: Radio Alta. Alta Play Yesterday.

Mick, cantante britannica dal vero nome Georgia Mick. Fabulous è il suo singolo d'esordio e è diventato virale grazie al suo mix di pop moderno, glamour e ironia. Il brano apre l'EP omonimo uscito il 30 gennaio 2026 ed è stato presentato con una performance a sorpresa al Q Bar di Soho. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mick, Fabulous.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
2: La primavera presenta.
3: L'Edera si sta arrampicando in salotto. La rosa canina morde.
2: Il ritorno degli orti viventi.
4: Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta a Bergamo e su giardiniveri.com. La natura, in ogni contesto.
5: Voglio più!
6: Più!
5: Più!
4: Ma più cosa?
5: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad!
7: Via.
4: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconti.
5: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
4: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
5: Questa è convenienza.
4: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
8: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili Steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
1: Radio Alta, il radiogiornale.
9: Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la visita di Marco Rubio a Papa Leone in Vaticano, terminato da poco il faccia a faccia. Rita Salerno.
10: Il segretario di Stato USA Marco Rubio ha fatto il suo ingresso nel cortile di San Damaso per le 11:15 ed è stato ricevuto da Papa Leone XIV alle 11:30, subito dopo l'incontro con il segretario di Stato Vaticano Cardinale Parolin. I temi in agenda sono tutti di politica internazionale, dall'America Latina a Cuba, passando per Libano e Gaza, per una durata di una trentina di minuti, vista l'agenda fitta di appuntamenti del pontefice. Dopo le tensioni tra il Vaticano e la Casa Bianca, il recentissimo attacco di Trump a Papa Leone, in cui lo ha accusato di mettere in pericolo molti cattolici e di essere favorevole ad un Iran dotato di armi nucleari, l'intento è cercare una ricomposizione, se non altro nei toni. Ieri, vigilia dell'incontro, il cardinale Parolin ha sottolineato che gli Stati Uniti restano e sono un interlocutore imprescindibile della Santa Sede. Da Roma, Rita Salerno.
9: Ieri le nuove accuse di Trump al Papa sul fronte del nucleare iraniano, ma da sempre la posizione della Chiesa è netta e chiara su questo argomento. Nicola Ferrante.
11: No alle armi nucleari e no alla guerra giusta. La Chiesa lo ripete inascoltata. 1963, San Giovanni XXIII, l'enciclica Pacem in Terris. Si mettano al bando le armi nucleari, si pervenga finalmente al disarmo. Dunque la domanda, e qui il secondo tema: quando la guerra può essere giusta? La risposta appare, stando alla dottrina, inevitabile, cioè mai. Celebre il mai più la guerra di Paolo VI nel discorso all'ONU, Giovanni Paolo II ad Hiroshima nell'81 parlò esplicitamente di rischio annientamento nucleare, Benedetto nel 2005 arrivò a dire che in una guerra nucleare non vi sarebbero vincitori ma solo vittime, e immorale non solo l'uso ma anche il possesso della bomba atomica, aggiunse Francesco sulle ceneri di Nagasaki, parole evidentemente sfuggite al tycoon, come pure quando 7 mesi fa il paziente Leone al Colosseo scandì lapidà:
12: mai la guerra è santa, solo la pace è santa, perché è voluta da Dio.
11: Nicola Ferrante, linea allo studio.
9: Ore cruciali per capire se l'accordo tra Stati Uniti e Iran, mentre lo stretto di Hormuz resta ancora chiuso. Marco Burini.
13: Per terminare una guerra che non doveva nemmeno cominciare, Trump ha fatto una proposta così generica che gli iraniani non possono rifiutare. Ma loro si fanno aspettare. Lasciano che il boss della Casa Bianca si agiti nella trappola in cui si è ficcato, aizzato da Netanyahu. Teheran dovrebbe rispondere tramite il Pakistan, che nelle scorse settimane ha ospitato i negoziati falliti. Ma intanto si tiene stretto Hormuz, rotta cruciale del commercio globale. Finché resta chiuso, nessuna revoca delle sanzioni, avverte il ministro degli esteri francese Barrot. Ma inoltre 2 mesi di guerra il regime degli Ayatollah ha dimostrato di saper resistere alle pressioni economiche come a quelle belliche, mentre a pagare a caro prezzo le sanzioni è la popolazione, prostrata da inflazione e disoccupazione, senza contare la repressione con esecuzioni e detenzioni. E poi l'Iran ha mantenuto alleati pesanti, Cina in testa. Tra una settimana il vertice tra Xi Jinping e Trump, cioè tra chi sta prendendo la supremazia globale e chi sta mandando tutto a scatafascio. Marco Burini di Nano Studio.
6: Spot, spot.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
14: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
15: Radio Alta.
16: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Larga Grande. Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: È arrivata Diciottina, la tazzina.
2: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
4: Elco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Elcos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato orario continuato.
5: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colfo o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
0: Radio Alta. La musica grande.
6: Radio Alta.
0: Alta Play Today. Massima Rotta.

0: Radio Alta. Alta Play.
1: Lei è Sienna Spyro, cantautrice inglese rivelazione del nuovo pop soul. Il brano si chiama The Visitor, una piano ballad pubblicata da Capitol Records con un arrangiamento d'archi firmato dal premio Oscar Peter Rotter e la produzione di Omer Fedi e Michael Pollack. Una canzone nata dopo 9 riscritture che racconta la paura di essere solo di passaggio nella vita degli altri. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Sienna Spyro, The Visitor.

0: Radio Alta. Sono le 16:01. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: La giunta comunale di Bergamo ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del playground sport Illumina nell'area del campo di Marte, dando così il via al percorso che porterà alla creazione di un nuovo spazio sportivo all'aperto, inclusivo e multidisciplinare. L'intervento dell'area verde del quartiere di Santa Lucia è stato finanziato per 300.000 euro. Il progetto consiste nella realizzazione di una nuova piastra con area per la pallavolo e il basket. I lavori partiranno a breve per concludersi entro l'estate. Andiamo a Costa Volpino perché si fa sempre più concreto il progetto dell'estensione di una pista ciclopedonale, metterà la località lacustre in collegamento addirittura con Monaco.
2: Pronto un parcheggio pubblico nell'area sportiva e ricreativa di circa 6.500 metri quadrati a Costa Volpino. Ma soprattutto avanza la continuazione del programma di realizzare un collegamento ciclopedonale di ampio respiro in continuazione dei percorsi già esistenti che dal fiume Oglio collegano al lago. E questo è il piano per valorizzare il polmone verde del centro dell'Alto Lago, che sta prendendo forma favorito dal contributo di 1.200.000 euro messi sul piatto da Regione Lombardia per realizzare il collegamento dal confine con Pisogne sino al Ponte Barcotto, innestandosi nella ciclovia Milano-Monaco. Lavori al via ad inizio 2027, una progettualità che continuerà la strategia di collegare il paese alla Baia delle Rose sul lago, uno spazio valorizzato nel 2025 che è sempre più apprezzato dai cittadini dell'Alto Lago e dal turismo slow e sostenibile.
3: Tutto questo si inserisce in un progetto più ampio di collegamenti ciclopedonali che consentono ai nostri cittadini di percorrere queste strutture godendo del bellissimo panorama e del territorio che ci circonda.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Fra pochi minuti su Radio Alta, Discovery Funk. Il viaggio nella terra del funk con Luciano Berri.
0: Spot, spot.
5: Solo da Iperal, dal 6 al 19 maggio, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? 6 cornetti classici Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,59 euro.
6: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
7: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
6: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
8: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
9: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk.
2: Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta.

0: Ed eccoci qui, ben ritrovati a tutti. Sono passate da pochi minuti le 4 del pomeriggio e siamo qui nell'ultima puntata di settimana Marchio Discovery Funk, perché abbiamo già il pennello in mano. Domani disegneremo il suono della musica a mani libera. Discovery Dance,
1: Discovery Funk, Fantastic Voyage to the
0: Land of Funk. È sempre un grande piacere ascoltare dischi nuovi insieme a voi. Eccone uno subito al suo primo passaggio, il nuovo The Sacred Souls.

finalmente scoperti in modo tardivo. Per quanto mi riguarda, abbiamo tutto il margine per recuperare. Li ho conosciuti in occasione dell'uscita del loro album di un paio di anni fa. È stato uno di quegli innamoramenti istantanei. Questo è il loro nuovo singolo, The Sacred Souls, Old and Full.

0: questa meraviglia è realizzata da un gruppo di ragazzi giapponesi, si chiamano Croy. Canzone Kinetic, prodotta insieme a Blue di Incognito.
1: Hi, I'm Winfrey and this is my new track on Discovery Funk with Luciano Ben on Radio Alto.

0: siamo belli carichi nelle ultime settimane di canzoni contemporanee. La nostra playlist si arricchisce e bisogna un po' sgomitare per farcele stare tutte. Oggi, ve lo anticipo, staremo inchiodati sull'anno 2026 al netto della traccia Logout, che ovviamente celebrerà i 50 anni di un grande disco. Era Winfrey ancora una volta nel fantastico viaggio nella terra del funk con Turn the Music Up.
1: Hi, buongiorno, this is Terry Green. This is my brand new single on Discovery Funk with Luciano Berry on Radio Alto. Make sure you tune in for the best in soul, acid jazz, and more. So let's funk together.

canzone che un paio di settimane fa ha esordito direttamente nella prima posizione della UK Soul Charts è il disco di Julian John con la voce di Robbie Love. La canzone si chiama Take My Love. Nel frattempo l'atmosfera si è trasformata in qualcosa di letteralmente sublime, immersivo. A Discovery Funk gira un'altra volta questa canzone dei Band of Pockets, Give Me More.

0: uno stile veramente unico. Band of Pockets, canzone Give Me More. È tutto per oggi, vi aspetto domani. Saremo sulla pista da ballo universale a disegnare il suono della musica a mani libere. E per celebrare i 50 anni di un album, quest'oggi ne abbiamo scelto uno, prodotto da Jimmy Jam e Terry Lewis, con la voce splendida di Thelma Houston, che quest'oggi compie 83 anni. A domani.
1: Discovery Funk.

0: spot spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Voglio più!
4: Più!
3: Più!
0: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad!
5: Via.
0: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
0: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
3: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Radio Alta, il radiogiornale.
7: Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la visita di Marco Rubio a Papa Leone in Vaticano, terminato da poco il faccia a faccia. Rita Salerno.
8: Il segretario di Stato USA Marco Rubio ha fatto il suo ingresso nel cortile di San Damaso per le 11:15 ed è stato ricevuto da Papa Leone XIV alle 11:30, subito dopo l'incontro con il segretario di Stato Vaticano Cardinale Parolin. I temi in agenda sono tutti di politica internazionale, dall'America Latina a Cuba, passando per Libano e Gaza, per una durata di una trentina di minuti, vista l'agenda fitta di appuntamenti del pontefice. Dopo le tensioni tra il Vaticano e la Casa Bianca, il recentissimo attacco di Trump a Papa Leone, in cui lo ha accusato di mettere in pericolo molti cattolici e di essere favorevole ad un Iran dotato di armi nucleari, l'intento è cercare una ricomposizione, se non altro nei toni. Ieri, vigilia dell'incontro, il cardinale Parolin ha sottolineato che gli Stati Uniti restano e sono un interlocutore imprescindibile della Santa Sede. Da Roma, Rita Salerno.
7: Ieri le nuove accuse di Trump al Papa sul fronte del nucleare iraniano, ma da sempre la posizione della Chiesa è netta e chiara su questo argomento. Nicola Ferrante.
9: No alle armi nucleari e no alla guerra giusta. La Chiesa lo ripete inascoltata. 1963, San Giovanni XXIII, l'enciclica Pacem in Terris. Si mettano al bando le armi nucleari, si pervenga finalmente al disarmo. Dunque la domanda, e qui il secondo tema: quando la guerra può essere giusta? La risposta appare, stando alla dottrina, inevitabile, cioè mai. Celebre il mai più la guerra di Paolo VI nel discorso all'ONU, Giovanni Paolo II ad Hiroshima nell'81 parlò esplicitamente di rischio annientamento nucleare, Benedetto nel 2005 arrivò a dire che in una guerra nucleare non vi sarebbero vincitori ma solo vittime, e immorale non solo l'uso ma anche il possesso della bomba atomica, aggiunse Francesco sulle ceneri di Nagasaki, parole evidentemente sfuggite al tycoon, come pure quando 7 mesi fa il paziente leone al Colosseo scandì lapidato:
10: mai la guerra è santa, solo la pace è santa, perché è voluta da Dio.
9: Nicola Ferrante, linea allo studio.
7: Ore cruciali per capire se l'accordo tra Stati Uniti e Iran, mentre lo stretto di Hormuz resta ancora chiuso. Marco Burini.
11: Per terminare una guerra che non doveva nemmeno cominciare, Trump ha fatto una proposta così generica che gli iraniani non possono rifiutare. Ma loro si fanno aspettare. Lasciano che il boss della Casa Bianca si agiti nella trappola in cui si è ficcato, aizzato da Netanyahu. Teheran dovrebbe rispondere tramite il Pakistan, che nelle scorse settimane ha ospitato i negoziati falliti. Ma intanto si tiene stretto Hormuz, rotta cruciale del commercio globale. Finché resta chiuso, nessuna revoca delle sanzioni, avverte il ministro degli esteri francese Barrot. Ma inoltre 2 mesi di guerra il regime degli Ayatollah ha dimostrato di saper resistere alle pressioni economiche come a quelle belliche, mentre a pagare a caro prezzo le sanzioni è la popolazione, prostrata da inflazione e disoccupazione, senza contare la repressione con esecuzioni e detenzioni. E poi l'Iran ha mantenuto alleati pesanti, Cina in testa. Tra una settimana il vertice tra Xi Jinping e Trump, cioè tra chi sta prendendo la supremazia globale e chi sta mandando tutto a scatafascio. Marco Burini di Nano Studio.
4: Spot, spot.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
12: Radio Alta, la musica grande.
13: Radio Alta.
14: Alta Play Yesterday, gli anni 90.

io ti cercherò negli occhi delle donne che nel mondo incontrerò. E dentro quegli sguardi mi ricorderò di noi.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: È arrivata diciottina, la tazzina.
2: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
4: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: La musica grande.
2: Radio Alta.
0: Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

40 anni dopo, i Litfiba pubblicano finalmente 17 Re, il brano escluso dall'album culto del 1986 e rimasto un mistero della nostra musica. Esce oggi in una speciale edizione vinile maxi single verde, prima tiratura già sold out. Nel brano ritroviamo la firma storica di Piero Pelù, Diego Renzulli, Antonio Agliazzi e Gianni Maroccolo, con una produzione che riporta in primo piano l'anima rock wave della band. Per nuovi suoni su Radio Alta, Litfiba 17 Re.

0: Radio Alta. Sono le 17 e 2 minuti. Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco. Spot, spot.
1: Solo da Iperal, dal 6 al 19 maggio, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? 6 cornetti classici Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,59 euro.
0: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: La primavera presenta...
3: L'Edera si sta arrampicando in salotto! La rosa canina morde! Ah!
2: Il ritorno degli orti viventi.
4: Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta, Bergamo e su giardiniveri.com. La natura in ogni contesto.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
5: This is replay.
6: This is replay.
7: This is replay.
5: This is replay.
6: Replay. Replay. Replay. Replay. On Radio Alta.
5: Replay.
2: Keep on rocking.
8: Keep on rocking.
2: Vinyl revolution.
8: Keep on rocking.
2: Vinyl revolution.
8: On Radio Alta.
9: Oggi sono particolarmente contento, soddisfatto anche per quello che accade all'interno di seppur 30 minuti come la nostra trasmissione, cioè Keep on Rocking. Salve a tutti, io sono Teo Mangione, questa è Radio Alta, musica grande. Perché cosa è accaduto? Per chi non avesse seguito la prima tappa verso il satellite rock and roll, abbiamo ascoltato 3 novità ieri, locali, quelle che non rientrano un po' nel mainstream, nel solito giro discografico. Noi siamo liberi di potervi fare ascoltare queste canzoni, quindi gruppo bergamasco dei Disarm, poi siamo andati a Cremona con questo chitarrista straordinario che è Matt Filippini, siamo andati alla Spezia con i Pee-Wees e abbiamo un po' cambiato la prospettiva anche del nostro viaggio, tutto sommato. E la cosa mi piace, anche se abbiamo dovuto cambiare la nostra scaletta di oggi, abbiamo dovuto così interpretarla in modo differente. Cercheremo anche di ascoltare queste canzoni e poi, non ultima, quella che è stata praticamente l'extra time, quello che è stato l'extra time di ieri, cioè il ritorno dei Muse con Be With You, il nuovo disco. Ma in apertura, Walking in My Shoes. E questa è la prima canzone, il tappeto rosso di oggi, The Passion.

mega poesia musicale, Walking in My Shoes. Tra l'altro vi consiglio, se potete, di andare a rivedere Live in Paris con i Depeche Mode, dove c'è una versione, secondo me una delle più belle live per quanto riguarda Walking in My Shoes dei Depeche Mode. E appunto vi dicevo che ieri sostanzialmente il nostro viaggio è stato, come dire, deviato. Oggi la seconda canzone, prima delle novità, è proprio del gruppo bergamasco che ha avuto un grande successo, Disarm, Mentite Spoglie. Ascoltiamo.

0: New Records. Keep on looking. Miracle.
1: Lì si sente lo zampino di Francesco James Dini, che ha prodotto, arrangiato questo lavoro per un gruppo di Bergamo, Disarm. Gioco di parole, distorsione armonica. Tra l'altro è un EP di 5 canzoni. Mentite spoglia quella che stiamo sentendo adesso, che state giudicando, che state votando ancora a voi alla 334-6254-414. Poi Luna Storta, che programmeremo dal 18 di aprile. Poi Nati Nudi, Vetro Infranto, Con uno sguardo, sono canzoni inserite in questo EP. E vi do un'altra notizia, perché saranno nostri ospiti prossimamente in Keep on Rockin', ma anche in altre trasmissioni qui su Radio Alta. Quindi mettete spoglie, è ancora ai voti, nei sondaggi potete assolutamente votarlo. Ieri, dato che siamo con le novità, abbiamo concluso, ho voluto evidenziare questo nuovo lavoro, questo ritorno, perché è una canzone che ha una costruzione estremamente nuova, moderna, incredibile, ecco, incredibile. Il nuovo disco dei Muse, il titolo è Be With You, prima novità. It's

Ma cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto, ragazzi? Questo è il secondo passaggio che noi abbiamo qua in Keep on Rockin'. Il brivido lungo la schiena sta arrivando. La canzone, ma cos'è la canzone perfetta questa? Perché accontentano tutti i palati, ipermoderno, con l'assolo, un po' alla Brian May. Non so che cosa sia questa canzone, veramente da riascoltare e riascoltare. Be With You, Be With You, il ritorno di... Stavo dicendo di Matthew Bellamy, che è il cantante, cioè il ritorno dei Muse, fantastico, guarda, mi sto perdendo con questa canzone. Be With You, la prima novità di oggi, anche se l'abbiamo già ascoltata come extra time ieri in chiusura del nostro appuntamento. Allora, canzoni da votare al 334-6254-414. Tornano anche loro, si chiamano Cedar, andiamo in Sudafrica. Questo è il nuovo disco, il titolo è Into the...

lo stile è loro, questo minore round. Un po' di scream anche in questa canzone. Il titolo è Into the Groove, no, è Into the Ground, il nuovo per quanto riguarda il gruppo dei Seether, che è sempre stato coccolato un po' da noi in questi anni. Tra l'altro ultimamente abbiamo ascoltato un disco di quasi 10 anni fa, quando facevano parte della nostra Rocker Play Mainstream. Allora, 2 novità, direi anche 3, cioè con Disarm, Mentite Spoglia, che questo da votare, poi Be With You dei Muse, non so come definirla questa canzone, e anche in questo caso sono veramente curioso di sapere cosa ne pensate di questo ritorno, e poi anche dei Seether con il motivo intitolato Into the Ground. Queste sono le nostre novità di oggi per questa giornata, per questo nostro martedì, con la trasmissione che si chiama Keep on Rocking.

il viaggio verso il satellite Rock and Roll, che appunto si chiama Keep on Rockin'. Questa è la nostra trasmissione, salve a tutti, io sono Teo Mangione, questa è Radio Alta, la nostra musica grande. In questi giorni sono andato a, come dire, a ricercare i motivi che hanno fatto un pochino la storia della nostra trasmissione. Ieri abbiamo aperto anche con i Volbeat, per esempio. Oggi, beh, insomma, dalla nostra storia riprendiamo questo album Never Let Me Go, che ritengo uno dei migliori per quanto riguarda il gruppo di Brian Molko, il Placebo. La canzone la ricorderete tutti, è Beautiful James.

questo è un altro disco che bisogna avere anche su vinile, Nell'Amigo con i Placebo, con Brian Molko, questo androgeno. Tra l'altro colgo l'occasione per salutare un amico ovunque lui sia, perché è scomparso recentemente. Questa è una canzone che io personalmente ho voluto dedicare a Shandor, per lui, anche perché Brian Molko era un iper protetto da David Bowie, e adesso Shandor sicuramente avrà incontrato David Bowie, David Bowie che ha sostenuto per tanto tempo la musica di Brian Molko, e quindi dei Placebo per te, Shandor. E arriva il nostro appuntamento con l'Extra Time. No, sono contento. L'Extra Time, perché ieri abbiamo sentito il brano dei Muse come Extra Time, Be With You, e oggi lo abbiamo ascoltato fra le novità. Ieri invece fra le novità c'era questa canzone che oggi invece utilizzo come Extra Time, perché nell'Extra Time mi piace evidenziarle, mi piace fare uno spotlight, una lente di ingrandimento per i motivi che ascoltiamo. Allora, qua torniamo ancora nel nostro paese con questo chitarrista straordinario che ha lavorato veramente con i più grandi. Lui è un mentalista, persona intelligentissima, è un po' folle, ma un po' come tutti noi. Matt Filippini, la voce di Matty James, la canzone è Beautiful.

0: quasi venuta voglia di riprendere il progetto dei Moonstone Project di qualche anno fa, New Life, è poi stato ripreso da questo mentalista che ci fa impazzire, che si chiama, poi è un nome bellissimo, Matteo, Matt Filippini, con Matty James, Beautiful Scars, in chiusura di questo nostro appuntamento, di questo viaggio verso il satellite rock and roll.
1: Ah beh, allora direi che siamo proprio in ottima compagnia, oh. È bello lasciarti ispirare e riprendere certi progetti quando riaffiorano queste scintille, quindi se ti va di dare di nuovo spazio al Moonstone Project, io sono qui a fare da cassa di risonanza. E chissà, magari può nascere qualcosa di nuovo e sorprendente, un piccolo viaggio rock and roll tutto nostro. C'è qualche delizioso spunto che ti piacerebbe esplorare?
0: È bellissima perché quando chiude DJ Copy ci chiede sempre se abbiamo altre cose da fare. Siamo in chiusura, abbiamo terminato il tempo, cara DJ Copy. Allora, tante cose ascoltate anche oggi, se vi va di seguire la musica grande rimanete sintonizzati su Radio Alta. Fra poco Alta Play Yesterday, Today, Omino Funk e quindi il nostro Luciano Berri con la Discovery Funk. Se vi va di esplorare la musica in questi nostri viaggi interstellari, bene, l'appuntamento è rinnovato domani. Io sono Teo Mangione, vi aspetto alle ore 14 in diretta, sarà ancora Keep On Rockin'. Ciao!
2: Spot, spot.
3: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
4: Voglio più!
5: Più!
4: Più!
6: Ma più cosa?
4: Più risparmio!
6: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
4: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
6: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
4: Questa è convenienza!
6: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
7: Elcos è davvero super? Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Elcos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto, sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Valgandino prima del semaforo di Leffe. 0357 34979. Sabato orario continuato.
8: Discovery Funk.
9: Dal cuore pulsante del groove fino agli angoli più nascosti del mondo, Luciano Berri ti guida tra classici, rarità e

0: Mixa.
1: Discovery Funk.
0: Radio Alta. La musica grande.
1: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta,
0: Alta Play Yesterday.
2: Generazione 2000.

0: Radio Alta. Radio
1: Alta. Spot, spot.
2: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: È arrivata diciottina!

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la

0: Radio Alta. Sono le 17:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Andiamo subito a Strozza e alla vicenda, a dir poco assurda, del vilipendio alla tomba di Pamela Genini. Ci sono novità perché c'è un indagato.
2: Francesco Dolci ora è formalmente indagato. Gli inquirenti hanno deciso di dare un'accelerata alle indagini sul vilipendio della tomba e del corpo di Pamela Genini. Vilipendio di cadavere, profanazione della tomba e occultamento di cadavere sono i reati iscritti nel fascicolo del PM Giancarlo Mancusi, che insieme agli uomini del nucleo investigativo e dei militari della compagnia di Zogno stanno indagando da mesi. Lo hanno sentito per quasi 7 ore, nelle quali non ha confessato, è vero, ma gli inquirenti ritengono comunque di avere portato a casa elementi interessanti. Dolci nega, anzi si professa vittima di un complotto contro di lui che a suo dire sa troppo. Ma che cosa saprebbe un segreto che conserva gelosamente e rischiosamente, visto che ora nessuno pare più credergli né seguirlo nelle sue articolate elucubrazioni? A domanda degli inquirenti, risposte ripetute a macchinetta fin tanto che la versione la pilotava lui. Più evasivo invece quando le domande si sono fatte incalzanti sui fatti specifici. Perché andava sempre a vedere la tomba e la fotografava più volte? Perché non aveva notato il mastice che sbavava dalla lapide nonostante tanta attenzione? Perché le ripetute sedute notturne ma anche diurne, soprattutto quando il cimitero era stato chiuso 2 giorni per lavori? Che cosa temeva? Niente, a queste domande Dolci ha eluso il tema riportandolo sempre sul presunto complotto, il suo disco rotto. Ancora però, anche ora, si espone alle telecamere, anzi le cerca.
3: Ma io sto bene, allora.

0: hanno requisito la casa sopra, è giusto, Francesco, che lo dico io, che
1: abbiamo
0: sapete. Sì, lo so, però
1: vedo, Francesco, dai.
0: Comunque stamattina devo andare a Zogno a verbalizzare
1: Francesco,
0: molte cose,
1: dopo,
0: invece
1: il tempo.
2: Dopo l'interrogatorio, la perquisizione a Mazzoleni, frazione di Santo Mobono, nella villetta dei genitori con i quali convive, e anche nella sua. Anche qui, fino a notte fonda, gli investigatori hanno cercato elementi utili alle indagini e hanno sequestrato materiale che avrebbero definito interessante. Sarebbero attrezzi flessibili, mastici, silicone, seghe, materiale compatibile sì con l'attività di famiglia, sono impresari edili, ma che ora saranno meticolosamente analizzati per cercare compatibilità anche con la scena del delitto. Se ci fosse un match, sarebbe una prova granitica. Dolci e suo padre sono stati poi portati di nuovo in caserma dopo la perquisizione e ci sono rimasti fino a l'una di notte. Al momento il padre non è indagato. Ora le indagini proseguono con nuove persone che saranno sentite, amici soprattutto, ma certamente l'attenzione si sposta nei laboratori in attesa che il materiale sequestrato venga analizzato e dia delle risposte. Ancora una spaccata al negozio di Tiziana Faust in centro a Bergamo, nel centralissimo salotto di Bergamo. È accaduto all'alba e il bottino è ingente.
3: Sono stati sufficienti un paio di minuti a due malviventi per portarsi via tra le 50 e le 70 borse dal negozio Tiziana Faust nel centro di Bergamo, al quadriportico del Sentierone. Un colpo anche economicamente rilevante, considerato che i prodotti trafugati sono di marchi che vanno da Fendi a Valentino, da Dolce e Gabbana a Yves Saint Laurent. È accaduto all'alba, poco prima delle 5:30 di questa mattina. È stata divelta l'unica vetrina priva della barra antisfondamento, accanto alla tabaccheria Cremaschi e al bar nazionale. I ladri l'hanno piegata utilizzando un'auto, una Fiat 500L, riuscendo a entrare nel negozio da una fessura. Soltanto a furto avvenuto, la vetrina è crollata a terra. Un'azione rapidissima, considerato che è immediatamente scattato l'allarme collegato alla centrale operativa di sorveglianza italiana. Soltanto poco più di un anno fa, a gennaio 2025, lo stesso negozio era stato preso di mira dai ladri. Anche in quel caso avevano agito con un'auto Ariete. Le successive indagini avevano portato all'individuazione e all'arresto dei componenti della banda. Sul posto stamane sono intervenuti gli agenti della polizia con i colleghi della scientifica. Dalla visione della registrazione del sistema di videosorveglianza, tra l'altro, si vede un uomo che, a colpo già avvenuto, notando la vetrina a terra, appoggia la bicicletta all'edificio, entra nel negozio, si prende una delle borse rimaste, si rimette in sella e se ne va.
2: Parliamo di Atalanta. Dopo la giornata di riposo, l'Atalanta ha ripreso stamane gli allenamenti a porte chiuse al centro Bortolotti di Zingonia. Questo in vista del big match di domenica sera alle 20:45 a San Siro contro il Milan di Max Allegri. Nessuna novità dall'infermeria. Lorenzo Bernasconi resta l'unico indisponibile per la delicata sfida contro i rossoneri. La stagione dell'esterno sinistro nerazzurro è già terminata. Anche ieri il giocatore ha proseguito le terapie per recuperare dalla lesione di primo e secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Designato anche l'arbitro della 36esima giornata di campionato sarà Luca Zufferli della sezione di Udine. E per la pallavolo femminile la stagione è ormai conclusa, continuano i movimenti di mercato e gli addi in casa Volley Bergamo. Il club rossoblù ha ufficializzato i saluti alla palleggiatrice Roberta Carraro e alla centrale Manfredini, due uscite che confermano la volontà della società di rinnovare in maniera significativa il roster in vista della prossima stagione. Ad accogliere le nuove giocatrici, oltre che Meli e Kip, ci sarà il confermato allenatore Marcello Cervellin, chiamato a guidare la formazione rossoblù in una stagione che si preannuncia ricca di novità, di cambiamenti e di nuovi obiettivi. Previsioni del tempo, vediamo che cosa è previsto per i prossimi giorni.
4: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Tempo variabile venerdì sulla Lombardia, non mancheranno ampie schiarite, ma da segnalare la possibilità di qualche sporadica nota instabile, specie su Alpi e Prealpi. Il clima nel complesso sarà gradevole, con valori massimi tra i 20 e i 25 gradi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Bergamo. Il tempo sarà variabile, come dicevo, non mancherà il sole, ma da segnalare sulle montagne la possibilità di qualche nota instabile. Punte massime fino ai 22-23 gradi. Nel corso della giornata di sabato, sole assoluto protagonista e con punte massime in ripresa, valori che sfioreranno localmente anche i 25 gradi, specie in città. Diamo uno sguardo ora alla tendenza dei prossimi giorni. Domenica si avvicinerà una nuova perturbazione con un nuovo peggioramento del tempo, precipitazioni sparse anche con l'avvio della nuova settimana e temperature via via in diminuzione. Restate aggiornati comunque come sempre sull'app di Trebi Meteo.
5: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Solo da Iperal, dal 6 al 19 maggio, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? 6 cornetti classici Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,59 euro.
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
8: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta.
5: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
10: Alta Play Yesterday.
5: La musica grande.

Somber torna dopo il successo di Home Wrecker con il nuovo singolo Potential, che conferma un 2026 straordinario dopo la nomination ai Grammy come miglior artista esordiente. Il brano segue l'album d'esordio I Barely Know Her, uscito la scorsa estate e già ricco di hit globali. Nei credits spiccano la scrittura e la coproduzione dello stesso Somber, nato a New York e oggi tra le voci più potenti dell'indie pop internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta. Somber, Potential.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: La primavera presenta.
2: L'edera si sta arrampicando in salotto. La rosa canina morde. Ah!
1: Il ritorno degli orti viventi.
3: Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta Bergamo e su giardiniveri.com. La natura, in ogni contesto.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Spot, spot.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Radio Alta. La musica grande.
0: Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
7: Milan Atalanta, SOS attacco alla ricerca del gol perduto. Ho convocato Cesare Zapperi, giornalista del Corriere della Sera, per scoprire da dove arriva questa ispirato titolo alla ricerca del gol perduto che Beppe De Vecchi e Claudio Castelli vi stanno proponendo. Saluto anche il mitico Diego Trivella in regia. Cesare,
8: pensavo che mi chiamassi perché vuoi schierarmi domenica sera in campo. No, non è il caso, no.
7: Questo ne parleremo più avanti e faremo anche gli auguri a Sara Noris, per cui abbiamo veramente 15 minuti di fuoco, come si suol dire, caro Cesare, eh?
8: Io in campo posso fare giusto la bandierina e basta. Ma sono anche già abbastanza grosso per questo.
7: Comunque, io posso fare uno spettatore se vuoi.
8: Tornando al titolo dell'Eco di Bergamo, dice quello che le due squadre, sia il Milan che l'Atalanta, non brillano per prolificità, diciamo. Ecco, noi guardiamo in casa nostra, diciamo così, e sicuramente l'Atalanta non è quella che ci aveva abituato negli ultimi anni, che faceva un gol a valanga. Adesso li fa un po' con il contagocce e la classifica un pochino evidentemente ne ha risentito.
7: Ecco, nell'occhiello Paolo Vavassori rimarca che c'è stato uno scarso apporto dei fantasisti e già si sbilancia poi. Questa tra l'altro è la classifica che mi sembra particolarmente intrigante, parlando del gol perduto, anche delle occasioni perdute per quanto riguarda l'Atalanta. Citiamo Marcel Proust. Si preannuncia una partita, Cesare, a scacchi. Allegri non ha mai brillato per la bellezza del suo calcio, sempre molto sparagnino, molto concreto.
8: Sì, non si presenta come una partita ad alto tasso spettacolare sulla carta, a giudicare dalle ultime prestazioni, perché per carità i giocatori di valore ci sono in entrambe le squadre e in passato ci sono state partite anche spettacolari, alcune memorabili per l'Atalanta. Ricordo un 3-0 a San Siro che fu particolarmente divertente per l'Atalanta, ovviamente. Adesso però le due squadre vengono da un periodo, da un mese ultimo non brillantissimo, sono veramente arrivati con le gomme sgonfie, e quindi è una partita che per l'Atalanta poco interesse, ne ha un pochino di più per il Milan perché cerca disperatamente di rimanere agganciato al treno Champions e le ultime prestazioni non fanno ben sperare per i milanisti, però non è un problema nostro questo.
7: Indubbiamente, guardiamo qui il tabellone, questa corsa per l'Europa che sembra un po' una corsa al ciapanò, Cesare, perché insomma la Juventus fermata in casa dall'Elsverone, il Milan che perde a Reggio Emilia sonoramente contro il Sassuolo, la squadra più in forma in questo momento, credo sei d'accordo anche tu, quella che ha 64 punti allenata da Gasperini, sei d'accordo?
8: Beh, non ci stupiamo perché sappiamo bene a Bergamo che Gasperini finisce le stagioni in crescendo, lo ha sempre fatto, salvo un paio di eccezioni, un'eccezione, per il resto le sue stagioni vanno crescendo fino alla fine, esattamente il contrario di quello che sta facendo l'Atalanta, che dopo l'avvio disastroso, lo sappiamo, ha preso l'abbrivio per una bella scalata verso l'alto e poi sul più bello, quando è arrivata sotto lo striscione dell'ultimo chilometro, è rimasta sui pedali e quindi con la Roma ha impattato, con la Juventus ha perso, in Coppa Italia ha perso e poi il resto, a Cagliari ha perso, insomma non stiamo qui, sembra una via cruci se andiamo avanti e qui fermiamo.
7: fermati. Tra l'altro le ultime notizie che arrivano da Zingonia, oggi la ripresa, CDK era Spadori, caccia a un posto nell'undici titolare.
8: E è singolare, Fabrizio, che in questa settimana l'allenatore abbia concesso due giorni di riposo, uno lunedì dopo la partita e un altro ieri, insomma non capita molto spesso che vengano concessi così tanti giorni di riposo, e se lo fa l'allenatore presumo che non sia per fare un regalo ai giocatori, ma probabilmente si rende conto che i giocatori sono particolarmente stanchi, particolarmente bisognosi di, però anche questo, se vuoi, da un altro punto di vista accende un campanello d'allarme, una domandina su come è stata fatta la preparazione e come sia possibile che a questo punto della stagione, è vero che siamo arrivati quasi alla conclusione di una stagione intensissima, le pile siano così scariche.
7: Ecco, è ricomparso il nostro Gigino da Romano, che ti chiede, sai che lui è molto attento e arguto, se vogliamo, ma quando Palladino dice ci sono dei calciatori che li dobbiamo osservare in questo finale di stagione, sembrano quasi degli esami, addirittura puoi far riscaldare Raspadori dopo 15 minuti perché qualcuno in campo non lo soddisfa. Tu hai parlato di un sipario.
8: Quella lì, scusa, non l'ho trovata una grande genialata, perché se qualcuno non ti soddisfa lo chiami e dici: "Uè, ragazzo, svegliati, non è che hai bisogno di mettere uno che si scalda dopo un quarto d'ora per dargli l'avviso, non stai parlando con dei bambini, stai alleni dei professionisti, quindi se non funzionano glielo dici a voce e tutto si sistema." Palladino, devo dirti, scusami Fabrizio, che nelle ultime settimane ha avuto uscite e comportamenti proprio un po' discutibile, io credo che un po' di dubbi stiano sorgendo e non sappiamo ancora se sarà l'allenatore della prossima stagione, non abbiamo conferme né da parte sua né da parte dell'Atalanta, anche se sulla carta c'è un contratto anche per il 2027. Io penso che una delle prime cose che si debbano chiarire in questa fase così un po' di stanca sia appunto quella di chiarire chi sarà l'allenatore dell'anno prossimo, e da questo punto di vista in poi si fanno le verifiche dei giocatori, degli acquisti, delle cessioni, tutto quello che è giusto fare in questo periodo dell'anno.
7: Ecco, mai anticipato la domanda che un Matusa come Bacco mi ha scritto e mi ha chiesto di farti, ma lui ha un contratto per l'anno prossimo, giusto Palladino? Salutando anche gli ascoltatori di Radio Alta.
8: Anche un anno, Fabrizio, un anno fa anche Gasperini aveva un contratto ancora per un anno, poi abbiamo visto cosa è successo, no? Quindi avere un contratto per un anno vuol dire tutto e non vuol dire niente, perché sappiamo che le società non arrivano poi a scadenza, quindi o si decide un prolungamento di un altro anno almeno, oppure le strade si dividono. Piacerebbe sapere a che punto siamo.
7: Ecco, questo è l'interrogativo che ci pongono tutti i tifosi atalantini, perché poi voglio dire, se andiamo in conference credo che bisogna fare delle scelte magari anche un po' diverse, se vogliamo anche numericamente come organico, anche se poi l'interrogativo, ne parlavamo anche ieri sera al mitico Bastadio ci si domandava: ma l'organico dell'Atalanta, Cesare, l'abbiamo tutti quanti considerato di altissimo livello, non solo io e te.
8: Tutti, magari non
7: altissimo. Famosi opinionisti.
8: Magari non altissimo, diciamo di alto livello, di buon livello. Dopodiché ha avuto un inizio di stagione che abbiamo detto, ci sono stati un po' di infortuni e poi c'è stato hai pagato lo sforzo per risalire e qualche giocatore non ha reso secondo, perché un conto è il valore sulla carta e un conto è il valore sul campo. Possiamo dirlo per Scamacca, ma lo possiamo dire anche per CDK, che è uno dei pochi giocatori che fa la differenza, però quest'anno la differenza l'ha fatta in poche occasioni. Ederson è stato disponibile poco perché ha avuto un lungo infortunio. Cioè, al di là del valore complessivo, bisogna poi vedere la praticabilità, la disponibilità dei giocatori, il livello di forma. Ci sono stati un po' di alti e bassi in questa stagione, e quanto poi alla rosa dell'anno prossimo, caro Fabrizio, io penso che ci sia da lavorare molto, perché c'è molto da cambiare, molto da sfoltire, molto da rinnovare. Non sarà un'estate di quelle in cui due pedine fuori, due pedine dentro. Secondo me i movimenti saranno di oltre le dita di una mano.
7: Ecco, sono d'accordo con te. Tra l'altro c'è il supporto, come sempre quasi scientifico, Cesare, di Gianluca Besana all'interno di Corner. Addirittura ben due puntate, grazie Beppe De Vecchi. L'Atalanta che verrà, due, l'analisi dei singoli e la regola aurea: tornare a segnare tanto senza diventare vulnerabili. Cesare, questo lo insegnano anche al Matteo Legler. Segniamo e non becchiamo gol.
8: È la storia della coperta corta, no? Se ti tiri avanti e se ti copre la testa o ti copre i piedi. La coperta che copre sia i piedi che la testa è difficile da trovare, no? Con Gasperini si segnava tanto, ma si prendeva anche tanto. Con Palladino si è segnato meno e si è anche incassato meno gol. Trovare il giusto equilibrio è quello che fa le sorti di una squadra. Guarda, poi anche lì gli attaccanti l'Atalanta li ha avuti quest'anno, no? Ha avuto Scamacca, ha avuto Kristović, ha avuto in parte Lukman e poi De Ketelaere, quindi io credo che
7: hai speso 20 erotti milioni per acquistare la Spadori a gennaio, voglio dire, alla società
8: anche la Spadori,
7: non gli puoi imputare nulla, perché più di così.
8: E io credo che il problema non sia tanto l'attacco, ma sia il di gioco complessivo della squadra, e quindi soprattutto in mezzo al campo secondo me l'Atalanta deve cambiare e dovrà cambiare, perché se come pare Ederson andrà via, De Ron è sempre più logoro, Pasalic è un po' intermittenza, lì in mezzo bisogna cambiare molto. Sulle fasce l'Atalanta è a posto, c'è un Bernasconi che si è affermato bene quest'anno, tornerà a palestra, vediamo se rimane. Io ho qualche dubbio che rimanga, ma spero che rimanga. Quindi hai comunque uno Zappacosta di affidamento. In mezzo al campo invece hai molto da trovare la quadra, e da questo punto di vista il discorso allenatore, il discorso che tipo di gioco, è purtroppo è la chiave di volta. Se non risolvi quello, tutto il resto sono discorsi al momento puramente teorici.
7: Ecco, tra l'altro ci sono tre giornate che possono definire veramente quasi il futuro di alcune società. Parliamo di Juventus, ti saluta Andrea Iannotto, lo sai che lui è un cuore bianconero, lo salutiamo con affetto il nostro collega. È inutile far finta di niente. Beppe De Vecchi in regia ha recuperato questo articolo da Milan News di un giornalista specializzato come Franco Ordine. È inutile far finta di niente, nei 270 minuti finali di questa stagione c'è in gioco non solo il presente ma anche il futuro del Milan, e credo non solo del Milan, perché poi leggo Tutto Sport, c'è il futuro della Juventus, c'è quello della Roma con Gasperini che ha abbandonato Ranieri, insomma tre giornate ma che potrebbero far esplodere addirittura qualche società.
8: Magari esplodere no, però il discorso è molto semplice. Stiamo parlando di società per cui arrivare in Champions League e quindi incassare i 50, bravo, 60, 70 milioni fanno la differenza, perché hanno dei bilanci non esattamente in pareggio ma pesantemente appesantiti da perdite, quindi per loro quel traguardo, a differenza dell'Atalanta che ovviamente sarebbe bene arrivarci, ma se anche non arriva in Champions League non corre nessun pericolo, continua ad essere inutile, continuerà ad essere inutile, ha giocatori richiestissimi sul mercato, farà plusvalenze sicuramente anche in questa stagione, quindi per l'Atalanta il traguardo non è così di vitale importanza, per Milan, Juventus, Napoli e Roma la Champions invece è, gli può cambiare la stagione, e quindi si capisce la tensione che hanno per cercare di provare a...
7: Guarda che bei ricordi che arrivano, caro Cesare, guarda che ultimi anni veramente inimmaginabili, e c'è una celebrazione che sta per arrivare.
8: Sono i migliori anni, scusa, facendo il verso ad un noto cantante, i migliori anni della nostra vita atalantina.
7: Chapeau. Rotondo come negli anni '80, il nuovo stemma dell'Atalanta. Si viaggia verso il 22 maggio, anniversario di Dublino. Guardate che bei ricordi, propone Carlo Canavesi e l'Eco di Bergamo. Quest'oggi quello che vedete, adesso ve lo stiamo proponendo meglio, grazie a Beppe, lo schizzo del nuovo stemma dal video pubblicato sui social. Questo potrebbe essere il nuovo stemma dell'Atalanta, rotondo appunto come negli anni '80. Leggete l'articolo a firma di Carlo Canavesi. Siamo in chiusura, Cesare. Sai che
8: È importante il logo, ma non segna gol, ricordiamoci.
7: Vabbè, dai, un po' di romanticismo, Cesare. Oggi è una giornata particolare anche per la tua famiglia. Un po' di romanticismo anche perché io leggo, tu sei poi un romantico, perché ad ogni mio respiro...
8: No, io cito più che romantico, cito testi, vabbè, di canzoni.
7: Ad ogni mio respiro, quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. Ci vuole proprio un bel brindisi, auguri Sara. Cesare, guarda cosa ti abbiamo dedicato,
8: È la canzone di Jovanotti, a te, mi sembra il miglior modo di fare gli auguri alla mia sposa, come si dice, quindi auguri Sara.
7: Anche da tutti noi Sara Noris, i migliori auguri di buon compleanno. Cesare, grazie mille come sempre, domenica sera mi raccomando Radio Alta, rispondi al telefono per il tuo commento.
8: Cercherò di scappare ma mi sa che mi becchi, va bene.
7: Auguri, grazie mille, buon festeggiamento anche a te. Domani saremo con Enrico Mazza, grazie a Beppe De Vecchia, Claudio Castelli, come sempre grazie a voi, buona giornata.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
9: È arrivata 18

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
3: Voglio più!
4: Più!
3: Più!
5: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
5: Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
5: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
3: Questa è convenienza!
5: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
7: La musica grande.
8: Radio Alta.
7: Alta Play Today.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta.
1: Sono le 18:59.
0: Fra pochi minuti su Radio Alta, Luciano Berri presenta Discovery Funk, la più bella musica nera, black and soul, funky. Spot, spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la Colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is

0: Discovery Funk.
1: Ed eccoci qui, ben ritrovati a tutti. Sono passate da pochi minuti le 4 del pomeriggio. E siamo qui nell'ultima puntata di settimana marchio Discovery Funk, perché abbiamo già il pennello in mano. Domani disegneremo il suono della musica a mani libera. Discovery Dance.
0: Discovery Funk. Fantastic voyage to
1: the land of funk. È sempre un grande piacere ascoltare dischi nuovi insieme a voi. Eccone uno subito al suo primo passaggio, il nuovo The Sacred Souls.

scoperti in modo tardivo, per quanto mi riguarda, beh, abbiamo tutto il margine per recuperare. Li ho conosciuti in occasione dell'uscita del loro album di un paio di anni fa, è stato uno di quegli innamoramenti istantanei. Questo è il loro nuovo singolo, The Sacred Souls, Old and Full.

0: la musica grande, Radio Alta.
1: Mike Shift. Radio Alta, musica grande.

La musica grande. Radio Alta. Sono le 23:59.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.
1: Night Shift. Radio Alta, musica grande.